0: Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Beh, un sacco di cose sono legate al tempo, no? Alla stagione, al tempo, anche a quanta luce abbiamo durante la giornata. Insomma, tutto è legato allo stato d'animo che si crea durante un periodo rispetto ad un altro. E oggi ne abbiamo uno speciale, molto speciale. Il signor Ben Edward, anzi Benjamin John Howard, questo è il nome, che si fa chiamare semplicemente Ben Howard, insieme a Sylvian Issou, che io non conosco, hanno fatto una canzone che credo possa avere un grosso senso, soprattutto quando il clima è tipicamente quello dell'autunno, con la memoria dell'estate appena passata. Hot Ivy Summer.

Ci sono delle differenze, beh, ovvie, fra l'Inghilterra e l'Irlanda, e non sono tanto piccole in realtà. Anche se il fascino è tenebroso sia per l'uno che per l'altro, quando vai in Irlanda senti che già l'atmosfera cambia, sembra che sia sempre la vigilia di Natale tutti i giorni. Sarà la natura, sarà che il buio arriva molto prima che in altri posti, prima che in Inghilterra, prima che a Glasgow, prima che in Scozia, prima che a Londra. Però loro hanno un fascino che fa in modo che l'atmosfera rimanga molto intima, molto vicina uno all'altro, come adesso accade con questa canzone.

Se vi interessa, in questi giorni a Dublino e a Belfast, in Regno Unito, questo ragazzo vi fa sentire i suoi suoni dal vivo. Non so quanti ne abbia fatti, si chiama Joshua Burnside ed era appena passato. Mentre adesso arriva per voi una carezza, il nuovo disco con una voce famosa, quella di Gabriel.

0: Sapete, esiste un nuovo filone che di tanto in tanto fa capolino proprio quando cambia la stagione e si va in quella più fredda, in quella più buia. Oggi ve ne presentiamo diversi e tra poco ne avrete ancora di nuovi.
1: Radio 1. When I'm in trouble,
0: questo è un mito che sta tornando.
1: Who can I turn to?
0: Si chiama Tony Lewis.
1: No one understands,
0: fondatore degli Hot Field,
1: like you do.
0: Con un nuovo disco pieno di grande rock and roll.

Fenomenale Tony Lewis, e Tony Lewis ci riaccompagnerà anche nei prossimi giorni, credo per molto tempo, anzi non aspetto che il momento che esca l'album intero, oltre che il singolo, per sentirlo tutto dall'inizio alla fine, come accade sempre con i The Bochka.

paese che vai e Cocoluto che trovi, oppure Bob Sinclair che trovi, questo si chiama Roach. E in Medio Oriente, meglio ancora a Dubai, è veramente una star e fa delle cose davvero eccezionali. Questo è l'ultimo che ha prodotto.

Non è niente male, no? Partire dagli Emirati Arabi, da Dubai, e trovarsi a fare con Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Bryan Adams, David Guetta e tutti gli altri dischi di una certa qualità.

Gli Snow Patrol sono stati compagni d'avventura 4 o 5 anni fa e poi si sono dileguati un po', hanno fatto un paio di dischi che non mi sono piaciuti. Adesso tornati, li avete appena sentiti, come ritorna il vecchio lupo che...

influenze di Southern Rock e anche Rhythm and Blues, del quale poi vi vorrei parlare nei prossimi giorni, come adesso, come adesso. C'è tutto. Insieme al nuovo disco di Lenny Kravitz.

Alcuni personaggi hanno compiuto un'età venerabile. Lui è uno di quelli che, nonostante l'età venerabile, sembra sempre essere uscito a pochi giorni da Woodstock o dall'isola di Wight. Bob Seger and the Silver Bullet.

0: vi aspetto tra pochissimo.
1: Radio 1.
0: Me lo sono sempre chiesto e nessuno ce l'ha mai detto, non c'è nessun articolo al mondo. Prima era John Cougar Mellencamp. Poi a un certo punto, forse una ventina d'anni fa, è diventato soltanto John Mellencamp. Chissà perché ha tolto il giaguaro. Non si è mai capito, resta ancora ad oggi un mistero.

Il Southern Rock di John Cougar Mellencamp nei tempi d'oro e di John Mellencamp nei tempi attuali è sempre lui, molto riconoscibile, un po' meno il nuovo di Echo and the Bunnymen. Questi dal 78 sono in pista, dalla loro Gran Bretagna hanno fatto il rock e il punk in tutto il pianeta. E non li si sente quasi mai in questa versione, che serve per dirvi che domani, se vorrete, avremo un sacco di suoni, sempre alla stessa ora.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio. Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito! Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
3: Ciao, sono Luca Rossi. Il giovedì mattina, dalle 9 alle 10, su Radio Tigullio, ci sono anch'io, con Incredibile, un'ora di racconti speciali e musica. Vi aspetto.

0: Attenti a quei due, Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due, il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
2: No vabbè, non ho parole.
1: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero... Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio

0: Dal Videoman Studio di Roma vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
2: In redazione Lorenza Sciomo Gibianchi, ai social Francesco Ferri e in regia Marco Testoni.
0: E bentornati tutti a Classic Rock On Air con Renato Marengo
1: e Marco Testoni.
0: Bene Marco, la prima cosa che mi piacerebbe dire in questa nuova puntata di Classic Rock On Air, che sulla copertina del Classic Rock in edicola c'è una vera e propria copertina d'autore, praticamente un fumetto, un disegno da fumettista in chiave metal, e si tratta di Davide Toffolo, che è un noto fumettista ma è anche il leader di Tre Ragazzi Allegri Morti, insomma proprio una copertina d'autore. E quindi abbiamo subito svelato che il tema centrale è il metal 80, questo c'è scritto in copertina di Classic Rock.
1: Eh sì, è il metal anni 80, tutto quel fiorire di gruppi tra cui non solo gli Iron Maiden ma anche i Black Sabbath, che sono stati un po' i precursori, voglio dire, di tutto questo movimento.
0: Sì, un po' l'emblema di questo metal, anche bello tosto. Ti ricordo di avere allora facevo una rubrica dedicata alle copertine dei dischi, l'immagine del suono è una delle copertine recensite con molto molto piacere e attenzione, è stata proprio questa dei Black Sabbath.
1: Peraltro un gruppo inglese, lo ricordiamo, capitanato dallo storico cantante che è Ozzy Osbourne. Loro mossero i loro primi passi discografici e musicali in netta protesta con ciò che stava avvenendo, ad esempio nella guerra in Vietnam, per dire.
0: Esatto.
1: Uno.
0: Quindi era un gruppo veramente impegnato nel sociale.
1: E il pezzo che noi andiamo a presentare, che è Paranoid, che è proprio uno dei loro brani storici, famoso, faceva parte di un album con il titolo War Pigs, cioè la guerra dei maiali, perché questo è, che la faceva capire esattamente che cosa ne pensavano della guerra, appunto quella del Vietnam, che c'era allora
0: dei Black Sabbath.

0: Eccoci di nuovo con Classic Rock on Air con Renato Marengo
1: e naturalmente Marco Testoni. Stiamo preparandoci ad aprire, come al solito, spazio anche agli emergenti. Questa volta ci invia un brano l'altoparlante. Si tratta di un giovane Givo, e il brano che ha inciso si chiama Conoscermi, e viene da Torino. Dunque lui è un cantautore, però per fare qualcosa così di diverso mette come musica, per tirar fuori i testi che sono interessanti, mette fuori una musica un po' dance, tipo disco, tipo anni 80. Vabbè, insomma, il risultato è piacevole. Hanno collaborato, con lui hanno collaborato Mirko Cristiano e Gioele Santelli. Quindi ve lo proponiamo, quindi dall'altoparlante Givo, Conoscermi.

0: Allora, sempre Classic Rock on Air, microfono sempre Renato Marengo
1: e Marco Testoni.
0: E adesso però è di scena proprio Marco, perché con molto piacere annuncio Soundtrack City, che è questo programma che vedete in video online proprio sulle pagine di Soundtrack, ma da noi ascoltate le interviste e tutto quello che succede con molto piacere. Insomma, tra l'altro il mio rapporto sempre da storico di Immagine del Suono ha trovato nella collaborazione con Marco una specie di completamento. Senti Marco, allora, a proposito di Immagine del Suono, però vorrei dare una notizia molto molto interessante. Su Cinecorriere ho appena pubblicato un'intervista a Lello Savonardo su questa operazione, un'operazione rivoluzionaria, Sirena Digitale, che è un'operazione che crea un nuovo rapporto tra la musica e la proiezione nello spazio, non più solo sullo schermo. Infatti Lello Saponardo e Luigi Gallo sono i coordinatori scientifici di questo Sirena Digitale, che è esposto, pensa, in miniatura, cioè si vedrà una piccolissima Francesca Fariello, che poi è la sirena cantante molto brava, e all'interno del museo ospitale, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. È un'operazione incredibile. E a questo proposito, questa equipe capitanata sempre da Lello Savonardi, il 27 novembre mattina ci sarà il seminario su, indovina un po', pianeta Blade Runner. Lo faranno a futuro remoto nella città della scienza di Napoli. Nel corso dell'evento sarà presentato il videoclip Nexus di Francesca Fariello, questa splendida interprete. Beh, ci saremo anche io e Maurizio Baiata, che, come sai, oltre ad essere un critico rock, è un ufologo. Mi piaceva anticipare questo, perché stiamo per presentare un'intervista importantissima che hai realizzato in questi giorni a Luca Novelli dei Mocadelic, il quale Luca fa parte, insomma, del gruppo di autori di musiche per film come Gomorra. Insomma, stiamo parlando di grandi operazioni.
1: Sono un po' i paladini del post rock, però nell'ambito composizioni di colonne sonore. Quest'anno sono con ben due film alla Festa del Cinema di Roma, che è appena finita, uno molto importante, cioè Romulus, che sarebbe una serie televisiva, in sostanza il prequel del film Il Primo Re. È un film, un'opera prima, che si intitola The Shift. In sostanza, in questa intervista parliamo proprio di queste due operazioni, di questi due progetti.
0: Senti Marco, per chi volesse vedere anche la trasmissione Soundtrack City, dai qualche indicazione ai nostri ascoltatori.
1: Allora, ti ringrazio, bella domanda. Dunque, noi siamo nei canali Soundtrack City, sia Facebook che YouTube. Quella che voi sentite in radio è, diciamo, una pillola della intervista vera e propria, che dura ovviamente molto di più. Quindi, se volete sentire la versione integrale di tutte le interviste, basta andare sui canali YouTube o Facebook di Soundtrack City.
0: Bene,
1: andiamo con Soundtrack City, ospite Luca Novelli dei Mocadelic. Benvenuti, nuova puntata di Soundtrack City. Ecco lì Massimo Primitera in tutta la sua bellezza.
2: Oggi sono blanche, bianco come il tempo milanese. Quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, con un grande parterre di ospiti internazionali. Tra l'altro è molto bella la locandina, diciamo il poster istituzionale, che è quello con Sidney Poitier e Paul Newman. Ora non mi ricordo in quale film in questo momento, ma è bellissimo perché dà un senso di cinematografia e di musicalità.
1: Sì, molto jazz, ma infatti il jazz nel programma ricorre, perché c'è un film che è Soul della Pixar, quindi Disney, una storia, un film d'animazione incentrato in qualche modo sul jazz, no? Ma prima di questo,
2: abbiamo un grande ospite, quest'ospite che ci ha onorato della sua presenza e che abbiamo già avuto in altre puntate di Soundtrack City, è presente insieme ai suoi colleghi, a questo team, i Mocadelic, gruppo di autori che si dedicano alle colonne sonore. Sono presenti con due produzioni, una serie televisiva abbastanza importante di Matteo Rovere, che è Romulus, e poi hanno invece curato la musica, la colonna sonora di un film altrettanto importante, che è The Shift, opera prima di Alessandro Tonda, se non mi ricordo male, ma ci faremo raccontare nel dettaglio dall'autore delle musiche, che è Luca Novelli, nostro caro ospite.
3: Eccolo lì, Luca.
4: Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti.
3: Ciao Luca. Ciao Luca. Allora, senti, parlavamo della vostra presenza egemonica, direi quasi, alla festa del cinema di Roma. Prima Massimo parlava dell'eventuale concetto di spin-off o via dicendo. Che rapporto c'è appunto tra Primo Re e Romulus?
4: Beh, in realtà Romulus racconta una storia antecedente a quella del Primo Re, perché si svolge tutto nell'VIII secolo avanti Cristo. E quindi è prima della nascita di Roma. In realtà il Primo Re racconta proprio la nascita di Roma, diciamo, nella mitologia. Però in realtà il lavoro che abbiamo fatto, e che giustamente ha voluto in particolare Rovere, è stato proprio quello di, come dire, allontanarsi un po' dal lavoro musicale fatto sul Primo Re, e distaccarsi un po', perché altrimenti andava chiamato ovviamente Fari, che aveva fatto l'ottimo lavoro sul Primo Re. E abbiamo avuto prima degli incontri, delle tavole rotonde con i tre registi, Michela Laic, Enrico Maria Artale e Matteo Rovere, che fa anche da showrunner oltre che da produttore e da regista. E con lui, diciamo, a tavolino abbiamo tentato di capire un po' che è stata percorrere, e il risultato musicale, di cui noi siamo tra l'altro anche molto soddisfatti, devo dire onestamente, è proprio quello che è stato un po' deciso dall'inizio, cioè una commistione fra quello che viene un po' più, diciamo, un po' più consono, diciamo, alle nostre corde, che è la musica elettronica e compagnia varia, miscelata con musica classica, percussioni, orchestra, e devo dire che comunque siamo soddisfatti, cioè insomma il risultato alla fine mi sembra un buonissimo risultato.
3: Passiamo invece all'opera prima di Alessandro Tonda, che a me mi sembra molto interessante. Io, quando mi sono andato a leggere un po' di notizie, viene descritto come thriller claustrofobico, al che ho detto che succede, poi ho letto la storia e effettivamente ci parli un po' di...
4: Sì, diciamo, la storia, vabbè, in realtà non spoilerò niente, perché è più o meno quella che si legge, diciamo, nelle sinossi che stanno andando un po' in giro. È la storia di questi due ragazzi, Eden, mi sembra che chiamano Eden e Abdel, adesso no, insomma è passato un anno quando ho fatto le funzioni. Però Eden e Abdel decidono di fare un attentato terroristico all'interno di una scuola di Bruxelles. E senza dire il perché, insomma, va male e uno dei due si fa esplodere fuori prima di entrare a scuola. Quindi la storia, anche intima, la storia inizia quando il personale sanitario prende questo ragazzo, lo porta nell'ambulanza e gli leva la camicia per le prime cure, e scopre che c'ha la cintura esplosiva addosso. Diciamo, lì inizia la vera e propria storia, diciamo. Perché poi è claustrofobico, perché poi in sostanza l'80% della storia si svolge all'interno dell'ambulanza e del rapporto fra lui e il personale,
2: l'infermiere, sì.
4: Esatto.
2: Sì, l'autista dell'ambulanza e l'infermiera.
4: Esatto.
3: Luca, grazie, salutami tutti gli altri.
4: Alberto, saluto tutti quanti gli amici dal Tufello in poi.
3: Esatto.
2: Salutaci tutti Delic.
3: La cosa importante è che Luca ha detto che sì, hanno due film, ma quello che gli sarebbe invece piaciuto fare le colonne sonore, purtroppo presentato al Festival del Cinema di Roma, non l'hanno fatto.
4: Lo vogliamo dire qual è?
2: Quello, chiamo sì. Francesco Totti.
3: Esatto.
2: Scusate, c'era la colonna sonora che non c'era, fateli a fare ai Mocadeli.
3: Va bene. Ciao Luca, grazie, saluto tutti gli altri, grazie. Luca Novelli, Mocadeli.
4: Ciao. Grazie.

0: ascolto di Classic Rock on Air con Renato Marengo
1: e Marco Testoni.
0: Marco, senti, adesso è il momento quindi di collegarci con la nostra corrispondente dai concerti, anche se i concerti in questo momento, ahimè, hanno difficoltà, però c'è sempre qualcosa da raccontarci sul mondo del live, la nostra Claudia Dagnone.
2: Ciao Marco, ciao Renato, io sono come sempre prontissima a prendervi e portarvi con me in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano, che peraltro vi porta in giro per l'Italia in totale sicurezza. Certo, in questo periodo non alla ricerca di live, perché i nuovi DPCM sono stati molto chiari, quindi ancora la musica live non si può fare, però possiamo ascoltare tantissima roba perché ci sono un sacco di uscite discografiche. Una fra queste è un album postumo di Ennio Morricone che contiene ben 7 brani inediti. Il disco è curato dal produttore Pierpaolo De Santis e si chiama proprio Morricone Segreto. Sarà pubblicato il prossimo 6 di novembre. Si tratta di una raccolta di brani che vanno praticamente dagli anni 60 agli anni 80, oltre insomma a queste tracce inedite. Sicuramente sarà un piacere riascoltare la musica del maestro. A partire da fine novembre uscirà poi una collana intitolata Prog Rock Italia, quindi per gli amanti del prog questo è un ottimo momento. Ci saranno un vinile nero colorato di alta qualità in tiratura limitata e numerata che permetterà di ascoltare come mai prima, addirittura neanche ai tempi della pubblicazione, i 33 giri che hanno fatto la storia del prog rock italiano. Si parte il 27 di novembre con la prima uscita OIS del Balletto di Bronzo, ma poi ne seguiranno tantissime altre. L'audio degli album tra l'altro è stato ripreso e rimasterizzato direttamente dai nastri originali e non era mai accaduto nel rock progressivo prima, quindi è sicuramente una collezione di cui gli appassionati del prog non possono fare a meno. Se invece non siete appassionati del prog ma vorreste saperne di più, mi sento di consigliarvi un documentario di Sky Arte che reperite facilmente in rete, perché in questo periodo i suoni della rete sono quelli più importanti per noi, non potendo insomma andare a fruire dei suoni dal vivo, però è anche un buon modo, ecco, per scoprire generi che magari non conosciamo fino a fondo. Ecco, questo documentario si chiama Prog Revolution con la regia di Rossana De Michele ed è proprio un viaggio nell'epoca dell'oro del prog, del rock progressivo, con protagonisti che l'hanno creato e vissuto. Ecco, tra di loro c'è anche Mauro Pagani, da PFM, Paolo Tofani, tutti grandi nomi che sicuramente gli appassionati riconosceranno. E invece chi si è perso qualcosa può recuperare, è il momento anche per scoprire cosa c'è dietro la musica che tanto amiamo. E a proposito di musica che ci piace riscoprire e ascoltare, in occasione del 70° anniversario dalla nascita di Rino Gaetano, caduto lo scorso 29 di ottobre, finalmente è stato pubblicato per la prima volta sulle piattaforme digitali il disco Q Concert, realizzato insieme a Riccardo Cocciante. Ecco, da oggi è disponibile anche in Ultra HD su Amazon Music l'intero catalogo di Rino Gaetano. La musica di Rino Gaetano non era ancora presente sulle piattaforme. Noi siamo molto contenti che anche i più giovani adesso possano conoscere insomma un artista che è stato veramente geniale nella scrittura e anche a livello musicale. Io direi che per questa settimana insomma qualche consiglio l'abbiamo lanciato. Io adesso vado un po' in giro per la rete, mi informo su nuove uscite discografiche e magari qualche altra chicca che posso regalarvi, e vi aspetto nella prossima puntata.
0: Classic Rock on Air, sempre al microfono Renato Marengo
1: e Marco Testoni.
0: Marco, insomma, come si dice, la musica continua, no? La musica è un qualcosa di immortale, purtroppo le persone no, e quando se ne va un amico e resta la musica, purtroppo l'amico non torna. E stiamo parlando di Corrado Sfogli, leader con Fausta Vetere della NCCP, la nuova compagnia di canto popolare, che come sai mi è cara da tanti anni, perché sono...
1: Sei stato uno dei produttori, no, della nuova compagnia.
0: Sì, e anche degli ultimi adesso nuovamente di 50 anni Buona Compagnia, e di questo splendido disco che Corrado, fortunatamente, anche se la parola forse inappropriata, ma diciamo è riuscito a terminare, a vederlo finito, a vedere anche il disco pubblicato. Si tratta di un lavoro fantastico che ha fatto Corrado, cioè, per diversi anni di ricerca eccetera, un lavoro su De Villanelle, ma Corrado ha composto addirittura con gli stilemi e i modi insomma classici delle Villanelle e delle Moresche, ha composto questo Napoli 1500 1834 tra Moresche e Villanelle, che ha pubblicato Mimmo Ferraro con la sua Squilibri, con anche un libricino allegato. E il modo migliore per salutare Corrado, che è scomparso dopo.
1: Corrado Sfogli, che peraltro, oltre a essere un grandissimo arrangiatore, era anche uno strumentista di mandoloncello e chitarra veramente notevole, insomma. Quindi...
0: Esatto. E questo disco è un modo per salutarlo, per salutare anche Fausta e tutto il gruppo.
1: E allora, Renato, da questo album ci ascoltiamo.

0: dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomogi Bianchi e Francesco Ferri, Marco Testoni in regia e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
1: E stiamo proprio concludendo questa puntata, questa prima puntata del mese di novembre di Classic Rock On Air. Non possiamo, Marco, non dire due parole sul momento tragico che sta vivendo un po' tutto il mondo, ci auguriamo che finisca presto, ma anche sul momento difficilissimo che il nostro settore, no? I musicisti, il settore proprio dello spettacolo, teatro, cinema, e ci auguriamo che le cose si rimettano in sesto. Noi quindi continuiamo col nostro programma, che ovviamente subisce delle variazioni, anche perché come tutti sanno negli studi non ci si può assemblare, ecco.
2: Però noi continuiamo e resistiamo. Una forma di nostra resistenza è quella di continuare a cercare musicisti particolari e interessanti, e ne abbiamo trovato uno, caro Renato, che ti farà piacere. Sto parlando di Francesco Di Vicino, che è un musicista napoletano di area etno rock. E qual è la particolarità, oltre al pezzo che sentiremo On The Road, è che si è laureato in canto proprio ultimamente con una tesi di laurea, stai a sentire, che è intitolata così: Da Partenope al Naples Power. E chi meglio di te ne può parlare, perché mi sembra molto interessante, no?
1: A me mi ha riempito d'orgoglio, perché no, Naples Power è il nome che diedi al movimento, che partendo da Showman, compagnia di canto popolare, Pino Daniele, fino ai giorni nostri, ha raccolto un vero e proprio nuovo modo di fare musica, rock, etno, world music, insomma una napoletanità diversa che il mondo poi ci ha pensato. Ecco, Francesco ha a lungo dialogato con me e mi ha, insomma, veramente reso felice nel addirittura intitolare la sua tesi con Naples Power, dove ci sono ampi racconti su tutto questo movimento. Dunque, Francesco è un bel musicista e lui ha scritto una canzone, On The Road. Il titolo è matto, però lui intende proprio dire i musicisti che vivono per strada, che suonano.
2: Qui c'è una frase chiave che leggo, io non sono napoletano, però la dico: arrubano l'amore in mezzo a sta via.
1: Bravo, arrubando l'amore in mezzo a sta via, che sarebbe proprio questo rapporto con la gente. E una canzone molto molto carina, con la quale vi salutiamo. Vi saluta Renato Marengo
2: e Marco Testoni, ma lasciatemi però ricordare i tre musicisti, proprio perché sono importanti i musicisti che hanno suonato con lui, ovvero Vittorio Reminio al basso, Tony Panico al sax e Salvatore Abete alla batteria.
1: Benissimo, quindi Francesco Di Vicino.

0: l'ora orbitale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 4:33.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: rosa o el jazmín.
1: El de la rosa o el jazmín.

0: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
1: New Time Music.
2: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
3: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
7: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye!
8: Ciao, sono Luca Rossi. Il giovedì mattina, dalle 9 alle 10, su Radio Tiguglio, ci sono anch'io con Incredibile, un'ora di racconti speciali e musica. Vi aspetto!

0: c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, vedi? Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello! Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amico mio.
1: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

Actuellement.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: State ascoltando
4: su Radio Tiguli
5: Italian Style,
4: una playlist dedicata alla musica italiana.

0: Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.
1: Nome
2: Alex,
1: cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Teo, ho voglia di una cosa.
6: Di cosa, Stella?
5: Di così e cos'ha?
6: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
5: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
7: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
8: Oh no, è molto di più, amico mio.
7: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
9: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
10: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
11: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e

Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare

0: diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Tamari Quill.

vida minha. Só

Sherry data, Sherry data, cazzo se sei arrivata. Sei arrivata sulla fine dell'estate piegando parafulmine, seguendo linee chiare primo autunno, quello dei colori rossi. Portata al mare Monte Sauvignon e si

come bestia sacra. Tu sei arrivata. Tempesta in una stanza, uragano nel bicchiere. Arrivi sempre bestemmiando sull'andare delle cose, passeggiando, calpestando, spezzi l'ordine del tempo a respirare. Fuori casa di cole, tu sei arrivata.

0: Nome.
1: Alex.
0: Cognome.
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: È il programma?
1: Troppo forti.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha.
5: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
6: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
2: Do you remember what he said? I do, he told you he never ever hurt you. Oh.

0: meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica all'insegna del sole e di un clima caldo grazie all'espansione dell'anticiclone subtropicale. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua, sulle regioni settentrionali e su parte del centro. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti. La musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
3: Welcome a Radio Show.
4: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
5: New Time Music.
6: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.
7: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
5: Troppo Forti!
7: No, ma lo volevo dire io!
5: Troppo Forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!
9: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
10: Va ora in onda su Radio Tigullio.
11: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole. Sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni. Oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche. L'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica. Sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta. Non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro. Potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:32 minuti.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
3: Radio Tiguglio presenta
4: Il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
5: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
6: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
7: Signore e signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
4: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

signori, il comandante ha spento il segnale luminoso delle cinture di sicurezza. Vi consigliamo comunque di mantenere le cinture allacciate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen,

come si fa? Ma come si fa a non ballare un pezzo del genere dentro la cabina di pilotaggio di questo aereo meraviglioso? Io lo faccio, lo so che in questo momento vedo un pochino preoccupati anche i nostri cari passeggeri, perché l'aereo si dondola. Con Bob Sinclair featuring Steve Edwards con World Online, un pezzo non recentissimo ma sempre bello ripescarlo e ballarlo tutti insieme. Buongiorno, benvenuti, eccomi qua, il buongiorno ovviamente con Emanuel e non con Ciccio. Eccomi al settimo appuntamento di questo 2023, 23, come diceva appunto il grande Mike. Allora, dunque, noi siamo il dopo festival, chiaramente la puntata, anche se passeranno giorni, comunque sempre dopo il festival. Non si è fatto altro che questo, parlare di questo meraviglioso spettacolo, perché dobbiamo dire, fa parlare tutti, quelli che dicono che non lo vedono, quelli che lo vedono ma lo dicono, quelli che pensano di non vederlo ma infatti poi alla fine vedono, perché poi con il telecomando incomincia il film, però tac, fanno un passaggio veloce. Ah, io non l'ho visto, però che sa. Allora, chi si bacia, chi si veste in modo particolare, cioè, questo è uno spettacolo, ragazzi, e deve essere così. Quindi ci fa almeno distrarre un pochino da tanti di quei problemi che ne abbiamo davvero, davvero. E poi ci sono paesi che ne hanno ancora molto, molto di più, come l'ultimo, purtroppo, tragico, di quello che è successo in Turchia. Quindi io vorrei abbracciare tutti quanti, ovviamente, le persone che hanno perso, familiari, quelli che non ci sono più, anche perché ho avuto il piacere tanti anni fa anche di recarmi in Turchia, sempre per lavoro, ho amici turchi, ci siamo sentiti ovviamente, e io vorrei salutare con un bacione a tutti, tutti, tutti, forte, forte, siamo vicini, ovviamente cercheremo in tutti i modi di fare quello che possiamo fare. Va bene, allora, oggi è un giorno di festa, perché il buongiorno con Emanuel è un giorno di festa, stavo parlando di Sanremo. Bene, oggi come si fa a non mandare in onda pezzi del Festival di Sanremo? Potete richiedere il vostro brano, sappiamo benissimo chi ha vinto il festival, giusto? Ok, Lucio Battisti, no? Scusami, dai, volevo fare finta di scherzare. Ovviamente si sa, è inutile ricordarlo, che è stato il grande Marco Mengoni, io direi anche meritato, no? A dire il vero, tutti brani molto belli, tutti davvero bellissimi, cioè già dalle prime note alcuni dicono no, questo è il pezzo vincente, poi non ho sentito un altro, no, ma questo è anche bello, insomma tutti quanti. Quindi abbiamo avuto Marco Mengoni al primo posto, poi abbiamo avuto Lazza, che mi è piaciuto anche il suo diciamo gesto quando ha dato i fiori alla persona più importante della sua vita, che è la mamma, dovrebbe essere un po' per tutti così. E poi abbiamo al terzo posto Mr. Rain e poi tutti gli altri, ultimo Tananà e così via, davvero tutti, tutti bravi. Anche un pezzo che a me è piaciuto tantissimo all'inizio, non so il perché, forse perché vengo dai tempi dei tempi, il pezzo che hanno proposto questo gruppo fantastico, io direi anche intramontabile, i Cugini di Campagna. Io spero davvero di averli, per quanto riguarda il Buonasera con Emanuel, e poter intervistare, non so, tutti, comunque qualcuno di loro sicuramente. E io intanto voglio salutare Ivan. Ciao Ivan, buon tutto a te e grazie, un abbraccio alle radio che sono con me e io che sono in radio, ovviamente i Cugini di Campagna, quindi con Lettera 20.

Ma che bella musica, come al solito, comunque, no? Sempre bella. Buongiorno con Emanuel. Svegliarsi dopo un caffè, una scossa di sound, di dance, di ballo, che bello. E poi questi brani che non sono recentissimi, ma comunque io penso che è sempre bello riascoltarli e anche un pochino ballarli. Eh sì, Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza, un pezzo del 2016, se non erro, giusto, regia? Eh sì, come si fa a non dimenticare? Come si fa a dimenticare? Insomma, assolutamente, io ricordo quel live famoso nelle alte montagne in estate, faceva anche freddo lì. va bene, dai, che bello, che bello, che bello. Forse perché sono soltanto 50 anni che si fa radio? Ma può anche darsi, dai. Allora, sì, è vero, non si scherza. La voglia di dire io sono, e che sei? 50 sono di radio. Ero piccolo così. Oh, volevo salutare, a proposito di piccolo, volevo salutare un'amica che poi appartiene a una famiglia per me di cuore che non posso dimenticare. Quindi permettetemi, signore e signori, di fare un saluto mio personale a Giusy, anche perché mi ricorda tanto la mamma Genoveffa, che non c'è più con noi, ma comunque sicuramente all'ascolto. Volevo salutare appunto tutti quanti quelli della famiglia, adesso sono tantissima, comunque un abbraccio forte forte, ovviamente nella Rua, sì, si sa di cosa sto parlando, da noi sarebbe la via dove si abitava appunto. All'epoca non c'era WhatsApp, non c'era internet, non c'era nulla e nemmeno la radio, in un certo senso, anche se e si stava lì sulla strada dove ci si abitava, tra vicini, era tutta una famiglia, meraviglioso, meraviglioso. E poi quando si incontra dopo tanti tanti anni è il grande effetto, e questo è l'amore, ragazzi, tra esseri umani. Che bello! Proseguiamo, anche perché c'è Madame che ci propone la canzone Il bene nel male, e ho letto anche che lei ha ringraziato davvero tanto tanto tanto Amadeus per questa, diciamo tra virgolette, possibilità, no? Questo grande omaggio, a farla partecipare a Sanremo e a cantare, perché non è che soltanto il pezzo è vincente, molte volte succede, come nel Sanremo, che anche tante altre canzoni faranno e avranno il loro successo. Madame.

Nel male, madame, giovanissima, ovviamente come tutti, però stavo guardando un attimino così, lei è un anno più giovane del Buongiorno con Emmanuel, esatto, preciso, esattamente, anche perché lei nasce nel 16 di gennaio 2002 e il Buongiorno con Emmanuel nacque nel 2001 a gennaio, quindi un anno un po' più giovane, cioè, il tempo passa anche per noi, per tutti. Per lei è ancora appena incominciato, giovanissima, bellissima voce, anche simpatica, carina ragazza. Bene, dunque sì, quello non c'entra perché l'abbiamo già sentito, quindi ecco, sentiamo la versione, la base che noi utilizziamo. Bene regia, grazie. Allora, dunque, adesso tocca a Lazza. Eh sì, questo ragazzo, simpatico anche lui, anche molto educato, direi, no? Quel gesto che ha fatto dei fiori mi è piaciuto tanto, insomma, anche perché abbiamo visto altri gesti con i fiori completamente diversi e io direi, li permettete da punire, ovviamente, anche psicologicamente, in un certo senso. Allora andiamo con Lazza, con Cenere.

0: L'alza con Cenere, secondo posto appunto del Festival di Sanremo, 73esimo, siamo già 73, però come il tempo passa. Comunque Sanremo ha fatto sempre lo stesso effetto: quando ascolti una canzone per la primissima volta non ti fa quell'effetto, diciamo, se possa piacerti o meno all'inizio, poi dopo man mano che i giorni passano, riascoltando il brano ti piace, dici, però. Eppure è così, almeno a me succede tanto, ma ho sentito anche da altri che è la stessa cosa. Molte volte il primo impatto che possa, quello proprio è fantastico, però poi mano a mano, ascoltando anche tanti altri brani, sono molto belli. Detto questo, ragazzi, andiamo adesso a Mr. Rain con Supereroi, e dopo, per quelli che seguono il Buongiorno con Emmanuel ormai da 20 anni a questa parte, no, un po' di meno, perché il nostro Luigi c'è un po' di meno, abbiamo le rubriche, o meglio lo spazio dedicato al cinema, al grande schermo. Vedremo un po' Luigi cosa ci regala oggi, o meglio cosa ci consigli. Intanto Mr. Ryan con Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Cinema Che Passione, buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Emanuele, siamo pronti qua. Per il cinema come sempre.
1: Assolutamente, anche perché allora, ultimamente ti abbiamo avuto poco, diciamo, live, no? Sì. Cioè proprio in tempo reale. E quindi questa è l'occasione. Ecco, per prenderti tutto, insomma, per fisicamente anche. Ok, vai Luigi.
2: Allora, questa settimana abbiamo due film molto diversi tra loro. Il primo è un film irlandese, addirittura candidato all'Oscar. Il film si chiama The Quiet Girl, praticamente parla la storia di una bambina che viene affidata a due sconosciuti dalla famiglia perché la mamma e il papà devono avere un altro bambino e non hanno la possibilità di mantenere la bambina. E per il periodo del parto, diciamo, della mamma, affidano questa bambina a due sconosciuti per la bimba, giustamente, due persone grandi di età che purtroppo loro hanno perso un bambino. La donna, subito con un affetto materno, fa sentire la bambina in casa, ma la bambina quasi non parla mai, perché giustamente essere affidata così da un'altra persona non è mai una cosa bella. E l'uomo invece è un po' più duro, non gli parla mai. Lei tenta di avere un rapporto in senso come padre, ma l'uomo molto deluso dalla morte del figlio piccolo, ha avuto una scorza molto dura, finché alla fine pian piano si scioglierà e la tratterà molta come un bambino, come suo figlio. Un film veramente molto molto a tratti duro, perché immaginare questo cambiamento di famiglia è tutto, però è un film da vedere, un film molto, una commedia molto drammatica, ma con un bel finale, devo essere sincero, è questo da vedere. Poi invece passiamo un po', più leggero, un po' sul romanticismo, visto che siamo in periodo amore, mettiamola così, va con uno la fine della trilogia di Mike, Magic Mike, il film del ballerino, ritorna con l'ultima sua interpretazione. Il ballerino Magic Mike si sposterà dall'America e andrà a Londra, perché ci sarà una donna innamorata di lui, Salma Hayek, praticamente una donna piena di soldi, se lo porta a Londra per fare un grande spettacolo a Londra, e lì ritornerà un po' questo ballerino che ha fatto impazzire queste generazioni, un My Fair Lady all'inverso stavolta, non è la donna ma l'uomo che sarà un ballerino che farà provare delle emozioni a questa donna che è ricca per eredità, perché il marito anziano morto è rimasta con molti soldi, e la farà un po' sciogliere. Una commedia romantica a tratti anche divertente, e questo sarà l'ultimo balletto di Magic Mike, dove si vedrà che Channing Tatum, questo attore che ha interpretato Magic Mike dopo tanto, è diciamo per molto femminista il film, devo essere sincero, perché parla della liberazione del desiderio della donna, che non deve essere sempre represso solo perché essendo donna deve essere sempre, sai, pudica, non può esprimere il proprio desiderio, sì. Invece in questo film dà questa cosa. E visto che siamo, come ho detto, siamo sotto un periodo d'amore, perché non vedere anche un film romantico?
1: Infatti.
2: Commedia.
1: In queste giorni, perché questo è il mese, oltre di Carnevale di Sanremo, anche il mese dedicato, certo, all'amore, San Valentino, quindi si sa, no?
2: Sì.
1: Almeno. Bene Luigi, come sempre grande, grazie a te noi siamo un pochino più informati a cosa andare a poter vedere sul grande schermo. Ovviamente ci ricordi che abbiamo anche la versione Luigi in modalità, diciamo, paranormale, se si può dire. E a proposito, al Buonasera con Emanuele, un'anticipazione, cos'è che ci vuoi dire?
2: Allora, ci sono un po' di misteri che non si capisce cosa succede, se si può trattare di paranormale a livello esoterico oppure paranormale a livello extraterrestre. Questo è un mistero che sta avvenendo in alcune città del mondo, tra l'Italia, America, e stiamo capendo, si sta capendo più che altro cosa sta succedendo.
1: Okay. Quindi ne parleremo al Buonasera con Emanuele. Grazie Luigi, a te ti lascio la tua Napoli, con te ci risentiamo anche di nuovo fra 7 giorni. Grazie, un abbraccio, ciao, buon tutto, buona musica.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.

Rush, Don't Cry Tonight, era lontano 1984, sì, sì, io ero anche adulto all'epoca, non so voi quanti di voi, quanti ancora non c'erano, come poc'anzi abbiamo sentito anche la Madame che appena nata, nacque appunto dopo il Buongiorno con Emanuele, pensate un po', se piccoli piccoli. Allora, si prosegue anche perché voglio ricordarvi come sempre che il Buongiorno con Emanuele è un grande contenitore non solo di bellissima musica, anche richiesta da voi, potete inviare i vostri messaggini al 331 82 80 843, 331 82 80 843, potete anche messaggiare, potete anche inviare messaggi audio, vocali, come lo volete voi, insomma come si dice, di testo, potete scriverci, potete chattare con noi sulle nostre pagine, se voi andate trovate, perché la radio più bella delle città è sempre a vostra disposizione, ok? Bene, infatti cos'è che volete mangiare oggi? Ditemi, scrivi regia, prendi nota. Allora, tra poco appunto grande contenitore, come dicevo, avremo l'oroscopo della settimana con l'esperta astrologa Astroval. E come si fa a non averla, ragazzi? Ovunque sarai, dalla voce di Rama.

Irama con Ovunque Sarai, ma non vi preoccupate, i pezzi di Sanremo sono tutti qua presenti, ovviamente potete richiedere anche il vostro preferito, non deve essere per forza nell'alta classifica, ma qualsiasi pezzo, brano a disposizione al 331 82 88 43. E stiamo già ricevendo tanti messaggi, vogliamo salutare coloro che ci seguono anche nei giorni di festa, può essere qualsiasi momento, loro ci sono sempre per noi. Sono i sanitari, coloro che lavorano appunto nelle sanità, ospedali, infermieri, medici, OS, guardie giurate, tutti coloro che sono di servizio chiaramente. Volevo salutare coloro che sono in questo momento nel reparto Covid nell'ospedale di Crotone. Sì, sì, un salutone grande grande, buon lavoro. Beh, insomma, c'è tanta roba lì ancora da lavorare. Ho pensato di regalarvi un pezzo che sicuramente già vi immagino con tutte le vostre, insomma, no? Siete abbastanza incappucciati, credo, quindi con un brano del genere sicuramente vi faccio un attimino rallegrare e anche ballare.

0: Belin è il buongiorno con Emmanuel, il programma che mi fa impazzire.
1: Beh, se fa impazzire il Gabibbo, ragazzi, non comment. Vogliamo salutare Gemma. Ciao Gemma. E lei è immancabile, immancai sempre presente. Buongiorno, buonanotte, buonasera. 30 minuti, un'ora, sempre con noi. Allora, ha una voglia matta di ascoltare un brano. Matta l'ho aggiunto io, intendiamoci. Ha il desiderio di ascoltare un pezzo. Quella di Anna Oxa, con Sali, canto dell'anima. E vuole salutare tutti, donne, uomini, bimbi e bambine. Esatto, tutti quanti voi. Ascoltiamoci Anna Oxa con canto dell'anima, o meglio, Sali.

Voce di Anna Oxa con Sali, Canto dell'anima, brano che veniva richiesto gentilmente dalla nostra Gemma. Potete farlo anche voi. Adesso invece andiamo ad ascoltare un pezzo, quello di Ultimo con Alba. E beh, insomma, Ultimo è al quarto posto appunto della classifica dell'ultimo festival di Sanremo, il 73esimo come stiamo andando da quest'oggi, appunto, dal Buongiorno con Emanuele. E dopodiché andiamo con l'oroscopo, con i pianeti, con le stelle, vediamo un attimino cosa ci diranno. No.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

realtà. Amo l'alba perché spesso odio la vita mia. Camminando senza meta in questa strana.

0: Alla guida c'è Emanuel Sida.
1: Le stelle ti parlano.
2: Le stelle ti parlano.
3: Quello che Toro e Gemelli non si aspettano.
4: Arieti e Sagittari scopriranno.
5: I pesci e le bilance.
6: Acquari, Capricorni.
7: Buongiorno da Castelman. Ecco voi l'oroscopo della settimana. Ariete, amore, avrete molte soddisfazioni dagli affetti. Il vostro atteggiamento sarà assai gradito dal padre, così come le confidenze che gli farete. Marte continuerà a sostenere l'Eros. Lavoro. Grazie alla buona posizione di Mercurio, la vostra mente appare più lucida e piena di idee, che a volte risulteranno non solo geniali, ma anche fuori dalla norma. Toro, amore, questa settimana sarà proprio dalla vita sentimentale che arriverà il sostegno di cui avete bisogno. Il partner vi resterà accanto nei momenti più travagliati e ciò vi consentirà di andare avanti, anche se con molti sforzi. Lavoro. Avete diversi pianeti contrari che abbasseranno il tono vitale e la voglia di lavorare. Sarà il caso di fare lo stretto necessario, rimandare a tempi migliori gli impegni più gravosi e riposarvi. Ne avete bisogno. Gemelli, amore, con Marte nel segno continuerete a vivere il rapporto affettivo con passione e un eros molto spinto. Fate solo attenzione a non essere troppo critici e gelosi. Lavoro. Sarete sempre molto dinamici, con la voglia di fare di tutto e di più. Riuscirete a risolvere parecchi problemi, anche quelli che non vi competono, ma la voglia di fare sarà grandissima. Cancro, amore, Venere, già un segno amico, vi dona grande voglia di tenerezza e accoglienza. Il padre sarà felice di avervi accanto e coccolarvi quanto basta. Lavoro. I vostri impegni sono troppi, mentre le energie sono troppo poche. Spesso vi sentirete addirittura soffocare dall'ansia di non riuscire a portare a termine i vostri compiti. Cercate in qualche modo di rallentare. Non sarà facile, ma dovete farlo. Leone, amore, sarete generosi e molto passionali e ciò influirà moltissimo sul rapporto di coppia, che si rafforzerà notevolmente. Lavoro. La comunicazione sarà un disastro. Mercurio dissonante vi farà dire cose che non pensate e ciò potrebbe provocare controversie con colleghi o collaboratori. Vergine, amore, Venere e Marte non vi aiutano nel portare avanti un rapporto senza tensioni o incomprensioni. Voi sarete lontani con la mente e il padre soffrirà moltissimo per questo vostro atteggiamento poco simpatico. Per favore, rimediate. Lavoro. State lavorando tantissimo, ma i risultati sembrano scarsi. Dovete assolutamente organizzare al meglio il quotidiano e appuntarvi sull'agenda gli impegni prioritari. Bilancia, amore, grazie a Marte potete contare su un eros particolarmente intenso e ciò procurerà l'approvazione del partner. Lavoro. La settimana diventa meno pesante grazie a Sole e Mercurio che vi guardano amorevolmente dall'acquario. Le vostre forze, l'ottimismo e le ottime idee vi faranno emergere dalla folla. Scorpione, amore, grazie a Luna e Venere potete avere una settimana armoniosa in campo affettivo. Vi renderete conto che la persona a vostro fianco resterà accanto a voi anche nei momenti più difficili. Fidatevi e soprattutto confidatevi, sarà un consigliere speciale. Lavoro. Mercurio è diventato dissonante e non vi sosterrà più nelle vostre imprese. Mente e idee saranno confuse e ciò potrebbe riflettersi su alcuni progetti che vorreste mettere in cantiere. Per il momento evitate e rimandate. Sagittario, amore, dovrete fare attenzione a non far ingelosire il partner con la vostra voglia di avventura e nuove conoscenze. Distratti ed evasivi non sarete il massimo, quindi tornate in voi e siate più presenti. C'è bisogno di voi. Lavoro. Periodo molto interessante e pieno di nuove iniziative che, se messe subito in cantiere, daranno ottimi risultati. Giove vi protegge e incentiva a fare di più e meglio. Capricorno, amore, Venere e Nettuno vi guardano estasiati dal segno dei pesci, rendendo le vostre giornate e nottate romantiche e piene di gesti gentili. Il vostro atteggiamento sarà assai gradito dal partner. Lavoro. Grazie a un ottimo cielo potrete avanzare con i vostri progetti in modo deciso. Davanti a voi ci saranno diverse strade da percorrere e voi questa settimana dovrete scegliere quale di queste sarà. Acquario, amore, settimana rilassante a livello sentimenti. Vi troverete accanto un partner con il quale parlare e discutere senza grossi timori di venire fraintesi. La sintonia sarà ai massimi livelli e voi potrete vivere in armonia i prossimi giorni. Lavoro. La vostra grinta ed efficienza saranno ammirati e lodati da chi vi sta accanto. Porterete avanti alcune trattative difficili con la massima semplicità. Pesci, amore, Venere e Nettuno congiunti nel vostro segno vi regaleranno meravigliosi sogni romantici. La volontà di trascorrere più tempo con la persona amata sarà molto grande e farete di tutto perché ciò avvenga. Lavoro. Le vostre iniziative per far fronte alle esigenze e impegni del quotidiano saranno apprezzate da colleghi o collaboratori che in modo sincero vi offriranno la loro partecipazione. E con il segno dei pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana. Un sorriso da Astroval.
0: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone. 1998.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Allora, eccoci qua. Mi senti, Val? Sì, buongiorno di nuovo.
2: Ti sento sì. dalla Sardegna con tanto amore.
1: E qui dalla Calabria con tanto piacere, o meglio, con tanta goduria. Senti, noi stavamo...
2: Anche perché il tempo non è meraviglioso, di conseguenza le linee ogni tanto saltano.
1: Ma perché noi dobbiamo soltanto sentirci quel minuto e mezzo, quei due minuti soltanto ed esclusivamente quando c'è la diretta? Noi avremmo tante cose da raccontare, perché noi ci prende dietro le quinte, no? Ci raccontiamo in pochi secondi tante cose.
2: Esatto. È la vita che ci porta ad essere sempre frenetici.
1: Sempre frenetici.
2: E quindi va bene così. Poi un giorno ci metteremo lì.
1: Sì, ci raccontiamo. Accendiamo il camino, prendiamo le castagne, ci mettiamo lì, insomma. No.
2: Esatto. Per il momento non abbiamo tempo.
1: No. Ok, Val, tu sei pronta con le chicche?
2: Certo.
1: Ok, vai.
2: Allora, partiamo subito con l'ariete. Le idee saranno geniali, non solo a livello lavorativo, ma anche nel privato. Sarete la gioia di tutti coloro che vi stanno accanto. Per quanto riguarda il toro, la stanchezza, sarete tanto, tanto stanchi. Dovete assolutamente ritagliarvi del tempo per riposare, perché così rischiate lo stress vero e proprio, e da lì si esce con fatica. Per quanto riguarda i gemelli, intuizioni soprattutto a livello professionale, sarà un piacere collaborare con voi, ma essere incontrastati delle soluzioni impossibili. Per quanto riguarda il cancro, affaticati anche voi, cari amici del cancro, dovrete fare il minimo indispensabile e riposare più che potete, perché mente e corpo non possono essere sfruttati come fate voi. Per quanto riguarda il leone, volate basso, amici del leone, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sociali e lavorativi. Potrete dire cose che non pensate e offendere chi vi sta accanto. Per rimediare dovete solo tacere. Per quanto riguarda la Vergine, amici della Vergine, ai, vi faccio tutto sul culetto.
1: Che è successo?
2: Allora, ci saranno un po' di tensioni nei rapporti affettivi, perché avete sia Venere che Marte che vi guardano con gli occhi in cagnesca proprio, no? Sì, quindi perché? Ma perché ci sono queste tensioni? Perché voi state facendo tutto con molta fretta, avete diciamo la fretta di portare avanti i vostri compiti, che secondo voi non avete tempo per spiegare a chi sta facendo, a chi vi sta accanto. È una bugia, non è che non avete tempo, non avete voglia. Quindi dovete assolutamente fermarvi e rendere partecipe anche il partner delle cose che state facendo, altrimenti cadrete veramente in dissidi antipatici. Ci siete voi che non avete tanta voglia di spiegare, siete voi che, perché il tempo ce l'avreste, però voi c'ho fretta, sto uscendo, sto facendo, e non va bene, spiegate a chi vi sta accanto cosa state facendo, okay? Quindi diciamo che il dissidio è questo, non è che non andate d'accordo, però insomma il padre anche non vorrà sempre essere messo nel cantuccio, nel cantuccio non si mette nessuno, ok? Ok, passiamo alla bilancia. Umore ottimo e favella tornata al top, alla comunicativa sia privata che professionale, e questo sarà un ottimo contributo per farvi crescere e apprezzare. Quindi diciamo che finalmente la comunicativa per la bilancia è tornata ottimale. Per quanto riguarda lo Scorpione, cari amici dello Scorpione, dovete ringraziare la Luna che insieme a Venere vi donerà uno spiraglio di felicità e tranquillità. Per il resto sarà meglio proseguire con i piedi di piombo, e anche per voi il silenzio sarà oro. Scusate. vabbè, la tosse ogni tanto c'è.
1: È normale, sei umano.
2: Eh beh, no, sì. Insomma. Poi passiamo al Sagittario, la voglia di avventura e con la testa che svolazza come non mai, e dovrete veramente fermarvi amici, perché il padre potrebbe anche scoppiare in una scenata poco edificante. Bene nel lavoro perché sarete molto apprezzati, però diciamo che a livello sentimentale vi dovete dare una bella calmata. Per quanto riguarda il Capricorno, romantici e coccoloni, sarete la felicità del padre che vi ricompenserà alla grande. Sarà una settimana veramente molto calda e la vostra mente veleggerà per mari sconosciuti. Le sfide della vita sono da accettare. Per quanto riguarda l'Acquario, idee innovative e dialettica al top anche per loro. Potranno veramente portare a casa risultati ottimali, saprete cogliere sempre il meglio da ogni situazione e per questo molto ambiti dalla concorrenza. Quindi questi signori qui dell'Acquario, molto veramente, non dico tutti, ma qualcuno potrà anche ricevere delle proposte buone. E infine arriviamo ai Pesci, sintonie perfette sia nel privato che nel professionale, vi sentirete molto romantici e molto accoglienti e ciò sarà assai gradito dal padre. Colleghi e collaboratori vi circonderanno di affetto sincero e voglia di contribuire ai vostri progetti.
1: Perfetto, benissimo, la nostra Val, sempre esperta astrologa con www.astroval.it, dove noi possiamo sempre sapere di più, basta contattarla e la nostra esperta ci accontenterà sicuramente.
2: Prima o poi accade,
1: come sempre. Grazie Val, quindi noi ti lasciamo alla tua bellissima Sardegna, che sicuramente le temperature stanno incominciando pian pianino nella media, no. Diciamo, no?
2: No,
1: ancora no,
2: fa freddo.
1: Noi qui invece in Calabria, dove ci sono 4K, praticamente le temperature stanno pochino migliorando rispetto al freddo rigido.
2: Dicono la prossima settimana che aumenteranno. Per il momento abbiamo 1-2 gradi, è poca roba.
1: Da noi pare, io ho dato un'occhiatina, pare che comincia a salire pian pianino 4-5-6, insomma 7 giù di lì. E poi dai che pian pianino, ecco. Anche perché i miei animaletti non è che hai visto, hanno un maglione di natura addosso, però non sopportano il freddo, lo sentono, amano il caldo.
2: Anche il mio, io gli metto la stufa vicino,
1: sì,
2: proprio perché
1: sì, vogliono
2: poi magari
1: caldo.
2: Qualcuno mi dice che sono esagerata, però io per
1: sono come noi sentiamo il freddo e sentiamo il caldo, è chiaro.
2: Esatto.
1: Va bene, grazie Val, con te ci sentiamo tra 7 giorni, ciao.
2: Arrivederci, ciao.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Bene, abbiamo così ascoltato l'ultimo brano, l'ultimo pezzo inciso da Madonna, Bake That Up to the Beat, eh? Che ne dite? La Madonna, avete visto come appunto si è riproposta nell'ultimo tempo? Ci hanno fatto un po' di come possiamo dire, dato il centro revisione, insomma, si è dato una ritoccata, ma non lo so, cioè, come vedo io, diciamo, se dobbiamo scegliere, preferibile prima, ecco, insomma, adesso non so, comunque questa è una forse anche il troppo denaro magari porta a pensare, ecco, vediamo se riusciamo a ringiovanire ancora, a farci belle ancora di più. Acquistiamo la bellezza, acquistiamo la gioventù, che poi alla fine non è sempre così. Continuiamo con la musica, perché il nostro compito, quello della radio, appunto, mandare tanta bella musica, communication positiva, ovviamente comunicazione positiva. Voglio ricordarvi che sempre i nostri contatti sono disponibili al 331 82 80 843. Voglio ancora ringraziare tutti coloro che mi seguono, e siete davvero in tanti, anche perché pare che dovrebbe essere una delle trasmissioni più seguite durante i giorni di festa. Non so il perché, ma è così. Ogni volta che c'è il buongiorno con Emanuele è un giorno di festa, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica, insomma, Capodanno, vigilia, festività comprese, ovviamente si sa che lì è festa. Va bene, proseguiamo con la musica. Ah, eccolo, beh, è giunto il momento di ascoltare, non l'abbiamo ancora fatto, lo so che sapete, lo so che l'avete già ascoltato tante volte, ma perché non ascoltarlo anche al buongiorno con Emanuele, la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, Marco Mengoni con Due Vite.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Buongiorno con Emmanuel.
1: Buongiorno con Emmanuel. Adesso, spazio alla ricetta della settimana, a cura della docente di cucina, Rita Monastero.
2: Chissà quanti si stavano chiedendo, chissà se oggi c'è Rita. C'è
3: Rita,
2: anche
3: c'è
2: super,
3: Rita,
2: eccola qua la nostra Rita Monastero, un cognome importantissimo. Allora Rita, com'è andata? Tutto
3: buongiorno.
2: Bene? Sei rientrata?
3: Buongiorno Emanuele, buongiorno amici, ben trovati.
2: Che bello, che bello. Allora, tu girando, giri sempre il mondo, dov'è che non sei stata tu con il tuo meraviglioso lavoro, stupendo? Diciamo.
3: Io non sono stata in un sacco di paesi ancora, ma c'è tempo e ci arriverò,
2: certo.
3: Piano piano, datemi tempo e ci arriverò.
2: No.
3: Diciamo che questa volta sono tornata in India e sono tornata a Delhi e ho collaborato, come sai, con il nostro, insomma, col Ministero degli Esteri, quindi diciamo, con l'Istituto Italiano di Cultura a Delhi abbiamo messo su un programma di lezioni rivolte sia agli chef, quindi ai professionisti. Devo dire che insegnare agli chef è molto imbarazzante, perché comunque insomma tu hai davanti a te un pubblico, no, di persone estremamente competenti.
2: Rita, qual è la cosa, non lo so, dico cosa che magari potrebbe, che tu pensi che possa un po' imbarazzarti o possa un po', non lo so, qual è il momento in cui...
3: Nel momento in cui insegno a persone,
2: che ti possa imbarazzare, che ne so, un consiglio, questa è la parte
3: Italia,
2: più...
3: Sì, ho capito, questa cosa mi capita anche in Italia. Mi capita di fare formazione ai colleghi e bisogna sempre sapersi porre comunque, perché tu a uno chef, cioè a un collega, non puoi andare a parlare delle tecniche base, no? Cioè devi, è logico, le sa fare benissimo tante cose, e devi dare solo quella cosa di diverso, devi insegnare quella cosa di diverso che magari non conosce perché appartiene a un'altra cultura, quindi è molto imbarazzante. Cioè proprio l'approccio, non bisogna mai salire in cattedra, secondo me. Bisogna sempre ricordare chi si ha davanti, cioè molto delle persone estremamente valide anche più di te. Quindi bisogna sapersi muovere un po' come sui vetri, sui cristalli.
2: Beh, insomma, il tuo è un ruolo davvero molto molto difficile, cioè non è,
3: insomma, penso chiunque faccia formazione ai colleghi si trova a volte davanti a questa problematica. Poi naturalmente noi abbiamo anche a Delhi, insomma, abbiamo tenuto delle lezioni anche per semplici estimatori della cultura italiana, e loro sono veramente anche loro entusiasti, infatti mi hanno chiesto di tornerò nell'arco di quest'anno, e loro si stanno già prenotando. Guarda, abbiamo avuto un numero di iscritti, mi dicevano in istituto, una cosa esagerata, cioè richieste di partecipazione che purtroppo non si sono potute soddisfare, perché gli spazi erano quelli, non è che più di tante persone, ma abbiamo avuto veramente un boom di richieste e questo mi ha fatto molto felice.
2: Rita, voglio farti una domanda, ne approfitto, perché tu cerchi di essere un pochino, diciamo, magari è imbarazzante anche questa cosa che io ti faccio adesso questa domanda.
3: Sarò onesta.
2: Cosa ne pensi tu dei chef, di tutti quelli che fanno le trasmissioni, no? Sai, insomma, i chef eccetera, che vanno i ragazzi, i giovani che amano cucinare, c'è chi è bravo, chi è bravissimo, chi è meno bravo, almeno così sembra, e poi magari c'è è una scena che magari, ma alcune volte alcuni sono anche un po' cattivi, no? Cioè ti cercano di demoralizzare un po' diciamo, l'allievo.
3: In alcune trasmissioni diciamo dove non c'è molto rispetto,
2: perché magari, ecco, non lo so, tu...
3: Ma io penso, guarda, siccome io sono comunque una chef, comunque la televisione la faccio e quindi conosco quella realtà,
2: quindi deve essere...
3: dire che spesso sono delle cose costruite a tavolino, quindi c'è...
2: Ma l'allievo, perdonami, ma l'allievo lo sa, dici tu, almeno quello che sembra di esserlo?
3: Sì.
2: No, perché certe volte mi sento anch'io in imbarazzo, dico, ricevere una botta di quelle, mo lasciamo stare se ha fatto una gaffa, ha fatto uno sbaglio, perché l'emozione, sai, tante di quelle cose, noi prendiamo tutto a genuino, no? Come se fosse realmente...
3: No, è sbagliato. Allora, la televisione e tu comunque fai comunicazione sui social media, quindi sai che
2: Certo.
3: Una cosa è quella che tu vedi o che trasmetti, una cosa poi è la realtà. La televisione deve attirare pubblico, deve attirare.
2: Esatto.
3: Insomma, si sa che un certo atteggiamento
2: dà un po' di...
3: da più visibilità,
2: dà il tocco,
3: però bisogna saper filtrare, non è così nella realtà, quindi a volte sono degli atteggiamenti esagerati,
2: vero? Un pochino sì, magari
3: volutamente esagerati,
2: sì.
3: E le persone sono tutte consapevoli, cioè si sa che ci sono dei ruoli che vanno seguiti, e quindi chiaramente.
2: Beh, insomma, mi hai fatto stare bene, va, cioè con questa risposta insomma sto meglio, perché certe volte vedo, dico, ma guarda un po', cioè mettiti un po' che mi dispiace,
3: ma guarda un po'
2: mi dispiace, dico, capito? Va bene, ok Rita, allora cose, non ti prendo più tempo, cose ci regali oggi, cose ci dai?
3: No,
2: com'è?
3: Per me chiacchierare con voi è sempre un piacere,
2: grazie,
3: proprio apprezzarci le ore. Allora, oggi, visto che sono tornata dall'India, ve l'avevo già, se non sbaglio, detto, avremmo parlato anche un po' di cucina indiana, no? Io ho vissuto lì con queste persone, ho mangiato i loro piatti e devo dire, tra l'altro, per noi che veniamo da un'altra cultura gastronomica, magari quei piatti sono anche molto, molto diversi, ecco, possono piacere o non piacere, perché sono estremamente speziati, a volte anche piccanti. Io vi parlo comunque di, guarda amico mio, che quando mangi la cucina in un posto, lì dove nasce, è completamente diversa da quando la mangi a casa tua.
2: Un qualcosa un po'.
3: Cioè, Emanuele, quello che per me è piccante, per loro non lo è.
2: Immagino, no?
3: Allora, oggi vi parlo del chicken korma. Il chicken korma è uno dei piatti più conosciuti, più diffusi in India, soprattutto nell'India del nord, e come tu sai Delhi è una città che sta al nord, e si mangia anche in Pakistan comunque questo piatto. Il chicken korma lo potete realizzare non solo con il chicken, ma potete sostituire anche la carne, quindi ad esempio potete usare una carne di agnello, per dire, no? Potete a variare le carni, ma tipicamente si mangia la carne di pollo. E quello che caratterizza questo piatto è la marinatura della carne, perché è la marinatura che poi aiuta a rendere la carne molto morbida, soprattutto se tu non stai marinando il chicken, ma mi stai marinando il lamb, quindi l'agnello, va bene? Allora, intanto io vi do gli ingredienti, poi vi spiego che cosa dobbiamo fare. Vi procurate un bel pollo e lo tagliate voi a pezzi, oppure si compra già il pollo a pezzi, lo sai, facilmente reperibile al supermercato. Poi diciamo un 250 grammi di yogurt bianco bello intero, non dolcificato naturalmente, una buona knob, come si dice, un pezzetto di burro, più o meno 20-30 grammi di burro chiarificato dovrebbe essere, quindi un burro che particolare, cioè dal quale è stata separata l'acqua, no? L'acqua dalla massa grassa, quindi è un burro che poi non brucia, raggiunge un punto di fumo altissimo, non brucia quando tu lo usi per cucinare, però se non l'avete si trova da comprare anche ai supermercati, ma se non l'avete usate il burro normale. Poi ci vogliono un 100 grammi circa di latte di cocco, uno spicchio d'aglio, una bella cipolla, ci vogliono degli anacardi, una bella manciata di anacardi per completare il tutto, e soprattutto delle spezie aromatiche a vostro piacimento. Naturalmente più ne mettete e più il piatto sarà veramente indiano, una cinquantina più o meno di grammi, cioè un misto. La curcuma è immancabile, la curcuma grattugiata, ci vuole dello zenzero, ci vuole del cardamomo, del cumino, insomma di procurate. Beh, a volte vendono anche questi, questi mix di spezie già pronti, e naturalmente il chili, il peperoncino, e il coriandolo fresco per decorare se volete, e basta, ci siamo. Allora vi dico che dovete fare: dovete prendere questi pezzi di pollo e li dovete inserire in questa marinatura, lasciandoli, che adesso vi dico come si fa, e li lascerete nella marinatura per diverse ore, diciamo una mezza giornata, anche 24 ore, in frigo ben coperto. Allora, per fare la marinatura mi mescolate lo yogurt insieme al latte di cocco che vi avevo detto, insieme a tutte le spezie, lo zenzero grattugiato, tutto quel mix di spezie che io di cui vi avevo parlato, insieme allo spicchio di aglio, che dovete però tritare, cioè io italiana lo prendo e lo elimino, invece loro lo prendono e lo tritano e lo uniscono al tutto. Quindi mettete in frigo, come vi ho detto, per diverse ore. Dopodiché vi procurate il burro, lo mettete in una larga padella e lo fate sciogliere, poi unite il pollo che avrà marinato con tutta la sua marinatura e lascerete cuocere ancora fino a quando non sarà pronto il tutto. Sì. Adesso io non so quanto siano grandi questi pezzi che voi userete, comunque fra i 20 e i 30 minuti se ne andranno, mi raccomando. Cuocete bene il pollo, e dopodiché aggiungerete il latte di cocco verso la fine della cottura, diciamo, e fate addensare tutto sul fuoco. A quel punto servite questo chicken korma con il coriandolo è tipo il prezzemolo, se vogliamo, così per aiutare le persone a capire, se il prezzemolo tritato mettete sopra, e servite con il riso basmati in bianco. Questo serve sempre, il riso basmati è come il nostro pane. E loro lo utilizzano poi per diciamo anche smorzare, no, questo sapore così piccante. Ti assicuro, allora, se è un piatto veramente indiano fatto come Dio comanda, è proprio piccantissimo. Wow. Manuel, cioè è veramente piccante. Io ho delle difficoltà.
2: Mangiano comunque di natura, cioè sempre piccante, quasi sempre, insomma.
3: Loro mangiano piccante, e questa avventura per me incomincia già in aereo. Cioè io ti assicuro, questi 4 voli che ho fatto fra andata e ritorno per arrivare a Delhi, e mi è stato servito su tutti i voli che io ho fatto, mi sono servito questo chicken, e che poteva essere chicken tikka masala, chicken questo di cui vi ho parlato oggi, però comunque sempre molto
2: Rita, perdona, ma loro che mangiano sempre praticamente quotidianamente piccante, cioè come sono messi con lo stomaco?
3: Bene,
2: bene, vero?
3: Sanno benissimo, sanno in grazia di Dio, ma perché loro sono abituati.
2: Sono abituati.
3: È come quando io vado in Thailandia, è la stessa cosa. I miei amici, i miei colleghi del posto, è successo anche qui, cioè ridono insieme a me di questa mia diciamo difficoltà, perché io dico, ma io non mangio piccante. Allora, tranquilla, puoi mangiare, non è piccante, e poi io mi ritrovo che faccio con le fiamme,
2: perché per loro non è piccante quello che per noi è molto piccante, insomma.
3: Ma per me lo è molto, e quindi insomma
2: il loro piccante vero fa muovere le orecchie, perché non riesce a muoverle, insomma.
3: Il loro piccante vero, penso che io muoio, cioè lo mangio,
2: mamma mia.
3: Perché veramente la loro cucina è molto caratterizzata, e quindi questo è. Comunque è un piatto buonissimo, voi lo potete completare alla fine, ecco, con questi anacardi un po' tostati, spezzettati sopra, e vi piacerà tantissimo. Poi naturalmente un conto è farvi il piatto, un altro conto è invece mangiare proprio il piatto preparato da un indiano, quindi abbiamo i ristoranti comunque indiani,
2: ci sono, possiamo
3: città.
2: È tutta un'altra cosa.
3: Facciamo un bel viaggio e andiamo da loro.
2: È vero. Grande Rita, grazie Rita. Noi ti lasciamo, perché sicuramente sarà una settimana dove tu ti stai riorganizzando, perché non so se c'hai sicuramente qualcosa in TV, eccetera, eccetera.
3: Sì, adesso stiamo preparando qualcosa per Rai 3, poi vi faccio sapere a tempo debito.
2: Va bene.
3: E e poi ricominciano tutti i miei corsi, tutte le mie lezioni, in attesa di partire, la valigia è già pronta,
2: eccola.
3: La valigia per ripartire è già pronta sotto al letto, come sai, ce l'ho sempre pronta,
2: sì.
3: E quindi
2: c'è la valigia sul letto, è quello di un lungo viaggio, ti ricordi quella canzone di...
3: esatto, ogni tanto la canto,
2: bella.
3: Io lunghi viaggi ne faccio veramente,
2: sì.
3: Ogni volta che preparo questa valigia, con la valigia quella del lungo viaggio.
2: Certo, è sempre così. Grazie Rita, ti lasciamo la tua Roma intanto, e un abbraccio forte forte, poi ci aggiorniamo, dai. Ok? Grazie.
3: Ciao
2: Rita,
3: ciao.
1: La ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
0: 2005.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuel.
1: Tremavi ma non c'era freddo. Sono già

solo tra pochissimo, ma davvero molto poco, ci fermeremo, vedremo un attimino se è a Milano o in altro luogo sicuramente. Dario Bordei, il nostro direttore di 24orenews.it, tra poco in diretta con noi, ovviamente qui al Buongiorno con Emmanuel, come sempre la rubrica spazio dedicata all'Italia che lavora, l'Italia da gustare. Oh, due meravigliose, stupende interviste grazie a Dario Bordei, che seguirà lui ovviamente. Avremo Umberto La Bozzetta, direttore di Casa Sanremo, quindi a proposito. E poi un po' dopo avremo Paolo Urciuoli per il premio Eccellenza d'Italia. Ebbene ragazzi, tanta roba davvero. Quindi intanto ascoltiamoci un premiato che è appunto del Festival di Sanremo. Due premi, uno della critica Mia Martini e un premio della sala stampa Lucio Dalla, con La Pesce di Martino con Splash.

sì. Con la pesce di Martino con Splash. E si prosegue un altro brano e poi sicuramente ci collegheremo con Dario Bordè. Andiamo con Coma Cose, eh? Uno dei primissimi che abbiamo ascoltato al Festival di Sanremo in prima serata, con il pezzo L'addio.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele. La vetrina di 24orenews.it a cura di Dario Bourdais, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it. Ed eccolo qua, buongiornissimo Dario, il nostro caro direttore buongiorno, di 24 ore.
1: Buongiorno caro Manuel, un buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Tra l'altro chiedo scusa se non si sente perfettamente perché sono alla Borsa Italiana del Turismo qua al Mico a Milano.
2: Sente,
1: poi
2: si
1: avremo
2: bene,
1: modo di, di collegarci, quindi Sanremo, Milano, ma adesso direi che ce ne andiamo a Sanremo perché sì, ci colleghiamo in diretta con la casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana. Mm-hmm. È con noi il collega Umberto La Bozzetta.
2: Beh,
1: nel 1900. Buongiorno,
2: sì. Buongiorno,
1: Umberto.
2: Buongiorno,
1: ci diamo del tu, siamo colleghi.
3: Sì,
1: nell'88 con Claudio Cecchetto a Radio DJ.
2: Wow.
1: E insomma, ti sei occupato dello sviluppo del network nazionale, insomma, in qualità di responsabile comunicazione. E poi tante, tante davvero attività. Sanremo, ma adesso Casa Sanremo, insomma, cosa avete combinato? Cioè tutto il mondo ne parla e soprattutto Casa Sanremo è stata una cosa eccezionale, ma lo Vai, chiediamo tanto... a Umberto, com'è stata la settimana? A parte il Mengoni che insomma giustamente ha vinto, anche per noi della sala stampa che abbiamo votato.
3: Vai, intanto grazie, buongiorno. È stata una settimana lunghissima, tu sei partito molto più indietro, sei andato nel 1988 quando ho iniziato e quello è stato il mio primo festival. All'epoca lavoravano per Radio DJ, quindi è stato un festival, come dire, siamo stati degli apripista a creare delle situazioni dove comunque ci fosse un dopo festival, no? Ma era partito da quello. Oggi Casa Sanremo è un hub dove io sono il responsabile della comunicazione, dove mi accadono molte cose che sono parallele evidentemente collegate con quello che poi succede all'interno del Teatro Ares, dove i cantanti si esibiscono. Il fatto che, come tu dici, ne parla tutto il mondo, beh, insomma, mi fa molto piacere perché evidentemente, insomma, il lavoro di questi anni è la 16ª edizione, quella appena conclusa per quanto riguarda Casa Sanremo. E evidentemente il lavoro è stato assolutamente premiante da un punto di vista di non solo di notorietà ma poi di fatti, di contenuti che all'interno accadono, no? Si passa dalla musica ma anche alla cultura, alla presentazione dei libri, alla valorizzazione del territorio, per esempio. Ecco, tu sei alla BIT, io personalmente sarò alla BIT domani perché il territorio che era presente qui a Casa Sanremo delle Dolomiti Bellunesi presenteranno il loro nuovo logo e il claim della nuova campagna promozionale. Ecco, come dire, si uniscono una serie di fattori. È un evento così importante come quello del Festival di Sanremo, unisce, al di là della musica evidentemente che la parte prioritaria, la fa da Leone, diciamo, unisce anche l'interesse di una comunicazione che non ha eguali in Italia.
1: Sì. Ecco, tra l'altro a Umberto chiediamo un po', diciamo, io vedo questo, ho visto questo festival, tra virgolette, come un canovaccio, dove ognuno di noi aveva un suo tassello, perché è riuscito a contentare dal dodicenne fino al novantenne. Ecco, come lo leggi tu questo festival 2023?
3: Ma al di là di alcune esagerazioni che in qualche modo possono disturbare o possono, per chi non ha evidentemente ha superato una certa età, certe cose possono anche dar fastidio, no? L'esasperazione di alcuni atteggiamenti, io trovo che il merito va assolutamente dato da Amadeus, che è riuscito con questo festival ma anche con quelli precedenti a indirizzare ovviamente con un'attenzione particolare il festival su un pubblico più giovanile ed è quello un po' quello che gli si chiedeva teoricamente, cioè spostare un po' l'interesse verso una manifestazione che è giunta alla 73ª edizione e quindi un po' il peso degli anni lo sente addosso. Ribadisco, se si evitassero alcune esercitazioni, diciamo così, di profili di personaggi un po' ambigui, probabilmente, ma io non sono contrario a nulla, diciamo, sarebbe molto meglio perché ne valorizzerebbe meglio la canzone, perché poi qui siamo tutti qui per parlare di musica, siamo tutti qui per parlare di un indirizzo che è quello musicale, insomma, no?
1: Certo. Tra l'altro ho notato una Sanremo davvero bloccata, ma come mai? Siccome anni che frequentiamo Sanremo, tra virgolette, ma quest'anno in modo particolare sarà Mattarella che ci ha bloccati, che ne so.
3: Diciamolo, i due anni del Covid in fondo hanno limitato le presenze, quindi la percezione, quello che tu dici è giustissimo, soprattutto dettato dal fatto che c'era la volontà, la voglia, la curiosità soprattutto di molte persone di venire a Sanremo e quindi in qualche modo di avere una partecipazione massiccia. Io non ricordo in tutti questi anni una presenza così massiccia come quella di quest'anno, devo dire la verità. Eravamo bloccati dentro i vari uscire, al di là dei pass, perché no, poi avevamo 3-4 pass per entrare in vari posti, era impossibile, proprio perché era veramente una roba, soprattutto venerdì e sabato. Ieri è stata una giornata incredibilmente difficile, lo dico pur avendo il vantaggio di avere dei pass che mi permetteva di poter
1: Io venerdì ero a Sanremo, ieri purtroppo sono dovuto salire a Milano, volevo venirti a salutare, ma ho rinunciato, ti saluterò qua alla vita. Ecco, due battute su Mengoni, tra l'altro ho già letto dei suoi post, insomma, a parte grande artista. E tu cosa ne pensi?
3: Su questo non c'è dubbio, una spanna sopra gli altri, ma lì è anche una questione di gusto. Io credo era forse il vincitore, già, diciamo così, lo si sapeva dall'inizio del festival, che la sua canzone e soprattutto l'entourage aveva già in qualche modo capito che c'erano delle enormi possibilità per rivincere il Festival di Sanremo. Devo dirti che non mi sono dispiaciute altre canzoni che forse avrebbero meritato maggiore attenzione, ma questo è il festival, perché poi quando tu hai il voto che arriva dall'esterno in qualche modo può condizionare. Soprattutto mi sarei aspettato qualche posizione in più, per esempio per i Comacose, che sono un gruppo, un duo che io apprezzo molto, ma questo è parere personale. La mia classifica, se vuoi, i primi tre sono Mengoni, ovviamente, perché se dicessi il contrario direi una stupidaggine, come cose, ma non mi sono dispiaciuti neanche l'Azza, non mi è dispiaciuto Tananai. Questi sono
2: anch'io personalmente sono d'accordo con Coma Cose, è una canzone che all'inizio già mi aveva un po' preso, è vero.
3: Sì.
1: Umberto, quanti circuiti radiofonici erano tutti a Sanremo? Cioè 100.000, tutte le radio italiane erano a Sanremo, giusto?
3: Diciamo che c'era una presenza massiccia, avendo seguito la sala Lucio Dalla, che è la sala, diciamo, della Rai per quanto riguarda questo. È stato un parto enorme, perché andando un po' indietro devo dire che non era prevista neanche quest'anno la sala Lucio Dalla, ed era prevista solo la sala che era al Casinò con 110 posti per i giornalisti, un po' come era successo nelle ultime due edizioni per il questione del Covid. Poi alla fine siamo riusciti a costruire due sale, una all'interno del cinema centrale.
1: Vi siete allargati per i nostri colleghi.
3: Ma guarda, sono arrivate oltre 2000 richieste, richieste che non si potevano esaudire evidentemente tutte per una questione proprio di logistica, e quindi all'interno del Palafiori erano presenti 400 su 400, più, o meglio, erano inizialmente dovevano essere 250, poi sono arrivati quasi 300 e qualcosa, proprio perché insomma l'interesse era notevole, anche nell'interesse stesso della Rai, del festival, insomma parlare del festival diventa un fattore nazionale, insomma lo testimonia
1: Umberto,
3: la presenza del presidente, insomma.
1: Del presidente Umberto, siamo già pronti per il 2024, saremo nuovamente lì, ci sarà di nuovo Ama, insomma, e Giovanna, soprattutto Giovanna mi sta simpaticissima, la conosco abbastanza bene, mi capita di prendere dei caffè qua a Milano. Va bene, io ti ringrazio.
2: Grazie mille davvero di cuore.
1: È stata veramente una settimana intensa, grazie a voi.
2: E complimenti ancora, la voce sa di radio, cioè, sentendo la sua voce sento la radio, cioè, niente, mi ha colpito subito all'istante questa cosa.
3: Però credimi, non ho mai abbandonato, se posso chiudere questo collegamento dicendo la mia, non ho mai abbandonato la radio l'ho fatta dicono degli ottimi livelli, e questo mi fa molto piacere, essendo stato a Radio DJ per più di 10 anni. Poi ho fatto varie collaborazioni, però la cosa che mi piace di più, e qui chiudo, è che oggi, insegnando alla Cattolica comunicazione, parlando molto di radio, trovo che, per esempio, verso i giovani c'è un po' di disamore per come lo avevamo noi nel nostro,
2: credo proprio di sì, vero,
3: epoca. Ecco, quindi bisogna riavvicinarli, bisognerebbe riavvicinare i giovani a farla la radio.
2: Ma forse perché si è un po' più collegati all'immagine che all'audio. Noi siamo ancora con l'audio,
3: noi siamo solo con l'audio. Con l'audio, cioè, anche se le nostre presenze non sono per niente male.
2: No, però diciamo che l'audio è quello che colpisce.
1: Grazie, buona giornata, ragazzi, buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a te.
2: Grazie.
1: Bene, salutiamo Umberto. Sì. Prima di chiudere, due battute. Abbiamo appena incontrato il ministro al turismo, la Daniela Santanchè, che è qua alla BIT, insieme al CEO dell'ENIT, e tra l'altro mi diceva che il turismo enogastronomico ha un valore di oltre 5 miliardi di euro. Insomma, l'Italia è davvero ripartita. Chiudo, sentiamo tra poco.
2: Dopo un brano ritorniamo di nuovo con Dario Bordet e l'altro ospite ovviamente che sarà intervistato. Quindi a fra poco.
4: 1977.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Allora, eccoci qua, direttissima di nuovo con il nostro Dario Bordet, 24orenews.it. Allora,
2: siamo sempre qua.
1: Okay.
2: Buongiorno a tutti, ribongiorno, ebbene sì. Tra l'altro devo ringraziare i colleghi di Rai e Mediaset, ho usurpato della loro postazione, vabbè, hanno detto il vecchietto dove lo metto,
1: mettiamolo lì, voilà.
2: Siamo sempre alla vite, ma adesso ci ricolleghiamo con un altro personaggio, con Sanremo. Venerdì, giorni scorsi, al Grand Hotel des Anglais in Sanremo si è svolta la 10ª edizione del Premio Eccellenze d'Italia Sanremo, uno degli eventi fuori festival più attesi della settimana della Kermesse Canora Sanremese. A condurre l'evento l'attrice Antonella Salvucci, aperitisse con i vini di Ron Moss, questo attore americano. Tra l'altro io mi sono fermato agli aperitivi perché, vabbè, c'era un po' di traffico. L'evento è stato prodotto da Tiziano Cavaliere della Bros Group Italia in collaborazione con Paolo Urcioli, che abbiamo qua senza voce. Paolo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, ma ci sono... ad esserci, purtroppo la voce è quella che è, e devo dire che quest'anno il premio Eccellenza Italia, che si distingue, cerca insomma di portare avanti sempre alla luce queste imprese della moda, dello spettacolo, del food eccellenza, del design, per tenere sempre alto il nome del Made in Italy nel mondo. È stato un evento fantastico che si è svolto appunto all'Hotel des Anglais, e devo dire abbiamo avuto tantissimi ospiti che hanno partecipato a questa cena di gala che ogni anno, ormai alla 10ª edizione, presentiamo. È stata una serata indimenticabile perché hanno preso parte, oltre a tantissime aziende che, le quali vorrei fare citare soltanto, non so, la Petrelli Uomo, il famoso brand di abiti da cerimonia esclusivi, Gianluca Mec con Tannureica, che dal 1911 porta avanti con tradizione e passione appunto questa messa a punto di prodotti dietetici, la White Wise, che è un giovane brand di abbigliamento, Laura Tartarelli, Contemporary Art, che si occupa di creatività, di progetti artistici di altissimo prestigio. E poi abbiamo avuto tanti altri brand molto noti, così come tanti altri personaggi. Addirittura quest'anno, oltre a premiare le aziende emergenti che si distinguono in Italia e nel mondo per i loro prodotti, abbiamo voluto dedicare anche ad Achille Togliani, addirittura, che nel 1959 con Parlami d'amore Maliù ha voluto, insomma, ha fatto ricordare un po' che cosa era il festival di Sanremo di una volta. Avevamo con noi anche Gianluca Grignani, avevamo Alba Parietti, insomma tanti personaggi, Fausto Leali, i cugini Campagna. Insomma, è stato un evento all'insegna anche di tanti PIP. Ecco
2: Paolo, ti sento veramente scarico di batteria. Vabbè, ok, io sono all'aperitivo. Comunque avremo modo magari di incontrarti, perché ti sento veramente male qua, insomma sta diventando sempre più improponibile la diretta, perché essendo la borsa del turismo è effettivamente affollata. Tra l'altro l'appuntamento è già rinnovato per il 2024, giusto?
3: Sì, l'appuntamento è stato già rinnovato per il 2024. Considera, Dario, che ogni anno scegliamo delle location sempre prestigiose. Quest'anno eravamo al Des Anglais, qualche anno fa siamo stati al Casinò Municipale. Ci sono sempre delle location molto prestigiose che ospitano il nostro evento. Quindi devo dire, la cena di gala è stata una cena molto esclusiva, molto importante, e devo dire siamo veramente felici e orgogliosi di poter da 10 anni portare avanti questa azienda, che vuole premiare appunto tutti questi nostri carissimi clienti che vogliono distinguersi e farsi conoscere in Italia e nel mondo. Scusate per la voce ancora, ma purtroppo è questa.
2: Sul palcoscenico di Sanremo effettivamente le eccellenze italiane ci stanno alla grande. Io Paolo ti ringrazio perché ti sento veramente full. Grazie ancora.
1: Grazie,
2: poi ci sentiamo con calma.
1: Grazie,
2: un abbraccio, sì. Grazie, e buon
1: buona giornata e buon lavoro.
2: Saluto anche a Tiziano, buon lavoro.
1: Buongiorno.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Bene, grazie. Dario.
2: Siamo alla chiosata finale, sì. BIT, Borsa Italiana del Turismo, siamo qua al MICO. Nel 2023 il budget che le famiglie italiane intendono destinare ai viaggi crescerà fino a sfiorare i 2.000 euro, esattamente 1.930 euro per la precisione. Beh. Quindi insomma un aumento anche di spesa per i viaggi, con un aumento di ben 482 rispetto al 2022. Quindi gli italiani effettivamente vogliono uscire dopo questa pandemia.
1: Tra l'altro,
2: come dicevo prima, l'inaugurazione c'è stato qualche attimo fa, alle 11 esattamente, il ministro del turismo Daniela Santanchè con la CEO di Enit Anna Gelenic. Okay. Anno di grandi numeri per il turismo, come dicevo, in forte crescita. Presente qua in fiera più di 500 top buyer stranieri, 40 convegni, presenti quasi tutte le regioni italiane. Io direi che con questo è
1: certo.
2: Tutto. Vabbè, ringrazio.
1: Grazie a te, Dario. Con te, fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Buon tutto, buon lavoro. Ciao, Dario.
2: Siamo già lì.
1: Esatto.
2: Un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Buon volo.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: 331 8280 843 331 8280 843.

0: Dolce e ribelle. Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
1: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your mess, I feel like spending.
2: Beh, con questo suono si capisce subito che è arrivata Anna, la nostra, insomma, che certo, dedica spazio. So che ti piace tanto questo brano, magari, lo so, piace a tutti, insomma, vorremmo ascoltarlo, ma i tempi sono questi, e quindi insomma, è ideale per, come sigla per la tua, il tuo spazio dedicato alla moda, agli stilisti. E oggi pare che parlerai di Diesel, giusto?
3: Certo, oggi parliamo di un'azienda Diesel che penso che conoscono molto più giovani che persone di certa età, però anche persone di mezza età si vestono tante di tante cose di Diesel, perché poi loro, essendo una SPA, non avendo limiti, diciamo che loro producono di tutto, dai profumi, nei vestiti sportivi, vestiti eleganti, accessori, un sacco di cose, e quindi penso che è un marchio molto conosciuto e molto ampio, diciamo molto largo. Allora, comunque, questa azienda nasce, è stata fondata nel 1978 a Malvina, e fondatore Renzo Rosso e Adriano Garrised, quindi insomma diciamo che non è un marchio come noi abbiamo parlato, storici, però è un marchio italiano e diciamo di certe spessore. Si pensa che loro hanno inventato anche quel jeans che adesso vedono tutti strappati, un po' invecchiati.
2: Sì. Che una volta si buttavano, cioè quando in quelle condizioni o si rattoppavano per andare a lavorare in campagna oppure si buttavano.
3: Infatti loro facevano anche con le toppe, facevano con i buchi, facevano fare diciamo un tessuto nuovo, però gli facevano un trattamento che li invecchiavano in certo modo, no? Poi adesso escono anche tipo sporchi di vernice, sembrano muratori che girano alcuni, no? Sembra un caso, però fatta apposta, e quindi hanno un sacco di idee, diciamo, più giovanili, più di nostro tempo, vanno in passo con la moda, con le altre aziende, no? E allora loro comunque avevano fatto insieme una società, poi dopo diciamo che Renzo Rosso ha rilevato tutta l'azienda per lui e gestiva sempre lui, poi adesso va gestita sempre da suoi familiari, però comunque fanno le cose sempre stra belle, cioè io ne ho anche alcuni giubbotti, vestiti, poi hanno anche materiali di qualità, diciamo, e poi anche bello perché anche un marchio che diciamo che ha anche una mezza misura, mezza via come prezzo, non è esagerato, che poi lo sai che in questi tempi è anche importante questo, avere la qualità e anche un buon prezzo, giusto?
2: Beh, sì, sì.
3: Anche un buon prezzo, quindi non è poco. Poi di resto, Emanuele, come sappiamo che noi ci raccontiamo tutto a Buonasera con Emanuele.
2: Sì, certo, esatto. Quindi
3: per oggi abbiamo fatto.
2: Continueremo poi con. Esatto, con l'angolo dedicato al serale, ci saremo tutti, e quindi
3: certo,
2: ognuno. Ecco,
3: tutti,
2: esatto. Quindi
3: e poi vi racconto,
2: certo,
3: diciamo, certo, delle persone anche delle VIP che le indossano.
2: Certo,
3: cose,
2: esatto. Ma poi, sai, quando hai detto, hai ricordato i jeans che un pochino sì, il materiale di jeans è tipo invecchiato, sai? Io ricordo bene che si prendevano i jeans che all'epoca ancora non erano tanto disponibili, con delle pietre, con delle si lavoravano, cioè si strofi a casa. Io cioè, fatto a casa, cioè proprio che ecco, stropicciato, mezzo rovinato, qualcuno si tagliava anche addirittura con le forbici, in un certo modo poi andavano fatto, non è che così, vabbè, comunque dai, però poi quelli esagerati no, però io ho visto anche jeans, no, pantaloni esageratamente strappati, cioè praticamente il pantalone quasi quasi nemmeno c'era più, quello poi insomma.
3: Ma allora loro sinceramente poi ci sono sono anche loro modelli, possono andare a vedere tutti, puoi andare a vedere anche tu sul loro sito. E loro hanno cominciato a fare delle certi strappi, delle cioè, varie cuciture, del vari top, varie un pochino modificazioni, ma in modo diciamo artistico, in modo carino. Poi ci sono anche altre aziende che dopo copiando, lo sai come la moda, no? Uno certo, copia dall'altro,
2: certo.
3: E copiando loro ci sono alcuni che proprio girano con ginocchi esatto, fuori esatto. Diciamo ok, vabbè. Quelli non è però insomma magari non ci piace a noi che abbiamo mezza età, magari giovani piace,
2: però
3: quindi,
2: loro ovviamente preferiscono,
3: possiamo giudicare.
2: Certo, va bene, perfetto. Con te Anna ci risentiamo quindi al Buonasera con Emmanuel, ok?
3: Certo,
2: perfetto,
3: sempre
2: ci
3: volentieri.
2: Sentiamo. Ok, grazie a te, una buona giornata, buon tutto, ciao ciao Anna.
3: Buon ciao, buono ciao, a ciao, tutti. Ciao ciao ciao ciao.
4: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Dalla voce di Giorgia, parole dette male qui al Festival di Sanremo che si è concluso da poco, quindi il 73esimo, tanta roba, davvero tanti eventi, tante cose che sono accadute, carine, molto belle, bellissime, strepitose e anche un pochino non tanto, ma è tutto uno spettacolo chiaramente, quindi come si dice... Nei migliori succede sempre qualcosa di particolare. Magari tanti dicono è organizzato, alcuni dicono no, che può accadere. Chiaramente, cioè, non siamo tutti dentro le teste delle persone, quindi tutto può accadere. Beh, siamo vicini, ma ancora non molto, alla conclusione di questo viaggio con aereo del Buongiorno con Emmanuel. Qui conduce il vostro Emmanuel Scida, sottoscritto. Vi aspetto comunque sempre sia al Buongiorno con Emmanuel, sia alla Buonasera con Emmanuel fra qualche giorno, e anche al 30 minuti con Emmanuel, sempre io, o quasi. Ancora grazie, un buon ascolto. Oggi una bella puntata, una puntatona, diciamola. Abbiamo avuto le interviste con il nostro direttore Dario Bordet, meravigliose, con 24orenews.it. Andate a vedere, straordinario ragazzi, questa rivista, da vedere, potete guardarlo online, ci siamo anche noi. E poi tanta roba nel mondo dello spettacolo, dell'Italia che lavora, Italia che produce, tutto e di più. Detto questo, direi di andare con l'Ariete. No, non è un segno zodiacale, bensì il pezzo che ci va ascoltare qui al Sanremo, Mare di Guai.

verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

Avvisiamo i signori passeggeri che il vostro comandante, purtroppo, vi deve salutare. Vi aspetto fra 7 giorni, stesso posto, stesso volo, mi raccomando, ma sempre con tanta, tanta, tanta bella musica e soprattutto con il vostro amore. Un grazie a tutte le radio, un bacione alle donne, un abbraccio agli uomini e come sempre, ciao agli uomini!

sicurezza, il vostro comfort, vi chiediamo di rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate finché il comandante spegnerà l'apposito segnale luminoso. Vi invitiamo a controllare e recuperare i vostri oggetti personali e riporre particolare attenzione nell'aprire le cappelliere. Se avete bisogno di assistenza per lo sbarco, vi preghiamo di rimanere seduti al vostro posto e attendere che tutti gli altri passeggeri siano sbarcati. Dopodiché, un assistente di volo avrà il piacere di aiutarvi. Vi ricordiamo gentilmente di utilizzare i vostri cellulari solo una volta entrati nel terminal, dove potrete anche fumare nelle apposite aree designate. A nome di tutto l'equipaggio, vi auguriamo un piacevole soggiorno e ci auguriamo di riavervi presto a bordo. Grazie per aver scelto la nostra compagnia aerea.

0: Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tigullio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

disco dopo l'altro su Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così con questo bellissimo brano estivo dal titolo Arcipelaghi, Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino.

Arcipelaghi, questo è la New The Music e loro sono Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino. E si prosegue con la musica di una giovanissima artista, Aurora Di Profio.

Nata a Pescara nel 2013, Aurora Di Proprio è una delle giovani promesse più interessanti del panorama italiano. Protagonista della terza stagione di The Voice Kids nel team di Arisa, ha polverizzato ogni record con oltre 3 milioni di view su YouTube, venendo inserita da The Voice Global tra le 6 migliori performance del pianeta del 2024. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist, spazio per un altro ritorno. Istruzioni, la nuova di Giuse Delizia.

produzioni di Giuse Delizia, questo è la New The Music e noi proseguiamo con la nuova di Leiden. Lei si chiama Giorgia Regina, in arte Leiden, è nata a Tarquinia nel 2001. Il nome d'arte nasce dal fattore V di Leiden, una mutazione genetica.

Leiden con Cuore Kami. E noi proseguiamo con il duo di fratelli che tornano a intrecciare inediti accordi musicali. Il loro nuovo singolo è uscito in questi giorni, interessante la nuova canzone, bel tappeto musicale. Loro sono i B-Twins, un grande ritorno in questo 2026 per una notte. Forse

0: I B-Twins li abbiamo conosciuti a Sanremo di tantissimi anni fa e sono ritornati con questo brano dal sound latino, ci piace. E noi proseguiamo con un'altra artista emergente qui alle New Day Music. Lei si chiama Noemi Chiacchio, è nata a Sapri il 28 novembre del 2006 e noi ascoltiamo la sua novità, Resta con me.
1: Mi dici le bugie, ma come fai? Restare a letto per un giorno intero. La vita va avanti, sembra una gara. Dimmi se per te questo è ancora vero.

0: con me di Noemi Chiacchio, una bella novità qui alle New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Noi proseguiamo con Delia insieme a Fiat 131. Per la prima volta insieme questo brano estivo interessante, Rum e Cioccolata.
1: Rasta.

0: come cioccolata con Delia e Fiat 131. Torno tra poco con un'altra bella novità di Clara e San Giovanni.
1: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Giovanni Segreti Bruno, l'artista calabrese. Il brano prodotto da Gianni Testa si chiama Scaccia Pensieri. Bello il tappeto musicale, questo è la New Time Music. Noi ora proseguiamo con la nuova canzone, ritornato a distanza di un anno, con Niente, lui è Lorenzo Lupo.

Bel tappeto musicale per il nuovo brano di Lorenzo Lupo, un altro tormentone dal titolo Niente. Lui è un classe 2004, un artista pugliese. E come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist. Spazio per Jacopo Martini. Questa è la New Day Music, la nuova si chiama Almeno Tu, artisti emergenti e big del momento.

Almeno tu di Jacopo Martini. Noi ora proseguiamo con la nuova di Lumiero, canzone molto carina, ascoltiamola, si chiama Cascasse il Duomo.

0: Il disco di Lumiero, Cascasse il Duomo. Noi ora proseguiamo con altre belle canzoni, altre novità interessanti. Mille bugie, il grande ritorno firmato Mietta.
1: Facili modi di stringere.

Dopo il successo del singolo Saremese, Animali Notturni è ritornata con Una Possibilità, brano scritto e prodotto da Antonacci, Simonetta e Pacifico. Questa è la New Time Music, ancora qualche minuto insieme qui con i successi di questa calda estate. Una bella playlist che ho preparato per voi in questa mezz'ora.

Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo disco di oggi è di un cantante, lui si chiama Nai Fuentes Perez, è un cantante, autore, produttore nato a La Habana, Cuba, classe 92, si fa chiamare Nightcock, la nuova promessa proibita. A chiudere il New Time Music.

0: Poche ritmi latini qui a New Day Music, un po' come il disco di Salda Vinci che è una baciata. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social Savino Speaker, New Day Music. Torno prossima settimana, bye bye.
1: Avete ascoltato il New Day Music.
2: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.

Attenti a quei due. Luciano Pantoni e Manolo Stracciolini sono pronti a stravolgere la tua domenica. Ogni settimana alle 19 su Radio Tiguglio Web ti aspettano con un programma fuori dagli schemi. Attenti a quei due. Il duo che non ha peli sulla lingua, ma sa come farti divertire. Domenica alle 19 solo su Radio Tiguglio Web. Preparati a lasciarti sorprendere.

0: Morning Show!
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
4: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
3: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
4: Bentornate Anime Viandanti, siamo qui su Anime Viandanti con le Anime Viandanti e quindi un nuovo percorso. Oggi siamo in una terra, potremmo definirla favolosa e ricca di storia, di arte anche romantica, anche avventuriera, e c'è un po' di tutto. Si parla del Medioevo, siamo avvolti nel Medioevo in questa città, siamo a Gubbio e andremo a scoprire insieme il cammino, niente proprio di meno che, dei Templari. Quindi anche i Templari, già questa città è veramente immersa nella storia e nella leggenda, con i Templari andiamo a veramente entrare in un iper veramente incredibile. Non è vero, Val Galliano?
5: Sì, è assolutamente vero, nel senso che qui, se voi camminate per le strade di Gubbio, le strade di pietra, le case di pietra, si respira il Medioevo, quindi sembra una città che si è fermata a 700 anni fa, ed è anche questa un'emozione bellissima, e invito tutti quanti a farla, perché si respira un'altra storia, un'altra epoca.
4: Assolutamente sì, ma insieme a tutte le nostre anime viandanti, naturalmente dalle quinte arriva, e con un grande applauso accogliamola, Maglia Punto.
6: Ma buongiorno.
4: Non potevi mancare mai.
6: No, è vero,
4: hai
6: ragione.
4: Mancata.
6: Infatti, assolutamente no. Poi voglio dire, il Medioevo è uno dei nostri periodi storici preferiti. L'argomento di oggi è uno dei nostri assoluti preferiti. E infatti, se tu vedi, io sono vestita a tema. Non dici niente su questo.
4: Sei
6: oggi
4: bianco e nera. Sì, a bande. C'è, cioè, una banda
6: rossa,
4: bianca, una banda
6: rossa,
4: nera e rossa. Che niente da poter aggiungere dei colori tradizionali, che sono quelli dei mitici e gloriosissimi, e un po' tanti aggettivi insieme, perché poi sono anche soggetti un po' amati, un po' odiati, un po' anche mistificati, anche un po' troppo forse romanzati, templari. Templari che nascevano nel pieno Medioevo, no? Grazie al proprio fondatore Hugo de Payen, hanno vissuto poi e hanno creato in poi solo 200 anni, no, di storia, se vogliamo dire solo in senso lato, ma per un mondo e per una vita intera 200 anni poi non sono tantissimi, ma hanno vissuto solo 200 anni, ma sono ancora fra noi, è una realtà che non è scomparsa, evidentemente.
6: Vivono ancora.
4: Assolutamente sì, vivono ancora, e quindi li scopriremo insieme qui da Gubbio. Parleremo di tutto questo percorso ad anello, sono circa 90 chilometri, li vedremo insieme. Ora facciamo una intro musicale e poi entreremo nel vivo di questo magico percorso.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Sul cammino dei Templari, i Templari che hanno avuto tantissime magioni in Italia, ma hanno avuto una grande importanza nella Francia. E chi poteva mancare se non il nostro amico francese Robert de la Bourguignon?
2: Mais bien sûr, buongiorno a tout le monde. Siamo qua in piena destrutturazione, caro Campi, ed è un onore sempre per me offrire i miei servizi.
1: E questo è un onore per noi, appunto, essendo in realtà a Gubbio in un percorso ad anello intitolato appunto I Cavalieri Templari. Però appunto dicevamo che in Francia molti Cavalieri Templari hanno dato la propria forza e anche in taluni casi, moltissimi casi, la propria vita per la fede, in questo caso cristiana. E quindi anche Robert de la Bourguignon probabilmente ci avrà preparato qualcosa a te, ma non lo sappiamo, lo scopriremo con lui.
2: Molto bene, e allora siamo in piena destrutturazione, e quindi, come il principio che guida Robert de la Bourguignon nella propria azione è fate tutto ciò di quello che gli altri non si aspettano da voi. E per quanto riguarda la zona di Gubbio, abbiamo preparato una ricetta che prevede originariamente un pasticcio di pollo e coniglio.
1: Molto bene.
2: Ma poi, andando a verificare, ci troviamo invece di fronte, sempre per il principio di Robert, davanti alla focaccia del Brustengo, una ricetta tradizionale umbra che è originaria proprio della città di Gubbio. Si tratta di una sorta di focaccina molto sottile, preparata con un impasto a base di farina, acqua e anche sale, cotta poi in padella e poi consumata solitamente come antipasto all'ora dell'aperitivo, insieme probabilmente a un tagliere di salumi e formaggi, bien sûr. Nella nostra versione, però, che è la versione di Robert de la Bourguignon, abbiamo uno degli abbinamenti più tipici con il quale servire il brustengo. E appunto, appena tolto dal fuoco, lo serviamo con fettine di prosciutto del crudo di Norcia, che è tipico ed è autoctono della zona di cui ci occupiamo.
1: E caspita che sì.
2: Con una polverizzata di pepperino grattugiato.
1: Eh sì, abbiamo avuto modo di assaggiare già di a destra e manca qualche piccolo tocco di prosciutto, sicuramente. Quindi veramente una cosa interessantissima. Non so, Robert, e quindi con cosa si può accompagnare evidentemente come vino questo tipo?
2: Ma come vino abbiamo praticamente alcune specialità marchigiane, però direi che non abbiamo un'associazione precostituita, possiamo spaziare praticamente in tutta la vineria del luogo, visto che chiaramente è fornita come menù su una situazione di antipasto.
1: Bene Robert, e quindi ci racconterai fra poco magari la ricetta completamente.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
4: Sul cammino dei Templari con Roberto La Bourguignon, che inizia a prepararci qualche cosa, anche se in realtà andiamo un po' al contrario, ma essendo anime ci possiamo permettere anche questo, evidentemente, perché normalmente prima si cammina e poi si vanno a degustare, invece noi prima parliamo delle degustazioni e poi si entra nella fattispecie del vero e proprio cammino. Robert, sei ancora qui con noi?
5: Assolutamente, beh, chiaramente all'incontrario, per sempre per il nome della destrutturazione, perché chiaramente
4: assolutamente
5: mettiamo chiaramente a fare sempre cose non prevedibili. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti del brustengo,
4: sì,
5: abbiamo l'acqua in 200 ml, una farina tipo 0 in 120 grammi,
4: bene,
5: un sale abbondante, olio extravergine d'oliva, servito col prosciutto crudo di Norcia a fette sottili e con una spruzzata di pecorino. Mi diceva che

0: caspita, che abbiamo avuto il piacere. Hai fatto, Roberta, hai fatto ingolosire Maya Punto, che è qui in studio, chiaramente.
1: Esatto.
0: Sta iniziando a scalpitare. Sì, perché abbastanza. Ogni tua parola, guarda caso, non ha mai strabuzzato così tanto gli occhi in questa giornata Gubbio come adesso. Anzi, forse soltanto una volta, quando siamo passati di fronte a una gastronomia. Sì, anche lì hai avuto questo tipo.
1: Più o meno lo stesso cade viso. L'occhio, cade l'occhio. E non solo.
2: Assolutamente, Maya Punto è una fan assolutamente riconosciuta, sì, e assolutamente sì, grandissima.
0: Sì, assolutamente. Sì, buon gustaia,
1: assolutamente. Sì, meno male che non sento il profumo in questo momento, perché
0: sì, perché dopo potresti azzannare anche il qui presente Val Galliano.
3: Guarda, io onestamente, sentendo queste vostre parole, ho un desiderio. Posso dirlo? Desiderio.
0: Ma i desideri, certo che sì, si può dire sempre.
3: I sogni sono desideri, questo è anche un sogno. Fare un ritratto a Roberta da Bourguignon mentre alle paese con i pentolami, con i piatti, con tutti gli ingredienti che lui utilizza.
2: C'è qua che è una ottima idea e potremmo utilizzarla sul menù di Roberta da Bourguignon nelle feste patronali.
0: Sì, certo, Roberta. Feste patronali. Perdonami Robert, ci avevi lasciato a giugno alla conclusione della nostra stagione con l'idea di scrivere un libro, potrebbe essere anche la copertina del libro, delle tue ricette ovviamente.
2: Assolutamente, bien sûr, certamente quello è un progetto in atto, non a caso.
0: Molto
2: io
0: bene.
2: Ho preparato una rassegna totale, già completa per tutta questa stagione che verrà inserita nelle ricette di Robert.
0: Bene Robert, ce ne parlerai ampiamente. Per il momento noi dobbiamo per forza iniziare il nostro cammino, Robert, quindi ti salutiamo e un arrivederci, a presto.
2: Mais je vous en prie, un salut à tous les membres.

0: Action.
1: Radio Tiguglio.
2: Il tutto
3: per il piacere di ascoltare.
4: Gubbio, Gubbio, meraviglia di Gubbio, meraviglia dei Templari. Anime viandanti qui con noi per scoprire nuovi posti e il programma per andare alla ricerca di quel qualcosa, non soltanto fisico, ma anche nel percepire quello che sta intorno nei luoghi, perché ogni luogo ha la sua percezione, non è vero, Maya?
5: Assolutamente sì. Infatti io non so se avete notato che poi tu dici io parlo tanto, perché anche nella scorsa stagione i nostri amici ascoltatori penso che abbiano capito con i tuoi riferimenti casuali. Però in realtà in tutti questi nostri percorsi che abbiamo fatto, che facciamo e che faremo, non so se avete notato che invece io sto diventando sempre un po' più silenziosa.
4: Questo è
5: non
4: vero.
5: Non ridere, perché no, dai, no, è una cosa seria. Dai. È vero, perché comunque è tutto un percorso spirituale di ognuno di noi. Certo. Che chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, pian piano proprio.
4: Ognuno certo che sì, coi propri tempi.
5: Si
4: anche
5: sale
4: per
5: sempre
4: questo.
5: Di più.
4: Si sale sempre di più, e anche la vera e propria camminata è un percorso verso nessun arrivo, quindi si cammina, è un percorso lento, e come ogni azione lenta matura all'interno di noi un qualche cosa, no? Che può essere percepito, come dicevi tu giustamente, in un momento o in un altro momento. In una data frazione, in un'altra frazione, sentire delle cose in un dato luogo piuttosto che in un altro. E questa è veramente anche la magia stessa, no? Della nostra esistenza, della nostra esistenza anche qui su questa bella terra. Ma essendo qui su un luogo più che mai mistico, perché ne abbiamo parlato e non smetteremo mai di dirlo, come Gubbio, in più avendo il percorso dei cavalieri mitici, cavalieri templari, non possiamo che essere forza affascinati e intrometterci quasi senza volerlo, almeno non è che siamo noi che ci intromettiamo, ma siamo rapiti probabilmente da quest'area molto particolare. Quindi potremmo iniziare a descrivere quali sono le tappe di questo percorso. Sono circa 90 chilometri, come dicevamo prima, si parte da Gubbio, sono 20 chilometri per arrivare a Costacciaro, ed è un cammino che inizia nella splendida città di pietra, quindi da questa meravigliosa Gubbio, e percorreremo la vecchia strada che univa Gubbio a Costacciaro, creata nel Medioevo appunto, ed era la strada di collegamento con le grandi montagne appenniniche. E che dire, queste montagne appenniniche hanno un fascino meraviglioso. Poi passeremo da Costacciaro a Pascerupo, dove incontreremo Sua Maestà il Monte Cucco, camminando si sale sulla montagna lungo il sentiero che percorreva il Beato Tommaso, per raggiungere proprio l'eremo di San Girolamo, fino ad arrivare nella splendido borgo fortificato di Pascelupo. Questi, ma sono soltanto le prime due tappe, ne racconteremo altre, però dobbiamo arrivare a cinque tappe.

0: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.
1: Siamo all'interno delle tappe del mistico e mitico percorso e cammino dei Templari, e quindi siamo alla terza tappa, non è vero Maya? Questa terza tappa da dove parte? Dove ci siamo fermati? La seconda? Da Pascherupo, per arrivare fino a Isola Fossara. Sono di nuovo circa 20 km, quindi da fare in 8 ore, ma come dicevamo prima, se ce ne fanno 10, se ce ne fanno 12, ci vuole quello che ci vuole. E comunque siamo sul versante nord a questo punto del Monte Cucco, e i suoi numerosi eremi che andremo a incontrare diedero proprio rifugio ai Cavalieri Templari, fino a raggiungere poi l'incredibile Badia di Sitria, chiesa millenaria dove si stabilì San Romualdo. Scusate, perché è un po', io con la L e la R mi...
2: Ma non è importanza, perché noi ti ascoltiamo sempre volentieri e capiamo.
1: Capiamo, benissimo. Arriviamo alla quarta tappa, quindi siamo sull'isola Fossara, per arrivare finalmente a Scheggia, quindi si va a creare questo percorso ad anello dove sono di nuovo, è divisa abbastanza equamente perché sono 18 km da percorrere in scioltezza, e riattraversiamo così l'Appennino lungo la costa del Monte Motet, che sovrasta la tenebrosa, e qui Maya siamo nelle tenebre, siamo
2: la valle delle prigioni.
1: Qui
2: ci passo intorno, che non vorrei che mi beccassero.
1: Guarda, sicuramente qui, siccome sono stati anche processati i Cavalieri Templari, ecco, oltre al grande processo che ci fu proprio a Parigi nel 1314 con Jacques de Molay, ma anche in Italia e a Gubbio c'è stato un bel ritorno di fiamma, e quindi sicuramente la Valle delle Prigioni lascia sicuramente parecchia tenebra. Ma arriveremo finalmente a raggiungere la famigerata Scheggia, che è un piccolo frammento rimasto, una delle più grandi città romane. E poi chiaramente, essendo un passaggio e un cammino d'anello, quinta tappa da Scheggia, ritorniamo alla nostra amatissima Gubbio, tra le verdi colline del Pascolo, e andiamo veramente a chiudere il nostro meraviglioso, mitico, storico, inimmaginabile, se vogliamo dire, cammino dei Templari.
2: Perfetto, tu hai nominato Jacques de Molay, che fu l'ultimo dei Templari.
1: Sì, assolutamente. Fu colui che lanciò il Bossean e diede anche una maledizione proprio in quel giorno di marzo. Ora Valgalliano forse può aiutare, perché anche lui è molto storico, mi sembra tra l'11 e il 18 di marzo del 1314, processato e arso a Parigi sulla Senna, con in faccia la cattedrale di Notre Dame, lanciò una maledizione. Sì, e quindi che cosa volevi chiedermi? Perché mi hai detto, tu mi hai chiesto l'ultimo.
2: E chi fu il primo?
1: Dicelo tu, Maya.
2: Ah, io lo so che lo sai, ma me lo vuoi far dire. Ugo de Payens.

0: l'ora ufficiale di Radio Tigullio. Sono le 14:32.
1: Radio Tigullio Activity, con te sempre.
2: E tra cavalieri e colline, in arrivo, il punto di

0: punto di Maya.
1: Ah, finalmente, quanto mi è mancato.
2: Lo so, Maya, siamo tutti contenti di risentirti, di rivederti e di riascoltarti, chiaramente, perché il tuo punto è sempre un punto, una pietra miliare della nostra trasmissione, del nostro programma.
1: Allora, giusto per scaldare gli animi, inizio subito ripetendo la maledizione.
2: Sì, ci eravamo fermati alla famosa maledizione di Jacques de Molay, ultimo gran maestro, e quindi tu ce la vuoi raccontare, è bello sentirla.
1: Esatto, praticamente lui, di fronte a Papa Clemente V e Filippo IV il Bello, artefici dell'annientamento dell'ordine, lui disse: coloro che ci hanno condannato ingiustamente saranno molto presto convocati davanti al tribunale divino. E prima di morire aggiunse: e che la casa di Francia sia maledetta fino alla 13ª generazione.
2: Eh sì, ci sono poi tante versioni, come sempre quando si entra in una realtà di questo genere ci sono tante versioni, come dicevamo prima, forse eccessivamente romanzate, ma a noi ci piace ascoltare così, punto. Poi ognuno si fa le proprie idee, come in ogni situazione, ma ci piace raccontarla e assaporare queste situazioni che poi, guarda caso, hanno portato veramente,
1: infatti,
2: alla fine di questi due personaggi non molto positivi, perché poi andandoli a vedere anche in altre situazioni della loro storia non erano personaggi proprio così belli,
1: e ne hanno pagato anche le relative discendenze, perché insomma si sono un po'
2: pare che sia veramente così.
1: Comunque, tu hai accennato il Bosséan, che spieghiamo, ma lo sapranno sicuramente tutti, è il vessillo templare. Come ogni ordine, loro avevano
2: la loro divisa,
1: la loro bandiera, che divisa in

0: due colori, ovvero il bianco e il nero. E questo perché? Perché i Templari venivano definiti agnelli in pace e leoni in guerra, e pare che il nome Beausain derivasse dalla parola Beausain, ovvero vale 100. Ogni Templare valeva 100 di tutti i nemici, 100 nemici.
1: Certo che sì, perché è una precisazione da fare. Tu hai detto bene, agnelli e lupi e leoni, perché chiaramente c'erano dei distinguo. Il cavaliere templare non era il crociato, non è da confondere col crociato fine a se stesso. Era un'altra cosa, perché erano dei monaci guerrieri e quindi tutt'altra etica, tutt'altro studio, ed erano coinvolti in un mondo di preghiera ben diverso dal, diciamo così, semplice crociato.

0: playlist musicali per tutti i gusti.
1: Allora, tornando a noi, i nostri templari, nostra simbologia, come non parlare della croce templare e del suo significato? Allora, innanzitutto la croce è un antico simbolo cosmico, ovvero l'armonia tra Dio e la Terra. Infatti le due assi incrociate stanno proprio a simboleggiare la connessione tra il cielo e la Terra. E poi specifichiamo, perché vi sono quattro punte che si suddividono in otto punti. E quattro, diciamo, le quattro punte indicano i punti cardinali, mentre le otto sono le otto beatitudini teologali, ovvero lealtà, pietà, coraggio, onore, gloria, solidarietà per i poveri e i malati, rispetto nei confronti della Chiesa, nonché il disprezzo verso la morte.
2: Grazie Maya, cioè, è chiaramente il colore rosso, che è il colore del sangue,
1: certo, che
2: della,
1: sì,
2: del coraggio e del sangue, perché questo colore è quello che rappresenta nella storia anche in tantissime altre situazioni. Balgalliano,
3: mi aggancio a voi, ma dopo questi racconti penso che racconti che vanno secondo me nell'empireo di tutto quello che rappresenta questi discorsi molto importanti. Mi aggancio a questo argomento entrando con quello che più più concerne il mio settore, cioè parliamo di arte, parliamo di pittori questa volta e torniamo a parlare di pittori importanti nell'epoca gotico medievale. Parliamo di Ottaviano Nelli, che è un pittore nato proprio a Gubbio tra 1370 e 1375. È stato sicuramente il più importante del periodo gotico nella zona dell'Umbria, ma non solo, perché raffigura il pittore, l'artista girovago, perché lui ha girato parecchie zone dell'Italia, dalle Marche all'Umbria stessa, al Lazio, insomma ha girato parecchie zone dell'Italia. E oltre ad essere pittore è stato anche impegnato nell'ambito politico, infatti è stato nominato console nella città di Gubbio e quindi ha tenuto rapporti anche importanti a livello politico. Viene considerato il pittore che rappresenta la città, lo spirito cittadino di questo paese, perché veramente sappiamo che gli egubini sono, sì, rappresentati in modo esemplare, hanno uno spirito, diciamo, un po' anche pazzerello, se vogliamo, no? Vivace, un po' folle. E Ottaviano Nelli rappresenta in pieno questo stile.

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Nel 1384 arriva a Gubbio Antonio da Montefeltro, che della signoria di Urbino. Quindi Gubbio entra a far parte della signoria di Urbino. Questo cosa significa? Che c'è un nuovo vivacità a Gubbio, si allontanano i papi e quindi c'è voglia di tornare alla vita, si torna a dipingere. Vengono dipinte da Ottaviano Nelli tutte le zone della città che sono possibili da dipingere, non solo, anche le spade e gli scudi che rendono ornamento alle guarnigioni di Urbino. E le opere principali ovviamente sono degli affreschi che lui ha fatto nelle chiese dove è stato appunto chiamato ad Urbino, ma soprattutto questi affreschi, ma non dimentichiamo anche delle tavole dove rappresenta la Madonna della Misericordia, la Madonna del Latte. E il giudizio universale invece è l'affresco che lui ha eseguito all'interno della chiesa di Sant'Agostino, proprio a Gubbio.
3: Molto bene Val, molto bene, la tua conoscenza non è infinita, no? È un po' come i prosciutti che hai assaggiato e continui ad assaggiare, che non finiscono mai, no. Cantine intere, colme di prosciutti, ma chiaramente è una parafrasi, si scherza, Valgaliano, spero che non ti sia offeso per paragonare i prosciutti alla tua cultura artistica. E quindi noi però amiamo i nostri ascoltatori, siamo felici di essere ancora qui e siamo felici che abbiamo avuto...
4: Campi, ti devo fare un appunto. L'appunto ti fa un appunto, perché nella scorsa puntata ci siamo dimenticati di dire una cosa.
3: Oh, caspita, io mi stavo dimenticando anche questa volta.
4: Allora, sperando di non sbagliarla, io vi ricordo a tutti, non solo ai nostri amici ascoltatori, ma anche a voi qui presenti, che noi avremo una mail.
3: Sì, dove raccontarci, dove anche chiederci magari dei percorsi.
4: Uno scambio di informazioni, di qualunque cosa.
3: O magari ci piacerebbe che voi veniste qui, l'Associazione Culturale Tal dei Tali, che ci invita. Poi tu, certo. A te piace essere invitata?
4: A me piace essere invitata. Sì, assolutamente. E per questo allora io vi do la mail, che è anime.viandanti@gmail.com.
2: Comunque sui prosciutti, a me piacciono i prosciutti, ma meglio quello crudo, anche per il colore un po' più vivace, non quello sbiadito rosa del prosciutto cotto.
3: Ebbene, ma questa è la terra dei prosciutti crudi, quindi andiamo a notte.
4: Assolutamente.
3: Buon pomeriggio, buona serata, buona vita.
4: Da mai appunto.
2: Valgaliano e buona visita a Gubbio.
3: Sì, assolutamente sì. Vivi i templari.

0: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
3: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
5: Sono Giallo Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Musica c'è con le sue novità discografiche indipendenti, anzi con il resoconto di una settimana di novità che vi ho presentato tra lunedì e venerdì, poi il sabato e la domenica le riascoltiamo tutte, molte le abbiamo già riascoltate ieri, le altre arrivano tra poco perché come sempre ad aprire una musica c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

Vasco Rossi oggi ad aprire Ora Musica, il nostro momento con il disco storico ci ha riportato nel 1980, Non l'hai mica capito era il titolo dell'album e del brano che ascoltavamo tantissimo durante quell'estate. Novità al primo ascolto a Ora Musica, Anastasia Anymore 24.

0: Fantastic Fly, oggi nello spazio ospiti di Ora Musica, le nostre interviste quotidiane ci portano a chiacchierare con questa che è una band tributo ufficiale dei grandi Puma. Andiamo con ordine e colleghiamoci con il nostro ospite. Ciao, ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Erminio con noi del gruppo. Sì. Allora, voi, come dicevo, siete stati riconosciuti come official band tributo dei Pooh, però adesso sì, è la volta di pubblicare qualcosa di vostro. L'avete già fatto, sì, o è la prima volta che pubblicate qualcosa di vostro?
1: Non è la prima volta, abbiamo già in passato pubblicato un CD che conteneva un nostro inedito, che era un brano dedicato a Stefano D'Orazio, sì, il batterista dei Pooh, che è morto purtroppo a causa del Covid. Il brano si intitolava Come quando fuori piove, sì, e narrava di quello che era il dissidio un po' di tutti gli autori che cercano di scrivere la madre di tutte le canzoni, no? Sì. E il brano poi alla fine dice che alla fine quello che importa è che tu riesca a emozionare chi lo ascolta, solo quello. E questo è stato inserito in questo CD, dove noi abbiamo pubblicato anche altri brani il cui testo era stato scritto da Stefano D'Orazio, pubblicati ovviamente già dai Pooh, e noi avevamo reinterpretati alla maniera dei Fantastic Fly e pubblicati in questo CD.
0: Ecco, però qui c'è da dire che il brano è inedito, ma c'è molto di Pooh lo stesso, perché il testo è di Valerio Negrini.
1: Esattamente.
0: Quindi siamo sempre in famiglia, diciamo, no?
1: Sì, si tratta di un testo inedito, peraltro, pure sì, quello di Valerio Negrini. La nostra produzione mi ha mandato questo testo chiedendomi di farci una canzone, cosa abbastanza complicata, perché scrivere un testo su una melodia esistente è un discorso, scrivere una musica su un testo già esistente è molto più complesso, peraltro di cotanto autore, per cui sì, veramente la cosa ci ha un po' preoccupato.
0: Sì, anche perché poi dovevate in un certo senso mantenere anche una linea coerente, certo, con quello che fate e quello che rappresenta anche Negrini in questo caso, no?
1: Esattamente, infatti io ci ho messo un anno per buttare giù una canzone e ho buttato esattamente 100 brani, li ho contati,
0: alla faccia.
1: 100 brani. Poi quando questo mi sembrava accettabile, ho pensato che forse la cosa migliore era di farlo ascoltare prima abbozzato con il pianoforte a Roby Facchinetti, il quale in prima battuta ha subito detto che non andava bene, poi mi ha dato dei consigli, delle dritte per rendere questo brano meno articolato, meno complesso, per mettere più in risalto il testo. Io ho seguito questi consigli e alla fine è arrivato l'ok da parte di Roby.
0: Ecco, adesso noi il brano lo ascoltiamo, non prima sì, però, di aver detto a chi ci sta ascoltando come si trovano i Fantastic Fly in rete. Basta scrivere Fantastic Fly, immagino, ed escono i vari social.
1: Fantastic Fly Pooh Tribute Band.
0: Fantastic Fly Pooh Tribute Band. Tribute, è scritto tribute, diciamolo.
1: Tribute, esatto, ecco. Pooh Tribute Band.
0: Benissimo.
1: E veniamo fuori.
0: Andiamo ad ascoltare il brano. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi della disponibilità.

0: Si chiama E si dice addio, il singolo dei Fantastic Fly. Oggi i nostri ospiti qui a Ora Musica nello spazio interviste. I love my
1: radio. Radio Tiguglio.
2: Ora Musica, le novità del giorno.

0: Commedia americana tra le promozioni di Ora Musica, il nuovo singolo di Maurizio Pirovano.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Un

Aura Musica, ci sono in programmazione anche i Tepura. Noi avevamo conosciuto questo progetto a Natale, perché avevano fatto una canzone natalizia. Adesso ce n'è fuori un'altra, si intitola Baby Tu Resti.

Baby, tu resti, il nuovo singolo dei Tepura tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Casper è invece il singolo di Silvia Alibrandi, Ad alta rotazione.

0: Finale molto particolare per questa canzone di Silvia Alibrandi, Casper, il suo ultimo singolo, anticipazione del nuovo progetto, qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.

la musica Fabio Martorana, si chiama You Can Fly, il suo nuovo singolo, questa volta in inglese. Fabio Martorana, che abbiamo già avuto modo di ascoltare qui nei nostri appuntamenti quotidiani, con produzioni però in italiano. Tornano con un nuovo progetto John Shark e Mood Makers. C'è un nuovo singolo che fa da brano guida a questo nuovo progetto che sta per uscire. Si chiama Frequenze. Sotto

frequenze. È interessante il progetto di John Shark e Mood Makers, perché sono vari omaggi. C'è stato in passato l'omaggio ai Neri per Caso, questo nuovo singolo invece omaggia l'anima urban dei Sottotono. Ora musica anche Salvo Buono, il suo singolo Ho imparato a volare.

0: Ora musica con Salvo Buono, questo era il suo nuovo singolo Ho imparato a volare, tra le nostre promozioni.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: La nuova canzone di Giorgio Bassi, che si avvale tra l'altro del featuring di Ricky Portera, grande chitarrista, storico collaboratore di Lucio Dalla, è stato anche chitarrista di Ron e tantissimi altri grandi autori come Eugenio Finardi, per citarne qualcuno. Ora ha collaborato con Giorgio Bassi in questa canzone che si chiama Grande Primavera, tra le novità di Ora Musica. Ad alta rotazione questa settimana anche Francesca De Bonis.
1: Not

a tutte a me, oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È uscito un disco raccolta di Andrea Gioè, artista siciliano, una raccolta ricchissima, sono ben 42 canzoni. Il titolo di questa raccolta è Simbiosi Totale, come il singolo che abbiamo in promozione.

0: cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: La tua colonna sonora notturna, tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
2: Carissimi amici di Radio Tigullio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e, come dice il presidente,
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

Superman. Federica Abate è tornata con un nuovo progetto e questo è il primo singolo a rappresentare questo nuovo progetto. Si chiama Superman. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Ancora un paio di novità prima di salutarci. Ad esempio, il nuovo singolo di Carlo Audino si intitola Restami addosso. Il sole

Carlo Audino con il nuovo singolo Restami Addosso, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere con Ste, c'è un nuovo singolo anche per lui. Ste è una cantautrice che arriva da Napoli e la canzone si chiama Protagonista.

0: protagonista. Questa è la canzone di Ste. Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
6: Radio Ticuli Activity, con te sempre.

0: Franco Battiato, il maestro. Quante volte abbiamo elogiato questo album? Tantissime volte, ormai sono innumerevoli, non si contano più. E infatti quando Franco Battiato pubblicò La voce del padrone, eravamo nel 1981, non si limitò secondo me a consegnare alle stampe un disco di successo epocale, ma compì un'operazione culturale e spirituale senza precedenti nella storia della nostra musica, no? della musica italiana. Personalmente non ricordo altri album nati per essere un'opera che invita alla riflessione sulla coscienza e sull'identità, no? Perché alla fine questo album è questo, sul rapporto tra l'uomo e la sua interiorità. Cioè, questo è un album che va ascoltato non tanto per ascoltare qualcosa di bello, ma di ascoltarlo attentamente, seguendo le parole delle canzoni, in modo quasi come, non so, se foste impegnati a fare una ricerca. Lo so, non è facile, ma Battiato, dopo La voce del padrone, ci ha abituati ad ascoltare i suoi capolavori in questo modo. Non a caso il titolo di questo La voce del padrone, di questo album, arriva da un concetto ispirato da un filosofo russo. Lui con i filosofi aveva un sentimento molto grande e molto profondo, che scrisse un libro in cui l'autore, questo filosofo, descrive l'essere umano come composto da quattro corpi simbolici, cioè la carrozza, il corpo fisico, il cavallo, i desideri e i sentimenti, il cocchiere, il pensiero, e il padrone, la coscienza e la volontà. Ecco, la voce del padrone in questo contesto è la coscienza, che deve guidare il pensiero, i desideri e il corpo verso una condotta consapevole e armoniosa. Questo in sostanza volle dire Franco Battiato attraverso questo album. Da un passo di quel libro la sua mente fece nascere un'opera musicale dove all'interno c'era questa canzone chiamata Gli Uccelli, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi comunque abbiamo altri successi da ascoltare tutti d'un fiato in queste due ore che ci aspettano all'interno di Pop Up Weekend. Vedo un informissimo DJ Franklin in regia. Non si è accaldato come la settimana scorsa? Ah beh, ma hai il ventilatore dietro la schiena? Beato.

Jones, things can only get better, le cose non possono che andar meglio, no? Se lo dici tu, caro Howard, noi possiamo solo che sposare il tuo pensiero ottimistico, direi. Things can only get better, 1985, prima di Howard Jones c'era Gianna Nannini con America, pezzo che ha aperto il nostro appuntamento in maniera ufficiale, canzone con cui si fece conoscere nel 1979 Gianna Nannini, che si è resa protagonista di questo fuori onda, di questo bacio, diciamo, fuori protocollo, dato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e qui mi alzo in piedi, in quel del Quirinale lo scorso 13 maggio per le celebrazioni dei 145 anni della Società Italiana Autori Editori, meglio conosciuta come SIAE, dove sono intervenuti non solo artisti del mondo della musica ma anche del cinema e della televisione, con questo fuori programma inaspettato di questo bacio di Gianna Nannini. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora con noi c'è Pharrell Williams.

Grave, adesso è tutto a posto, olio e gomme tutto a posto, grazie Jessica, che ci porterà degli appunti importanti su un viaggio da intraprendere per il prossimo fine settimana. Ora con noi c'è un successo firmato da Billy Preston, almeno con la voce, perché questa è una canzone che scrisse George Harrison, si intitola My Sweet Lord.

0: Tracy Chapman è probabilmente la cantautrice folk più importante dagli anni 80 in avanti, anche se, diciamo, smarrita la vena del folgorante esordio, molte sue opere si sono rivelate, possiamo dire, un po' confuse e frammentarie, ma sì, di certo il suo omonimo album di debutto del 1988, appunto Tracy Chapman, da dove arriva questa Baby Can I Hold You Tonight, ha rivitalizzato il cantautorato folk, no? Sempre in fermento, quello americano sto parlando, ovviamente influenzando molte colleghe delle generazioni a venire. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e da come sentite in sottofondo arriva il momento di salire a bordo con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, quindi prendiamo appunti e pianifichiamo il nostro prossimo viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: E siamo nel nostro appuntamento di Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo, prendiamo subito l'aereo e voliamo a Puerto Rico. Oggi andiamo a scoprire alcune delle curiosità di questo magnifico posto. Per esempio, iniziate un'avventura portoricana nella vecchia San Juan, che è un'affascinante città coloniale con strade acciottolate e vivaci edifici. Visitate anche il castillo San Felipe del Morro, una fortezza del XVI secolo con splendide viste sull'oceano. Insomma, ci sono tantissimi bei posti da esplorare anche a ridosso, appunto, del mare, dell'oceano. E poi Puerto Rico ospita l'unica foresta pluviale tropicale del National Forest System degli Stati Uniti. La foresta nazionale El Yunque offre sentieri escursionistici, cascate mozzafiato e anche la possibilità di avvistare animali selvatici rari come il pappagallo portoricano. E ovviamente non potete non pagaiare in acque blu brillanti sotto un cielo stellato, perché Puerto Rico ha tre baie bioluminescenti, che sarebbe la baia delle zanzare, Vieques, che è il più luminoso del mondo, la Laguna Grande e la Parghera, che sono bellissime. E poi ovviamente ci sono delle spiagge fantastiche, meravigliose di Puerto Rico, come la spiaggia di Flamenco, che è classificata tra le migliori spiagge del mondo, la spiaggia Buie e poi la spiaggia delle Domes e il Rincon, che ci sono tantissime onde soprattutto per i surfisti, per gli amanti del surf. La scena culinaria di Puerto Rico è un delizioso mix di influenze spagnole, africane e taino. Ecco cosa assolutamente bisogna provare: il mofongo, che è un purè di platani con aglio e maiale, il lechon, che è un maiale intero arrostito lentamente, un favorito proprio locale, e poi c'è il pasteio, che è una versione portoricana della lasagna con platani dolci. Insomma, tantissime cose super buone, super deliziose in questo panorama spettacolare.
0: Quindi spiagge bianche, oceano, baie e poi tanta storia per cibare la nostra mente. E a proposito di cibo, ma il mofongo ne vogliamo parlare? Solo il nome mi spaventa. Cos'è questo, un purè? Vabbè, mi sa che mi faccio una lasagnetta come la fanno loro. Grazie comunque Jessica per i consigli che ci hai dato. Ora ritorno alla musica con i Figures on a Beach.

dopo l'appuntamento con i viaggi insieme a Jessica Donadio, non potevamo non mettere due canzoni che rappresentano l'estate, no? Quella del 2026 insieme a Francesco Gabbani in Summer Funk, beh, solo dal titolo voglio dire, e quella dell'estate del 1989 con i Figures on a Beach in una cover di un pezzo del 1974 dei BTO chiamata You Ain't Seen Nothing Yet. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima parte di programma e allora lo facciamo con un pezzone firmato da Tina Turner, questa era The Best.

0: David, Next Summer, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, che chiude qua i battenti almeno per la prima ora, ma tranquilli perché c'è un'altra che ci aspetta subito dopo una breve pausa. Restate lì. Pop Up Weekend.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.
0: Saggi cinesi che di tanto in tanto si sentono in giro, ce n'è uno che dice: quando non sai che fare, fermati e non fare nulla. Ok, io aggiungerei: accendi la radio, perché con la musica almeno ti viene qualche ispirazione, no, per fare qualcosa. Frank, sei d'accordo con me? Proviamo? Dai, vediamo come butta.

nuovo di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, una mini edizione dei Beatles, se vogliamo, no? Giusto, in pratica è così. Allora, siete all'interno di Pop Up Weekend. Devo dire che il saggio di cui ho parlato prima ha dato i suoi frutti. Abbiamo detto che, secondo una massima cinese, una sorta di saggio, insomma, dice che se siete indecisi su cosa fare, fermatevi un attimo e non fate assolutamente nulla. E a questo proposito, Carla da Vigevano ci ha scritto al 338-7824-144 e dice in sostanza che lei questa massima la segue da una vita e molto spesso dà i suoi frutti, perché si ritrova a non fare niente dopo aver pensato su cosa fare durante la giornata. E quando ho finito di fare nulla, dice lei, riprendo la massima dall'inizio e continuo a non fare niente. Mi ritrovo pure alla fine della giornata che sono letteralmente stanca. Bene Carla, allora a quel punto fermati e risparmia le energie per il giorno dopo, dai. Ora riprendiamo la retta via e dedichiamoci alla musica con questa fantastica canzone che sta già andando in sottofondo, che insieme a Money rappresentava la spina dorsale di questo album che era The Dark Side of the Moon. Sto parlando dei Pink Floyd, che ridendo e scherzando è arrivato al suo 53esimo anno di età, come passa il tempo, caro Franklin. Un album considerato il più grande lavoro dei Pink Floyd, con temi che toccavano i conflitti, l'avidità, il tempo, la morte, le malattie mentali. Davvero un grande album. Questa che vi faccio sentire oggi si intitola Time.

Quanti bellissimi ricordi su questa Lady Writer, Dire Straits, pezzo che arrivava da un album intitolato Communiqué, dove c'erano perle appunto come questa canzone, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Infatti eravamo nel 1979. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo alla musica dei giorni nostri e lo facciamo con un artista che ritorna sulla scena musicale dopo 3 anni di silenzio discografico. Lei si chiama Paola Turci, ritorna con questo Vita Mia, che anticipa il nuovo album previsto per l'autunno, pezzo scritto a 4 mani insieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Dicevo, Paola Turci, novità in Pop Up Weekend, questa è Vita Mia.

Animal Instinct e poi con uno straordinario Lucio Battisti con Due Mondi, che veniva da un album davvero fantastico rispetto alle sue precedenti produzioni, segnando diciamo un'esplorazione profonda e innovativa come era appunto questo album, con sonorità molto particolari e delle tematiche molto importanti. Appunto Anima Latina era l'album. Battisti non solo ha sfidato le convenzioni musicali di quel tempo, ma ha anche aperto nuove strade per la musica popolare italiana. Basti pensare che all'interno di questo album c'erano sonorità latine, sì, in bilico però tra world music e progressive rock, ed eravamo nel 1974. Vedi, caro Franklin, a noi ci piace ancora la musica, quella vera, no? Quella fatta con gli strumenti, con i fiati, la batteria, le chitarre, i bassi, il pianoforte. Oggigiorno invece si costruisce tutto con la cosiddetta intelligenza artificiale. Sì, vedi, ormai a ChatGPT gli chiediamo di tutto, dal farsi fare i compiti di matematica a tradurre un passo di latino, a chiedergli di suggerirci che regalo fare alla fidanzata o al fidanzato per San Valentino. E mo basta, dai, un tocco di un sano fai da te non ce l'abbiamo più, non ci passa più per la mente. Almeno per quanto riguarda la musica, rimaniamo fermi sulla convinzione che è molto meglio ascoltarci un brano tradizionale, e noi di Pop Up Weekend siamo qui per questo, è vero o no? E allora un altro esempio ve lo do con questa dei Commodores, si intitola Easy.

E anche noi ci stiamo avvicinando al nostro riposo. Vabbè, a qualcuno di voi dispiacerà per questa ultima puntata, però anche noi abbiamo diritto a riposarci e vagheremo probabilmente per concerti e festival tutta l'estate. Non vediamo l'ora, Cecilia è già pronta per andare, perché si avvicina, dovete subito capire se ci sono ancora i biglietti. La prima estate al Lido di Camaiore in Toscana, Parco Bussola domani, che vi ho ricordato, Jack White il 19 giugno, il 20 giugno Marlene Kunz, già questo basterebbe. Poi chi vai a vedere, Cecilia? non mi vuoi dire niente. Lei vuole fare tutto da sola, vuole andare a vedere concerti senza di noi. Invece qualcosa faremo anche insieme. Vabbè. Jack White, Marlene Kunz, poi il 21 giugno Richard Ashcroft con i Libertines. Io sono molto curiosa anche dei Libertines, poi The Libertines, come mi ha fatto cenno di dirlo bene Cecilia. Il 26 Nick Cave, The Bad Seeds, che concertone. Il 27 Gorillaz e il 28 21 Pilots, non lo so. Va bene, ci sono anche altri gruppi però, ragazzi. Don West, Wet Leg, poi chi c'è? Ministri, Ives, imperdibile, l'ho visto a Milano il 19 giugno insieme a Jack White e Sunday. Ma ragazzi, che concertone, che festival in Toscana al Lido di Camaiore, che si intitola La prima estate. Mi piace poi questo titolo, La prima estate, mi piace proprio. Bene, vi ho ricordato alcune date, a questo punto non potete fare altro che vedere come ci appare i biglietti, anche perché si avvicina, siamo molto molto vicini a queste date fantastiche, dove io e Cecilia non mancheremo. Io vengo con te, Cecilia, mi attacco e andiamo a vedere insieme i Marlene Kunz, Richard Ashcroft e chi più ne ha più ne metta. Magari c'è anche un biglietto dove si possono vedere tutti quanti insieme, ci posizioniamo là a vedere, in Toscana, a vedere questo concerto meraviglioso, questo festival meraviglioso. E adesso lo sentiamo, Richard Ashcroft insieme ai Verve con Lucky Man.

0: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
1: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
2: Avete ascoltato Resina.

È stato un anno veramente molto intenso. Torniamo dopo tanta musica, perché dobbiamo cominciare lentamente i nostri saluti. Vi abbiamo ricordato tante cose. Volevo cominciare a salutare però tutta la produzione, tutto lo staff che ci accompagna, tutta la stanza della musica. Insomma, dietro Resina Zona Weekend c'è un grande lavoro di tutto, insomma, tanta gente, tante persone che magari non si vedono, non ci vediamo neanche noi, perché ma non si sentono, come Andrea, Bob, Claudio e Cecilia, sempre molto sul pezzo, sempre pronti, sempre disponibili, sempre dediti al lavoro di questa radio, le radio che sono sempre importantissime per tutto il lavoro, insomma, che va avanti. Resina Zona Weekend vi ha fatto compagnia in questo anno molto intenso, pieno di novità, di notizie, di condivisioni che ci siamo raccontati e raccontate in questa stagione. Noi torniamo però la prossima stagione sempre in mia compagnia, Alessandra, che sono veramente molto contenta perché mi scrivete, mi date consigli, mi fate crescere. Senza di voi noi, come si dice, non saremmo niente. Ci seguite sempre sulla vostra radio preferita, fedelissimi e fedelissime. Siamo veramente tanto contente, insomma, Resina Zona Weekend va avanti grazie a voi. E tutto questo tempo, Bob adesso non mi dice che bisogna stringere, perché ci vuole un pochettino più di tempo per farci questi saluti. Ci avete fatto compagnia, ci avete scritto, ci avete detto tante, veramente tante cose. La musica, abbiamo parlato di musica, cinema, notizie, vabbè, veramente tante cose. Noi continuiamo a dirvi e chiedervi, vi consigliamo di andare negli store fisici e comprare musica, un bel LP, un bel CD, qualsiasi cosa, e vi consigliamo anche di andare al cinema appena potete, appena avete un po' di tempo. E comunque viva l'arte e viva la radio. E adesso inizio proprio i saluti, perché il tempo è finito, mi dice Bob. Sì, lo so, mi stringi, mi dici adesso veramente stringi. Un saluto da tutta la stanza della musica, dalla regia Andrea, Bob, Claudio e Cecilia. Un saluto da me, Alessandra, ma un saluto da tutta la produzione, da tutti gli autori, le autrici che fanno veramente un grandissimo lavoro. E allora, grazie a voi, noi ci sentiamo nella prossima stagione, sempre sulla vostra radio preferita, sempre Resina Zona Weekend. Grazie da tutti noi. Ciao!

0: Radio Tiguglio presenta.
1: L'ascolto di questo programma è consigliato ad un pubblico di soli adulti. Alcuni contenuti non sono adatti ai minori. Tutti i riferimenti fatti dai personaggi ospiti sono puramente casuali e sono stati autorizzati alla messa in onda dal produttore del programma, Luciano Pantoni Editore.
2: Attenti a quei due.
3: Come stai senza me? Come stai? Amore bellissimo.
4: Adesso si può dire, caro Luciano,
5: dimmi,
4: con la
5: caro.
4: Pioggia e col sereno, anche oggi, attente a quei due,
5: è tornata
4: in onda, anche, nel senso che dicono tutti che... è arrivato l'anticiclone
5: africano,
4: è arrivato, mamma mia.
5: Tu lo sai perché arriva l'anticiclone? Ci sono due anticicloni, non uno, lo sai, indo tu la differenza.
4: Uno è quello politico.
5: Ah no, c'è un anticiclone che è africano, che ti dà questa sensazione di
4: Afa,
5: la pelle che si inumidisce, il respiro un pochettino affannato, eccetera. Poi c'è l'anticiclone delle Azzorre. Qual è la differenza? Che uno viene dall'Africa e l'altro viene dall'Atlantico. Quello dell'anticiclone delle Azzorre in realtà ha molto percentuale di meno di umidità e di conseguenza.
4: Ma mi devi far dire la prima parola c'è la serata. Ma che cazzo te l'ho mandato sta qua? Abbiamo iniziato.
5: No,
4: saluto i radioascoltatori.
5: Ma vabbè, ti volevo dire.
4: Fa bernacca.
5: Vabbè, ok, scusateci. Scusateci. Io volevo dirti voi. Era solo per farti capire qual era.
4: La solda parte di te, ragazzi.
5: Sto dicendo nulla. Assolutamente. Volevo dirti solamente che ci arriverà un'ondata di caldo. Cari signori e signore. E anche bambini salutiamo, sì, dai, ce ne abbiamo qualcuno in giro.
4: No, perché già li vedo sui siti, quelli mezzo filosofi come te, no? Che sì, già hanno messo i termometri 40-42 gradi.
5: Ma no, non è vero.
4: Invece c'è una corrispondente dal Portogallo,
5: sì, che
4: da Porto.
5: Detto? Da Porto.
4: E già sono due settimane che mi aveva detto che questa perturbazione già aveva investito il Portogallo e effettivamente fa abbastanza caldo.
5: Sì, infatti, l'anticiclone che sta arrivando è abbastanza caldo. Ma d'altronde ragazzi, scusateci, io senza nulla togliere, siamo ormai a giugno e siamo in piena estate, le rondini ormai hanno nidificato,
4: sì.
5: È successo un sacco di cose in due mesi e quindi il caldo fa parte del gioco e quindi va bene che ci sia,
4: va bene.
5: E poi tu bevi così tanto, ti vedo già con la testa bagnata lì,
4: sì. Senti, è successo una cosa incredibile in questa settimana, perché in Italia ne succede di tutti i colori, ma
5: una cosa importante che tu non vuoi, ti voglio ricordare,
4: sì,
5: anche
4: che
5: ai
4: ne
5: nostri,
4: sai quello che dico io?
5: No, ti volevo anticipare un discorso perché poi non l'abbiamo detto. Io ho vinto una scommessa con te.
4: Va bene, parleremo dopo.
5: Che sia ben chiaro, perché abbiamo
4: bravo, ti ho fatto i complimenti pure.
5: Ecco, benissimo, adesso lo possiamo anche dire, poi lo diremo ai nostri amici napoletani, va bene.
4: Esatto.
5: Andiamo avanti, ecco,
4: ti stavo dicendo che è successo una cosa incredibile.
5: Dimmi.
4: Perché noi siamo un popolo strano di italiani, però siamo anche, diciamo, come dire, dei cammelloni che va a come dire, seguiamo ci affiliamo come i cammelli dietro a certi elementi, insomma. Ho visto questa settimana l'abbraccio tra Renzi e Calenda, non si può credere. Devo parlare di politica.
5: Ma no, non puoi
4: ma Calenda non aveva fatto tutto quello show 2-3 settimane fa?
5: Sì,
4: è pazzesco,
5: vabbè,
4: ragazzi.
5: Ma d'altronde senti, la politica nostra italiana.
4: Ma quale politica?
5: Chiamiamola politica, chiamiamo una percentuale dell'1-2-3%, sì, qualcosa del genere.
4: Ma
5: però
4: figurati,
5: comunque rimane il fatto
4: che
5: sono dei dilettanti allo sbaraglio.
4: Sì. Quindi, è peggio, quindi, quando si mettono insieme
5: diventano pericolosi, dici
4: è peggio
5: tu?
4: Dell'anciclone africano.
5: No, ma io non lo dico perché qui se no arrivano le querele, porca puttana.
4: No, sono personaggi pubblici e sono anche politici, si può dire.
5: Io mi contengo perché poi dico divento cattivo.
4: E però, poi che ce ne frega noi l'editore, l'editore se vai sul sito della Radio dei Grandi Successi c'è il nome dell'editore che è bello, sta in quattrini, quindi caro signor
5: no, non si dice
4: RC, diciamo le iniziali, fategli querela perché c'è una frega di soldi.
5: Ma non è vero, che
4: e poi conosce un signore a Roma, cari RC, REC, sì. Che sì. Comunque questo qua non è mica uno stupidone, un segretario,
5: amico non mio. Andare oltre.
4: È anche blu.
5: Allora, vabbè, ascoltami, allora,
4: torniamo alla trasmissione.
5: Torniamo alla trasmissione e diciamo che, scusatemi un attimo, vuoi raccontare un po' come hai passato la settimana, come sei stato, quali sono state le
4: cose
5: che
4: prima devo fare una domanda, Michele, cosa significa base fregna? No, perché è apparso sul monitor, adesso mi metto a base fregna.
5: No, ma che cazzo vuol dire? A parte tu.
4: Lo sto mandando a lui.
5: ma Michele sei uscito?
4: Che è questa che ci abbiamo in sottofondo? Ma vabbè, stai certo dicendo?
5: Volevo dire che normalmente noi raccontiamo anche ciò che facciamo, no?
4: Sì, sì,
5: e
4: sì.
5: Quindi io penso una cosa, ma vedi, faccio un esempio. Oggi io, per una stupidaggine, sembra, ho rimangiato delle ciliegie del sapore di una volta.
4: Sì.
5: È strano perché molte volte noi la frutta.
4: Quelle che hanno detto prendere... 40 euro al chilo.
5: Sì, ma no, lascia perdere che non ho chiesto perché ero al ristorante, era un ristorante importante, quindi mi ha portato della frutta favolosa. Tra cui le ciliegie che io ho detto, vabbè, mo lo assaggio qualcuno, ma sicuramente saranno ciliegie, sai come le mangi, sono belle da vedere, ma il sapore invece deve essere. Devo essere onesto, devo essere veramente.
4: Erano buone,
5: ho chiuso gli occhi e mi sono ricordato di essere un buon bambino in quel momento, perché ho risentito il sapore
4: in quel momento, oddio,
5: in quel momento, vabbè, e si fa la battuta giusto per riempire un attimo.
4: Che vuoi, però... Miguel, mi ha mandato un foglio con Miguel, sì l'ho detto che la Spagna è arrostita, l'ho detto adesso, non hai sentito, meteo spaventoso, caldo spaventoso,
5: vabbè,
4: in Spagna,
5: sì,
4: capisci?
5: Ma arrivo pure da noi,
4: vabbè, vogliamo ascoltare un po' di musica, Pontoni, abbiamo già
5: allora sentiamoci questa base fregna.
4: Signor Pantoni, ho sbagliato, ho detto chiamato Pontoni col tuo vero nome.
5: Ma no, io mi sono Pantoni, se no tu diventi di nuovo Lufttrattor, che tu, io poi ti spiegherò una volta che cos'è il Lufttrattor, che se i nostri radioascoltatori me le danno, la possibilità, gli farò una spiegazione del nome Lufttrattor, da dove avveniva.
4: Mi ha detto
5: qua
4: una cosa Michele, un segreto, ma io ti faccio la domanda, nelle parti basse la tua custodia al silicone funziona?
5: Che cazzo vuol dire? Che
4: chiedo a te.
5: Non mi puoi dare i calci perché sotto siamo pieni di fili.
4: No,
5: quindi...
4: un po' più sopra. No, non c'è... al centro, non c'è vita.
5: Lascia perdere. Metti un po' di musica, dai, Michele.
4: Ma perché
5: favore.
4: L'hai fatto per far vedere che c'è il Barsù?
5: Che c'è il Barsù? Che cazzo?
4: Un po' di musica, Michele.
5: Va bene.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tigullio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
5: Le 19 e 34 minuti.
6: Radio Tigullio Web.
7: La colonna sonora della tua giornata.

0: Allora, come al solito, ti prego di non inventare, perché è arrivato il tuo momento, il momento delle notizie. Per cui, insomma...
1: a prescindere che non ti permetto simile libertà, per favore.
0: Ma è la verità.
1: Allora,
0: scusami.
1: attenzione. Ah, e tu certe volte non ti rendi conto come ti allarghi.
0: Sì,
1: lo sei già di te stesso largo, però certe cose tieni
0: per te.
1: Sono un
0: mentitore ultra HD.
1: Allora, io ho solamente due notizie che Benedetto...
0: posso scegliere A o B?
1: La o la B?
0: La.
1: Vabbè, allora lasciamo la. Bene, questa qui è una notizia che praticamente può succedere a tutti quanti, no? Praticamente
0: non
1: perché
0: una notizia, un qualcosa che può succedere.
1: È una notizia, dico notizia perché può essere pure che ci possiamo capitare noi o magari siamo capitati e non ce lo ricordiamo. È successo che praticamente un signore nel 2013 si rifiutò di sottoporsi all'alcol test
0: 2013,
1: nel 2013. E dopo 12 anni gli sta creando un sacco di problemi, tanto è vero che la storia dell'uomo è di Milano, questo signore che si era rifiutato a sottoporsi
0: al tempo nel 2013,
1: certo, sì. si è visto mettere le manette ai polsi
0: addirittura.
1: È vero, sì, perché chiunque, come si riporta, diciamo, l'uomo ormai 56enne è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di oggi.
0: Ma in Italia è successo?
1: Di un oggi remoto, non voglio dire proprio preciso il giorno, perché sennò poi posso stare qui. Il paese è Mozzati, in provincia di Como. L'ordine di carcerazione è arrivato dalla Procura della Repubblica, ha preso un anno e tre mesi, ma questo è successo nel 2025. Ma lui ha rifiutato l'alcol test nel 2013, quindi ragazzi, dopo 12 anni questo signore l'hanno condannato a un anno e tre mesi perché si era rifiutato, e che poi diciamo che il rifiuto è, come previsto il codice della strada, è equiparato alla guida sotto l'effetto dell'alcol e comporta gravi conseguenze penali, e quindi questo praticamente il giudice gli ha dato un anno e tre mesi condizionali, non è andato in galera, pagherà da multa, però rimane il fatto che se
0: è macchiata la fedina penale.
1: Se è macchiato, allora questo che cosa vuol dire, ragazzi?
0: Perché tu non hai capito,
1: no.
0: Perché, vedi, tu stavolta che hai letto bene, non hai capito. Lui non ha fatto l'alcol test, l'alcol testo,
1: no,
0: che è un'altra cosa.
1: Allora,
0: Michele, scrivi pure questo vocabolario.
1: Dai, rompi il cazzo,
0: l'alcol testo è un'altra cosa.
1: A parte le battute, anche perché può servire di esempio per noi tutti quanti.
0: Sì.
1: Allora, rifiutarsi a fare l'alcol testo. L'alcol test è veramente un reato importante che nel tempo non si cancella, quindi poi ti vengono a trovare, e una volta che passa anche 12 anni ti possono arrestare.
0: Ma tu pensa al
1: 2013, questo si rifiutò nel 2013, vuoi vedere?
0: Ecco. No, ci credo, figurati.
1: Vuoi leggerlo?
0: No, ci credo.
1: Che ti devo dire? Questo poi, Michele me lo sceglie lui, io ci credo. Michele, se mi fai delle cazzate,
0: potrebbe ricorrere in Cassazione.
1: Ma
0: e
1: allora
0: il governo.
1: Allora tu sai benissimo.
0: E magari può rischiare di essere trasferito in Albania.
1: Ascoltami, no. Allora, quando uno viene condannato al di sotto dei 4 anni, chiaramente non va in prigione. Però quel 12-15 mesi, quant'è? Un anno e 3 mesi, qualcosa del genere, e viene praticamente commisurato con un pagamento di multa,
0: quindi sarebbe
1: che non va in galera, però la fedina penale è stata comunque toccata, e nello stesso tempo gli tocca pagare qualche soldo per non aver fatto.
0: Vabbè, senti, sai che ti dico, la notizia mi è piaciuta anche questa settimana.
1: Meno male.
0: Adesso rifocilliamo con la musica.
1: La mia notizia è una notizia che serve d'aiuto, perché molti possono evitare di far casino.
0: No, sì, io avevo capito l'alcol testo, nel senso che tu devi dire gli ingredienti di un liquore e là ci scrivi tutte le idee. Allora, l'alcol testo, il testo è l'alcol. Però se è alcol testo te lo faccio passare.
1: Alcol test.
0: È una bellissima
1: finale,
0: notizia,
1: senza la O finale.
0: Una notizia che fa notizia.
1: Benissimo.
0: Adesso
1: grazie.
0: Ciao, ti sentiamo un po' di musica.

0: Guarda, succedono cose strane, caro Luciano, torniamo in onda anche al di là dell'oceano, negli Stati Uniti. Beh, ma senza passare per Trump, voglio dire,
1: no,
0: nel
1: con
0: senso
1: Trump
0: che
1: può succedere di tutto.
0: Però questa volta è successo una cosa stranissima, perché sui giornali è uscita la notizia, è uscita sul Messaggero, un giornale, insomma, un giornale, che ridi?
1: Ma perché
0: il Messaggero un giornale?
1: Ma perché cazzo fai pubblicità?
0: Stai ridendo.
1: Ma ti pagano anche? Sei riuscito a sgobbare?
0: Il Messaggero un giornale?
1: Ma sei riuscito a sgobbare anche lì? Non ho capito.
0: Non ti faccio la domanda chi è il direttore del Messaggero, perché non lo sai.
1: Non è vero. Posso anche dirtelo.
0: No, lasciamo perdere.
1: Comunque,
0: questa notizia che ha pubblicato pare che qualcuno,
1: il Messaggero,
0: si sia infiltrato e si è finto capo dello staff di Trump, per gli amici Trump. Ha ingannato tutta l'elite.
1: Perché?
0: Perché l'ha fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Ah, cazzo,
0: quindi ha truffato tutta l'elite che Trump ha messo in circondata da queste persone.
1: Perché chiami
0: tutti
1: sempre
0: loro
1: Trump? Trump, dai,
0: no,
1: dai, che cazzo,
0: no, Trump sono in inglese
1: è brutto.
0: Trump.
1: È
0: in italiano Trump.
1: Trump.
0: Che poi ho scoperto che Trump c'è una mezza parolaccia se lo dici male. Quindi devi stare attento pure a come lo dici.
1: Trombato.
0: Che lui si incazza, si incazza, quello subito ci mette il dazio alla radio qua, ci chiude. C'è già un momento, capito?
1: Ci dazio anche noi.
0: Vabbè, comunque questa cosa è stranissima, la notizia è molto strana, perché come si fa? Io penso che comunque è un personaggio simpatico alla fine. Sai perché? Per questo si alza la mattina, che cioè da noi funziona così, lui le cazzate le spara il pomeriggio, però qui da noi arrivano la mattina, perché capisci, tutta la notte, e comunque è simpatico, come si alza la mattina poi le spara. Io conoscevo uno che faceva così, adesso non so se è ancora vivo o morto.
1: Però c'è una cosa.
0: La Salma, quello faceva così, alza la mattina e spareva una cazzata.
1: No, vabbè, comunque c'è una cosa, Manolo, ascolta, adesso ha esagerato.
0: Sentiamo il commento.
1: Ha esagerato. Io guarda, ti dico una cosa, sono una persona democratica e sono per la democrazia, perché che sia ben chiaro. Però io credo che Trump abbia fatto esagerato un po' con più di quello che poteva. Anche se il potere del capo della Casa Bianca, insomma, è enorme, è andato oltre. Tant'è vero che gli stanno bloccando un po' tutto.
0: Guarda, sta arrivando una notizia proprio adesso. Adesso parla proprio di Trump.
1: Sì,
0: pare che abbia messo il 45% del dazio sulle friggitrici ad aria che arrivano dalla Cina. Quindi in Italia dobbiamo comprare solo quelle americane.
1: Ma che cazzo,
0: è vera la notizia.
1: Ma se un presidente della
0: Regina d'Aria,
1: ma scusate, ma dai ragazzi, ma sentiamo, diciamoci, ma un presidente d'America che fa una cosa del genere è veramente, siamo nel ridicolo, insomma, non si può più, cioè che cavolo vogliamo dire? Niente, non si è.
0: Ma perché, scusa, ci hai creduto?
1: Ma no,
0: spara le cazzate, lui sparate pure io una.
1: Ma vaffanculo, allora di la verità, che cazzo.
0: Io metti un po' di musica. Questo è più imbecille di Trump.
1: Madonna,
0: imbecille nel senso buono, voglio dire, non ti offendere, perché imbecille, quando io ho detto così vuol dire che sei simpaticone, ci fate ridere.
1: Ah sì,
0: simpatici, capito? E poi cosa sarebbe?
1: Questo è matto, non è simpatico, te lo dico io.
0: Ma tu pensa la vita senza di te, o senza un Trump, senza questi personaggi che sparano, come ha detto il tuo amico, cazzate sarebbe sterile.
1: Beh, vabbè, però ti dico una cosa, a me non ci si annoia.

0: adesso è arrivato il momento di come sbrodolarti, come dire,
1: no,
0: giuggiole, brodo di giuggiole.
1: Allora io oggi vorrei...
0: Vabbè, ci hai preso,
1: no,
0: c'hai preso.
1: No, vabbè, oggi vorrei dirti una cosa, innanzitutto c'è, ecco, torniamo un attimo a noi, dove comunque abbiamo...
0: Stavo parlando che hai azzeccato il pronostico
1: nei tempi non
0: di chi vinceva il campionato.
1: Nei tempi non sospetti, sì, quando la classifica non diceva Napoli prima, eccetera, eccetera, era ben diversa la cosa. Eppure noi abbiamo detto qui tutti e due, tu per una cosa, io un'altra.
0: No, io non mi sono detto, tu hai detto che vinceva il Napoli,
1: tu
0: ti
1: mi hai detto
0: che ci hai azzeccato.
1: Io ti ho detto, guarda, vincerà il Napoli perché secondo me ha praticamente un campionato più facile. E comunque rimane il fatto che
0: sei bravo,
1: ragazzi. Io date a Cesare
0: ce l'hai
1: quello
0: una trombetta,
1: che dice.
0: No,
1: non
0: ce l'ho.
1: Però poi è un'altra notizia, se vuoi, notizia.
0: Siamo qui per ascoltarla.
1: Notizia, questa è bellissima.
0: Sentiamo.
1: No, questa io penso una cosa, che se fosse successo. No, giusto per dirti una cosa. A volte io quando leggo queste cose in giro, eccetera, eccetera, mi viene in mente e dico: ma cazzo, se fosse successo a me, cosa avrei fatto? E allora penso e ripenso: ma sì, ma forse avrei fatto la stessa cosa, forse no, ma che cazzo se lo so. Comunque, giusto per rimanere in tema, lo scorso 6 maggio l'amministrazione di San Luis in Argentina ha innescato un episodio giudiziario senza precedenti a una certa Veronica Costa.
0: Addirittura.
1: Sì, una donna residente nel comune di Villa Mercedes attendeva con ogni mese l'importo di 8.000 pesos corrispondente agli alimenti del marito. Ma quel giorno, per errore telematico, si è ritrovato sul conto 500 milioni di pesos, pari a circa 400.000 euro di...
0: E sapete una cosa? Di più.
1: Li ha spesi quasi tutti. Praticamente
0: bene,
1: no, il bello adesso, come è riportato anche dei quotidiani argentini, eccetera, eccetera, la donna rischia l'arresto. Infatti, quando il tesoriere governativo ha individuato l'errore, ha provveduto subito a segnalarlo, ma ormai era troppo tardi. La donna, zitto zitto, si è comprato un sacco di cose: macchine, frigorifero, automobili, coppie di televisori e tanti altri oggetti. Il governo ha disposto il congelo del conto con l'incriminazione della donna, insieme a altre 5 persone che erano considerate coloro dei complici.
0: Io farei opposizione.
1: Allora,
0: sì, perché non è colpa mia.
1: Con l'accusa di frode allo Stato. Allora, sì, io dico una cosa: nonostante che hanno recuperato il 30%, ma il 30% su 400.000 euro sono 120.000 euro. E nonostante tutto, pare che praticamente sta donna non ha neanche la possibilità di essere arrestata, perché alla sua età, e secondo me neanche il giudizio di certi giudici sono stati chi favorevole e chi contrario. E allora pare che stia andando tutto, come si dice, triammannanza. Allora dico: ma tu che cosa avresti fatto?
0: Io la stessa cosa che ha fatto la signora, se non di più. Vabbè,
1: allora
0: ti avrei pure regalato qualcosa a te. Dai, su.
1: No,
0: su,
1: ma
0: su.
1: Io dico una cosa: tu pensi una cosa, che tu vai a aprire il conto e ti vedi 470.000 euro sopra il conto. Ma no, che cazzo di me? E non ti dici, allora la signora ha aspettato pure qualche giorno, lo sai. Poi a un certo punto, non essendo arrivata nessun avviso, nessuno gliel'ha tolto, sa come ha detto? È andato a comprarsi la macchina, si è avviato l'appartamento, cioè ha fatto tutto quello che doveva fare, giustamente. E poi niente, è andato a finire. Io la notizia l'ho data, va bene, ragazzi?
0: Va bene, senti, adesso ascoltiamo un po' di musica. Poi volevo dirti che già ho intravisto.
1: No, no, non ci credo, non è possibile.
0: Sì, il dottor Rodolfo Penis, professore, scusi, se già si comincia a incazzare. Beh. Però adesso, prima c'è un po' di musica, c'è bella musica, Luciano.
1: Sì, quindi... ma Penis come si comporterà?
0: Ma te che cazzo ne frega? Poi quando verrà si vedrà. Musica, Michele.
1: Okay.

Scopri la magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Tu sai che siamo vedo che stai respirando, cioè, c'è già l'acqua che ti
1: voglio dire una cosa, anteprima. Scusatemi, voglio informarvi a tutti quelli che sono in ascolto. No, non mi dire che sono, per carità.
0: Ma la base.
1: Ma ascolta un attimo.
0: Base fregna.
1: Sì. Ma scusami a te, ma non c'era forse un intervento tuo sulla scaletta?
0: Allora scusami, Miguel, per favore, il professor Cecciacola oggi non c'è.
1: No, perché cazzo
0: mi sei un po' confuso, ma cambia sta base.
1: Ma perché mi si Cecciacola? Io dico una cosa, non mi
0: sa. Allora, tocca a me adesso, taci.
1: Va
0: perché
1: bene.
0: Devo dare delle notizie molto importanti.
1: Ok, benissimo. Allora,
0: tu sai benissimo che sta arrivando l'estate, quindi con l'estate arriva la bella stagione, si va al mare, ma si va anche come dire, si va per concerti, no? Si va per concerti. Quindi adesso è arrivato il momento di presentare un po' di musica, visto che non lo facciamo mai. Sì, noi siamo a trasmissione un po' così alle grotte e compagnia. Però ti devo dare delle notizie buone. Quindi ascolta bene, prendi carta e penna e non sovramodulare, perché ti do delle bellissime notizie. Perché c'è un gruppo che a te piace moltissimo, sono gli AC/DC, che saranno in concerto il 20 luglio, sicuramente. È una data che comunque abbordabile, all'autodromo di Imola.
1: Come al solito.
0: Un concerto veramente attesissimo, perché è un'unica data in Italia. E quindi ragazzi, fate un salto su un sito molto importante, che scrivilo anche tu, si chiama rockshock.it.
1: Rockshock.it,
0: perché lì ci sono tutte le possibilità di approfondire questo bel concerto, ma anche di comprare il biglietto.
1: Quanto costa il biglietto, sai qualcosa?
0: Ah, certo, lo posso dire, perché alla fine poi Bob me lo farà sapere. Questi biglietti su Rockshock costano pochissimo, perché c'è anche uno sconto, quindi rockshock.it. Poi ci sono anche altri concerti che potete trovare ovviamente sempre su questo portale, però ti volevo indicare uno che è molto importante. Tra poco, tra i tanti appuntamenti dei Baustelle, che è un gruppo molto seguito dai giovani, ce n'è uno importante il 2 luglio a Perugia. Ai Giardini del Frontone, che è
1: del Frontone.
0: No, non ridere, perché è un posto molto bello.
1: Io mica sto
0: una
1: dicendo
0: location
1: nulla.
0: Dove fanno questi concerti non troppo grandi, però. E i Bastel saranno là. Ragazzi, se poi volete approfondire tutte queste notizie, ma sai quanti concerti ci sono su questo sito? E c'è la possibilità di comprare i biglietti, di scegliersi il posto per vedere il concerto in prima fila, in posizione da re. Come se tu sei un re. Io sono barone, tu sei re.
1: Io sono re, tu sarai barone, abbi pazienza.
0: Approfondite rockshock.it, il vostro punto di riferimento. Adesso torniamo alla musica. Vogliamo mettere un bel brano musicale?
1: Beh, certo, ci tocca.

0: meno male che abbiamo una bella musica, bella musica. Michele,
1: eccezionale,
0: sì, sì, per questo ha imparato i brani, sceglie bene.
1: Ma sì,
0: e su 80 brani che gli diamo ne prende una venita, sì, tutti i brani selezionati, non può sbagliare.
1: Sì, però io dico una cosa,
0: un po' cecato quando mette le basi.
1: No, perché 7, 8 qui ogni tanto zompa, io non lo so se poi non voglio predicare, perché sennò poi mi dice che non va bene. Ascolta, ma quale
2: ti ascolto.
1: No, ti voglio capire, voglio sapere che
3: professor.
1: Ma penis
0: sì, sì. Apri,
1: no, ma la facciamo entrare?
3: Apri.
1: Cazzo, ma professore, buonasera professore.
3: Una volta lo sfondo che sta
1: bentornato.
3: Non siete così. Ma andate a fanculo, ma neanche alla banca hanno queste borse così. Ma che c'era nel capelli ci avete messo?
1: Ma professore, ma come mai da queste parti? Io non l'avevo scaletta.
0: Scusi, glielo dico io.
1: Ma tu lo sapevi che stava?
0: No, è rimasto chiuso giustamente tra la prima e la seconda porta, perché
1: io non l'ho visto, scusami. Vabbè professore, le abbiamo aperto il tutto.
3: Ma sono paurito, perché capisce? È rimasto la prima e la seconda porta.
1: Sì.
3: Ma che cazzo avete combinato?
1: Ma niente, ma professore,
3: fate venire gli infarti.
1: No, non ce ne siamo.
0: Assolutamente, perché non abbiamo il dottor Zoppas.
1: No,
0: è defunto.
1: Comunque non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. E comunque benvenuto, bentornato.
0: Benvenuto professore.
1: Spero che lei stia bene adesso, bene. Si è rimesso.
0: Come la vedo? La vedo in forma.
1: Bene, professore, ma quale buon vento? Quale buon vento? Mi dica.
3: Il buon vento che mi porta qui è che mi paga.
1: No, professore. Ma non si dice ma siamo in
0: professore,
1: non può dire
0: certe piano, cose. Ci sono i dazi.
1: Professore, ma noi siamo
3: quelli di Gibson.
1: Ma siamo in onda, che fa? Dice queste cose in,
3: allora,
1: dal vivo, non va bene.
3: Volete stare zitto un po' tutti e due?
1: Vabbè.
3: Sono arrivato io, professor Rodolfo Penis.
1: Ma non stai
3: zitto. All'università di Bologna.
0: Non dite il nome di questa città che qua.
1: Sto cazzo di Bologna,
0: c'è stata la scorsa settimana.
1: Ma tutti a Bologna siete andati.
3: Non è venuto a trovarmi.
1: Va bene.
3: Perché non è venuto a trovarmi?
0: Perché non è andato a trovare il professore?
1: Perché erano cazzi miei che non sono andato a trovare il professore. Che vuol dire?
0: Questo.
1: Io non sapevo dov'era, dai.
3: Perché ha sempre un cristiano sicuro.
0: Ha capito perché la notte ci ha dato.
1: Ma no, l'ho aperto. Lascia parlare il professore e non dica altre cose.
3: Adesso
1: per favore.
3: Io sono venuto qui perché ovviamente faccio il mio intervento.
1: Certo, professore.
3: Posso dare una leccatina?
1: Tre minuti, professore. Tre minuti
3: il mio ritorno, magnifico ritorno di Bologna.
1: Una
3: leccatina.
1: Tutta la leccatina.
3: Che è un grande rettore. Magnifico rettore. L'università di Bologna.
1: Ci mancherebbe.
0: Lo dica, professore.
1: Lo dico.
3: È un grande, magnifico rettore.
0: Bravo, professor.
1: Adesso benissimo. Poi suo intervento su che cosa?
3: Vabbè, per l'intervento voglio la sigla.
0: Michele, ce l'hai la sigla, professore? Michele,
1: per favore, metti la sigla, dai, finché.
3: Ferma, l'avete scoccicato il matto.
1: Ma scusa, non è questa la sigla, professore. Ma lei lo fa imbrogliare, Michele, come cazzo si fa?
3: Vabbè,
1: allora, vediamo se riusciamo a prendere la sigla.
0: Capire, professore, che quando stuzzichiamo Michele, che è tutto affumicato.
3: Non visto.
1: Esatto.
3: Sono passato prima.
1: Sì, ma attenzione che adesso non possiamo più fare perché ci hanno messo una nuova legge, non si può più
3: però,
1: fare niente.
3: Siccome mi avete ridotto. Devo fare l'intervento che me ne devo andare.
1: Va bene, professore, fatelo.
3: Vediamo.

0: potevi si sporca le mutande e se si sporca le mutande puzza un po'. Intervento del professor Popeni, se acceleriamo perché gli ascoltatori non possono solo sentire me,
1: esatto,
0: quello vuole sentire la musica,
1: c'è una sigla tutta la
0: sigla. Sto dicendo Beth Gibson, non va bene.
1: Mel Gibson.
0: Beth Gibson è un gruppo rock, non capisce niente. Giardini del Triennale a Milano sarà l'11 luglio. Ecco, e poi questo non è venuto, è finito. No, sto scherzando.
1: Cazzo sta di professor.
0: Oggi parleremo velocemente di un nuovo personaggio che è arrivato alla ribalta del pianeta Terra.
1: Sì.
0: E io dico una cosa, Elon Musk si poteva fare i cazzi suoi, perché è andato a prendere, l'ha riportato e ha fatto vincere le elezioni. Questo signore si chiama Trump.
1: Trump, tu che sei?
0: Trump. Lato della sua simpatia, che comunque le cazzate che spara sono potentissime, come dei siluri.
1: Sì.
0: Però a un certo momento adesso l'ha fatta grossa. Perché?
1: Sì.
0: Cosa ha fatto? Cosa è andato a toccare l'università, e lei sa che io sono l'università di Bologna.
1: Sì,
0: e lì mi sono un po' la parolaccia, mi sono
1: vabbè, professore.
0: Ma dico io, come si permette, signor Trump in italiano, Trump in inglese, chiamate come ti pare, a fare questa cosa, a levare la libertà di espressione? Voglio vedere, voglio sentire, voglio sapere chi è, chi non è. Ma che cazzo le frega a te? Ci sta l'università. Ma fammi capire, io il magnifico rettore ci stava quando abbiamo sentito. Sta zitto! Quando abbiamo sentito la notizia, ci stavamo per un infarto, perché l'università è il posto della cultura, dello scambio di idee, del posto più democratico della terra. E sì, ci può essere chi la pensa così, che la pensa con là, chi dice una cosa, che si pugna, è un pugno, che ne... te l'ho detto, mi sono trovato 2 mesi fa in mezzo a una rivolta. Ma questa è l'università, insomma. Io la concludo subito qui, spero che una delle sue stronzate che dice ogni giorno, come si alza la mattina, sì, non so che cosa si prende la sera, forse il tiro sicuro che le ha mandato il professor Cacciacone è troppo forte, pensa mezza bottiglia. Però basta, lei non è un big, lei è uno special, capisce?
1: Professore.
0: Quindi ritiri subito, glielo dice il professor Rolfo Penis, altrimenti sì, ogni settimana e te faccio vedere, ho finito io.
1: Benissimo.
0: Attenti quando ha fatto questo, ma sì, è pazzito.
1: Sì, però professore,
0: qua,
1: occhio che...
0: Ma dove è andato il collega suo? Scusa.
1: No, se n'è andato perché lei ha messo a urlare.
0: Ma non è che quella pensa come
1: no,
0: tu.
1: No, non è adesso. Ma lo richiamo, Manolo, vieni. Ehi, Manolo, rientra su. Ecco, Manolo, per favore.
2: No, perché?
1: No, questo
2: sono arrivato, questo.
1: Sì, professore.
2: Sentito però... che strillava, che succede?
1: Sì, ma strilla, ma che
0: ma
1: cazzo deve fare?
0: Non parlare dell'università di Trump,
1: non capisci?
0: Ma ti rendi conto che... Ma che non strilla? Invece di andare là con la mazza da baseball, c'è una botta dietro la cosa. Ma che stiamo scherzando?
1: Professore,
0: lei, roba da pazzi,
1: professore,
0: guarda,
1: lei non
0: questo
1: si deve...
0: Questo è peggio di quello che sta alla sette,
1: no,
0: a fare un dittatore è diventato.
1: Questa è una sua idea.
0: Sì.
1: Che noi della radio la riportiamo, ma possiamo anche non condividerla.
0: Ma cosa le fai? Lei quindi condivide quello che dice.
1: No, però non, ma noi siamo a al di sopra di tutto.
0: Ah,
1: quindi
0: ah, con la a.
1: Facciamo lei, radio.
2: Lei professor com'è?
0: Non mi faccia un'altra volta la domanda, perché ora riparto un'altra volta.
1: No,
0: in quel
1: no,
0: tempo
1: no,
0: non
1: professore,
0: c'è.
1: Va bene, salutiamoci. È stato un piacere sentirla.
0: Lei non ha sentito che gli ho detto era uscito. Lei ci va a vedere Beth Gibson.
1: Beth Gibson.
0: Gibbons. Beth Gibbons.
1: Ma chi cazzo
0: fa pure sbagliare?
1: Ma chi è
0: il 11 luglio ai Giardini del Triennale a Milano?
1: Ma per favore,
0: se mi dà il biglietto ci va.
1: Sì, quel biglietto
0: vorrà comprare lei. Prima ha parlato di Rock Shock, c'è anche lì.
2: Vabbè, professor, ci faccio.
1: Va bene.
0: Vabbè, allora, vi saluto a tutte e due.
2: Grazie, professor.
1: Professore, ecco.
0: No, no, aspetti.
1: Uscite
0: no,
1: di
0: no,
1: qua,
0: no,
1: professore.
0: Un attimo solo. Prima di uscire devo lanciare la sigla.
1: Sì, vabbè.
0: C'è scritto qua, sopra il palinzesto.
1: Ecco qua, professore. Allora,
0: del gomma.
1: Mandate la sigla.
0: Adesso, cari radioascoltatori, il professor Penis che l'impasto non mi è venuto, ma sto nero, sto non
1: ancora,
0: guarda,
1: professor,
0: no, no, prima di concludere e mandare la sigla, non escludo che ci faccia una bella telefonata, va bene, perché io c'ho il numero.
1: Arrivederci a tutti.

0: È sempre lui che mi dà lo scozzettone, capito? Amico nostro Francesco di Roma, nostro assiduo ascoltatore.
1: Benissimo.
0: Nonché segretario.
1: Sì, però ti dico una cosa, Manolo. Io guarda, se la prossima volta viene di nuovo il professore, io non ci sono, me ne vado io.
0: No, rimane... però ha detto una cosa giusta, sì, perché la notizia è vera. Sì, cioè, però, questo no, quasi alza la mattina. Però, sì, cioè, però, mette Manolo, il bavaglio a tutti.
1: Manolo sarà pure quello che sarà, però comunque bisogna abbassare il ritmo.
0: Ma te che ti frega, mica devi andare in America.
1: Ma non si grida così, dai. Su.
0: No, nel senso, noi non rischiamo niente.
1: No,
0: perché tanto non ci andiamo in Stati Uniti.
1: Ho capito, però insomma, c'ha questa voce che insomma, è fastidiosa.
0: Vabbè. Ma c'ha ragione, d'accordo. Quando si tratta di difendere la democrazia, libertà di espressione,
1: ancora.
0: E poi scusami, posso dire la mia, è vero, l'università sarà tornato indietro il professore, non lo so, vabbè, speriamo
1: no.
0: Vabbè, mentre il telefono squilla, ma noi siamo a fine trasmissione, purtroppo non possiamo rispondere, questa è la trompa. Te lo dico io.
1: Vabbè, chiudiamo qui, ragazzi.
0: No, salutiamo prima i nostri amici ascoltatori. Saremo qua la prossima settimana.
1: Sì, telefono non rispondiamo?
0: No, non farlo suonare.
1: Va benissimo.
0: E poi anche le antenne collegate al nostro progetto, ascoltateci, attenti a quei due, torna la prossima settimana. E noi siamo fatti così, vero Luciano?
1: Molto così.
0: Molto così siamo.
1: Molto così. Sì, tutti così siamo.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Alla prossima, bene, ragazzi. Ciao ragazzi,
1: ciao a tutti. Ciao.

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Max Bellè presenta Vintage Club.

Beh, è sempre bello per me immergermi, no? All'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi. Dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguati anche alla musica. Una cosa eccezionale. Mamma mia, quanto è bello! Si sente proprio l'atmosfera di quegli anni, si beve le cose di quegli anni, Che c'entra questo? No, Brian Bellet, che alla parte tecnica, dice: fanno l'amore come quegli anni, che è lo stesso modo di questi, no? È il 2026, non è che si fa sesso diverso del 1979, è stesso, capito?

anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire, ma non si può stare e là. Ah, che bello. Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348 349 1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Love Ritual.
1: Capito? Senti. A proposito del discorso che abbiamo fatto prima, no? Di fare l'amore anni come gli anni, negli anni 70 e 80. E questo. Ciappa chi? Ciappa là? Questo è il Vintage Club, mi raccomando, se volete ascoltare quella musica che ci ha circondato, che ci ha ammaliato, che ci ha sedotto soltanto qua, chiaramente. Dai, capito? Capricorn!

0: Ma che fate di là del vetro, ragazzi?
1: Siamo passati da un funky meraviglioso che è durato circa 7 minuti, perché quelli erano le... Sì, quelli erano il minutaggio normale del funky degli anni 70-80. Mi passate a feeling, siete pazzi? Ecco, lo sapevo. Perché ci avete dei padiglioni auricolari? Avete riconosciuto? È il capitano. Katy Perry? No, che Katy Perry? Happy Town Sensible! Say got to say what.

Musica memorabile, ambienti memorabili, conduzione della vita di noi giovani che eravamo lì presenti in un'altra maniera. Si viveva in un'altra maniera, in un mondo che a noi, diceva, a te piaceva, eh?

Allora ci scrivono al nostro WhatsApp, che ve lo ricordo che è il 348-349-1141, ve lo ricordo benissimo. Ci dico, come mai fate questi salti musicali, no? Ma perché noi non siamo di un settore unico, noi siamo il vintage, cioè allora svariamo per quanto riguarda tutta la tipologia di musica che era negli anni 70-80. È qualcosa del 90, ma non mi ricordo se Brian Bell... No? Fai stesso, non è problema. Svariamo, allora passiamo dal country al pop, al snap, al sleep, al funky, a tutto. Il bello è questo.

da un brano all'altro, live meravigliose. Avete sentito questo? Questa era una cosa eccezionale. Buckhead is Love, The Atlanta Disco Band, Bad Look, mamma mia. No, di questa band ho tantissime altre cose, naturalmente il vinile, sono straordinariamente affascinato da come suona, dai, sono in una maniera fuori dal normale, come facevano poi quegli anni. Lulò. Kerry Lucas, Frank Leroy.

0: Allora, cari amici e cari amiche, è finita un'altra puntata del Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, perché è stato egevolmente bravo. Egevolmente non si dice.
1: Mi è venuto in mente questa cosa, non so perché.
0: Ma che ne so?
1: No, magari volevo dire un'altra cosa, ma non mi è venuta sinceramente bene.
0: Detto questo, messa lì! Ciao, alla prossima!

0: Su Radio Tigullio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
2: Ciao, sono Luca Rossi e quella che state per ascoltare è una nuova puntata di Incredibile. Racconti speciali e musica insieme, per un'ora circa.

0: È il 5 agosto del 1962. È una domenica e sono le 4:25 del mattino. Il sergente Jack Clemmons, che comanda la stazione di polizia di Los Angeles Ovest, riceve una telefonata. A chiamarlo sono due medici, uno psichiatra molto noto, Ralph Grinson, e un medico generico, il dottor Engelberg. Una delle loro pazienti è morta nella sua villa di Brentwood, che sta sotto la giurisdizione di Clemmons. È una paziente famosa e quando il dottor Engelberg gli dice chi è, il sergente ha un sussulto. Si chiama Marilyn Monroe.
1: Incredibile.

0: Quando la polizia arriva alla villa, trova Marilyn a letto, nuda e riversa con il volto contro il cuscino, la mano che sembra protesa verso la cornetta del telefono. Il corpo viene trasportato all'ospedale e dall'autopsia, eseguita dal dottor Thomas Noguchi, quello famoso per aver effettuato anche quelle su John Belushi, Robert Kennedy e Sharon Tate, risulta presente nell'intestino dell'attrice una dose eccessiva di pentobarbital o nembutal, un forte sonnifero, mista a idrato di cloralio, un altro barbiturico. Combinati insieme e in dose eccessiva, le due medicine sono letali. Sul suo referto, il dottore scrive che il suicidio è molto probabile. In fondo, la Monroe ci aveva già provato altre volte. Per esempio, quando Johnny Hyde, l'agente che l'aveva lanciata, procurandole una parte in Giungla d'asfalto, morì per un attacco di cuore e lei era talmente depressa che svuotò una bottiglietta di barbiturici. Un suicidio, allora. Perché? Quando muore Marilyn Monroe, non è un'attrice come le altre e non è neanche una star come le altre. Quando muore Marilyn Monroe è già un mito. È la Monroe. Ad essere la Monroe non è facile. C'è una foto che la racconta bene, anzi, una serie di foto. Poco dopo la sua morte, Andy Warhol, il maggior rappresentante della pop art, la ritrasse in una serie di foto in primo piano, tutte uguali e dai colori sgargianti. A guardarlo, quel sorriso radioso che all'apparenza sembra felice, dopo un po' ci si rende conto di quanto possa essere malinconico e assente. Questo sorriso ripetuto, queste foto uguali tra loro, ma diverse per le mille variazioni cromatiche, possono ben rappresentare le numerose sfaccettature che hanno fatto di questa donna, amante e attrice, un mito.
1: Incredibile.

sensuale ed erotica, sogno di milioni di uomini, più volte sposata e coinvolta in decine di relazioni amorose. Anni dopo, le trascrizioni delle sue sedute psichiatriche diranno che si vantava con il suo dottore di essere bravissima a fingere orgasmi. Marilyn subì anche numerosi aborti e infine le fu comunicato che non poteva avere figli. Sempre sorridente e allegra, sbarazzina e giocosa all'apparenza, ma nella vita depressa e malinconica, di padre sconosciuto e con una madre sofferente di disturbi nervosi. Neanche il suo nome era quello, Marilyn Monroe, ma era Norma Jane Baker Mortenson, il che è normale per una star di Hollywood. Il particolare importante, però, è che neanche il doppio cognome Baker Mortenson, in un certo senso, era del tutto suo. Marilyn, infatti, lo prese dai due mariti della madre e nessuno dei due era il suo reale padre, che rimarrà comunque sempre sconosciuto. E nemmeno la sua famosa capigliatura bionda è vera. Marilyn era una rossa naturale ed era stato proprio Johnny Hyde, il suo agente, a convincerla a tingersi e cotonarsi per quella parte in giungla d'asfalto. Poi era arrivato tutto il resto. Niagara, a qualcuno piace caldo, gli uomini preferiscono le bionde. Tanti film di successo, il matrimonio col drammaturgo Arthur Miller, con il campione di baseball Joe DiMaggio, con il produttore Bob Slater. Happy Birthday, Mr. President, cantato con una vocina sensuale al compleanno di John Kennedy. Oh.

0: I racconti sono piccole finestre su altri mondi, altre menti e altri sogni. Sono viaggi che puoi compiere nelle zone più lontane dell'universo e fare in tempo a tornare per cena.
1: E dire che quando era ancora Norma Jane e viveva con i genitori adottivi, prendeva una paghetta di 5 centesimi al mese, in cambio dei quali doveva lavare sempre i piatti. I due avevano anche figli loro e a Natale preparavano l'albero. Tutti i piccoli ricevevano un regalo, tranne lei. Una volta uno dei bambini le regalò un'arancia che mangiò dopo tutta sola. Era ancora questo la vera Marilyn? O era quell'altra, la star, il mito, l'icona? Un suicidio allora. Però non basta. Quando si è così, quando si è la Monroe, un semplice suicidio non è mai sufficiente. Anche perché qualche buco nella ricostruzione della polizia e del dottor Noguchi in effetti c'è. Gli ultimi a parlare con Marilyn sono il figlio del suo ex marito, Joe DiMaggio, che la chiama alle 19:15 e la trova di buon umore. E l'attore Peter Lawford, che invece, quando la chiama alle 20, la trova profondamente depressa, tanto che si spaventa. E poi c'è uno dei suoi amanti, Pete Bolaños, che dice che stava parlando con lei al telefono attorno alle 21:30, quando all'improvviso è caduta la comunicazione. Poi, attorno a mezzanotte, Marilyn viene trovata morta nel suo letto, come dichiarano i medici accorsi alla villa, il dottor Grinson e il dottor Engelberg. E anche l'infermiera Eunice Murray e il dottor Grinson aveva assegnato a Marilyn perché la seguisse nelle sue crisi depressive.
2: Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come ricevere una formula per aggiustare il mondo.

Quando al sergente Clemons arriva quella telefonata, sono il dottor Hyman Engelberg, medico di Marilyn Monroe. Sono in casa sua, è deceduta. Sono quasi le 4:30 del mattino. E infatti, quando Marilyn arriva all'obitorio tra le 5 e le 6 di mattina, il suo corpo è in stato avanzato di rigor mortis. Come si spiega quel ritardo? Perché hanno aspettato il permesso dell'ufficio stampa della 20th Century Fox. Va bene, è possibile con una star come la Monroe. O forse no. C'è chi dice di aver notato una certa confusione in quella notte, di aver visto un'ambulanza che caricava Marilyn e dopo un po' la riportava a casa. E in effetti, appena sopra il fianco destro, c'è un livido molto recente, come se Marilyn avesse sbattuto da qualche parte, ancora da viva, magari durante il trasporto. E anche l'autopsia non è così chiara. Intanto vengono analizzati in maniera approfondita solo il fegato e il sangue, e non lo stomaco e l'intestino, dove, a una prima analisi, non vengono trovati cristalli o residui di pillole.

Sarebbe bello adorare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.

0: poi c'è la porta. Il dottor Grigson dice che la porta della camera di Marilyn era chiusa e che per entrare ha dovuto rompere il vetro di una finestra con un attizzatoio. Ma come nei migliori gialli, la porta non ha una serratura che si possa bloccare e i vetri della finestra non sono dentro, sul pavimento, ma fuori, nel giardino, come se la finestra fosse stata rotta dall'interno. Il diario di Marilyn, poi, è sparito. Ma se Marilyn fosse stata uccisa, come sarebbe accaduto? E perché? Le ipotesi sono tante. Marilyn potrebbe essere stata uccisa con una iniezione letale che appunto non avrebbe lasciato tracce nello stomaco, ma solamente nel sangue. Ma non c'erano segni di punture sul suo corpo. Magari non a Brentford, in un altro luogo da cui era stata portata via in ambulanza e composta nel suo letto. Infatti, dice il sergente Clemmons, quando si trova la vittima di un overdose da barbiturici, di solito è in posizione contorta e spesso ha vomitato. Invece lei era così distesa.
1: Se una storia è in te, deve venire fuori.

0: perché è morta? E soprattutto, chi l'avrebbe uccisa? Ci sono tante ipotesi. Quelle che hanno avuto il maggior seguito riguardano la famiglia Kennedy e parlano di una relazione amorosa che Marilyn avrebbe avuto prima con il presidente John Kennedy e poi con suo fratello Robert, detto Bob. Una relazione piuttosto imbarazzante e pericolosa, che sarebbe stata troncata in modo brusco dai servizi segreti o dalla mafia per incastrare e ricattare John e Robert. Ci sono tante ipotesi, che però quello restano ipotesi e basta. C'è anche quella che Marilyn abbia fatto finta di morire e sia viva da qualche parte in attesa di festeggiare un compleanno, come Elvis Presley e Jim Morrison. E nonostante tutta la nostra morbosa sete di giallo, verrebbe voglia di credere proprio a questa, la più incredibile di tutte. Marilyn ci ha lasciato col suo volto sorridente e assente, dalle mille interpretazioni. Un volto enigmatico, come la Gioconda. Due volti che troviamo spesso a rappresentare due periodi diversi dell'arte, il Rinascimento e il Contemporaneo. Marilyn e la Gioconda. Due volti, due sorrisi misteriosi. Incredibile.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcuno

0: termina qui la puntata di oggi di Incredibile. Vi do appuntamento sulla stessa emittente per un'altra ora di racconti speciali e musica insieme. Insomma, incredibile. Ciao da Luca.
1: Non è finita. Ascoltate la Ghost Track.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dick Pearl con l'album Talking Heavy ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Taste, qui a Mio Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman, e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit. È un disco di stars con Chris Tonkin, Fish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno sulla 50, sul 50% dei brani compresi nell'album. Devon concede a loro la ribalta mettendosi volontariamente in disparte. Il risultato è uno dei dischi più blues della sua discografia. Dal figlio di Greg Allman, Devon Allman, qui a Me and Blues.

Mentre Mephi Staple è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music Pow Pow.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues, oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson. Questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues.

Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love del grandissimo Eddie Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis Staples.

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davis come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session di insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise, Mary Bridge Davis.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia.

Il sottoscritto Gianfranco Piria. Nato e cresciuto a Bellflower in California, ha gettato le basi per il blues nella chiesa di Campton, dove suo padre era il pastore. Ispirato dal fratello maggiore Walter Kirk, si è fatto le ossa suonando regolarmente la chitarra in chiesa fino ai 20 anni. Alla fine ha fatto tournée come chitarrista nella Blues Review di King Wilson e ha lavorato per l'album Smoking Joint, sempre di King Wilson, nel 2001, che a suo tempo ha ottenuto una nomination al Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che, oltre a lavorare per gli altri, realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

Mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duane, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Chris Tonking Fishingham. Originario di Clerkslade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Chris Tonking Fishingham, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 23:30 minuti.
0: Radio Tiguglio.

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Big Ben, Big Ben, Ben, l'egoismo musicale, l'egoismo senza malizia.
2: Confusion.

Confusion.

paragone, silenzio, gioia, delusione, quiete, tempesta. Big Ben, Big Ben, Big Ben, musicalmente avanti oltre le mani.

0: scopri la forza, vivi la leggenda ed entra nel mito.
1: Big Ben, Big Ben, Big Ben, Ben con Andrea Guccini. Andrea Guccini.
0: Senza confini musicali.

0: Ben.
1: Qual era il tuo ordine particolare?
2: Riportare forme di vita. Precedenza assoluta. Ogni altra precedenza annullata.
1: Ci deve essere un modo per ucciderlo. Cosa dobbiamo fare?
2: Non potete. Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua austerità.
1: Tu lo ammiri.
2: Ammiro la sua purezza. Un superstite. Non offuscato. La coscienza. Rimorsi. O illusioni di moralità. Inutile mentirvi sulle vostre possibilità.
0: Andrea Guccini.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Io sono Ilaria Cuccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Cuccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Cuccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cuccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
5: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
6: Radio Tigullio Web,
7: la colonna sonora della tua giornata.
8: More music in the mix.
9: Andrea Guccini.

0: Ben. Big Ben. Big Ben. Ben.
1: L'egoismo musicale. L'egoismo musicale. Senza malizia. Senza malizia. Senza malizia.

Questa non è la storia di un cantante. Questa è la storia di un mercante. Preziosa e rara era la merce che portava, ma lui non la vendeva, lui la cantava. Con sé portava un sacco colmo di emozioni che nascondeva sotto forma di canzoni. La sua missione era portare del bene in questo mondo. Forse era un illuso, eppure era il suo sogno. E se ora stai pensando che il suo sia un sogno da fallito, non andare oltre, spegni tutto, il tuo viaggio è già finito. Se invece come lui hai ancora sogni e trovi magica la luna, ascolta le sue poesie, apri il cuore e buona fortuna.

0: Il flusso musicale che state ascoltando è
1: La Notte New Age su Radio Tiguglio.

0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: E sì amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
3: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
4: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
3: Radio Tiguglio, una radio per amici.
4: H24.
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Sì, salve, mi sente bene? Mi sente bene, signora?
3: Sì.
2: Ecco, sì, la prova definitiva per la messa in onda.
3: Per
2: andare in onda, la prova microfono, mi sente?
3: Sì.
2: Perché io la sento un po' male, invece.
3: Che voleva?
2: No, volevo sapere se posso andare in onda, però perché non la sento bene, per quello.
3: Andare in onda in che motivo?
2: In radio, la radio.
3: Ma io la radio, che c'entro io?
2: No, perché glielo chiedo a lei, se mi sente bene vado in onda, però siccome non la sento bene lei, quando deve cantare come fa, è quello?
3: Quando devo cantare? Ma io sono una persona a 72 anni, come se sbaglia?
2: Per carità di Dio, però 72 anni, una sigla ce l'avrà pure anche lei, no, per incominciare.
3: Ma io non capisco, guardi.
4: In diretta dallo studio 1 va ora in onda Supermarket. Notizie fresche e pezzi imbattibili.
2: Supermarket, la radio nel carrello. Cari amici, bentornati, benvenuti con una nuova puntata. Come tutte le settimane noi entriamo dentro le vostre case, dentro le vostre autoradio, nelle vostre macchine, insomma Supermarket con voi per farvi trascorrere questi minuti in spensieratezza, allegria e soprattutto all'insegna della buona musica. Quest'oggi promozione nuova, promozione discografica emergente, arriva con noi Edoardo Guarini, un ragazzo molto talentuoso e molto piccolo, parliamo di un bambino di 11 anni ma che sicuramente diverrà una promessa, glielo auguriamo, del mercato discografico nazionale. Poi torna il grandissimo Sciabola con la sua cattiveria musicale, con il suo rap molto molto aggressivo. Insomma, Supermarket, la radio del Carello, non è soltanto gag e divertimento ma è anche divulgazione di buona musica, quindi che dire, inizia Supermarket. Sì, salve, guardi signora, Supermarket, noi stiamo incominciando.
3: Chi è?
2: Supermarket, stiamo incominciando.
3: A fa cosa?
2: A andare in diretta, la radio.
3: E io dove devo andare?
2: E non lo so, se vuole qualcosa anche lei, due uova, un netto di prosciutto, visto che siamo in diretta, glielo facciamo avere.
3: Però grazie, non voglio niente.
2: Allora facciamo finta, niente, ci ascolti e basta, ecco.
3: Va bene, arrivederci.

0: Supermarket, divulgazione scientifica, non soltanto cose bizzarre. La settimana scorsa, se ricordate, abbiamo trattato l'argomentazione dei problemi intestinali, quindi quante volte andare di corpo durante l'arco della giornata. Invece quest'oggi vi spieghiamo come poter eliminare quella fastidiosissima pappettina tra i denti, cosiddetto tartaro, senza andare dal dentista. Ecco che cosa vi serve: uno spazzolino da denti, mezzo cucchiaino di sale, mezza tazza di acqua calda, una tazza di perossido di idrogeno, che sarebbe la comunissima acqua ossigenata, uno stuzzicadenti e del bicarbonato. Bisogna mescolare tutti questi ingredienti assieme e poi bisogna praticamente incominciare a strofinare i propri denti, appunto, con lo spazzolino e questa mistura appena preparata. Per ultimo, sciacquare la bocca con un colluttorio antisettico. Insomma, questo è uno dei tanti modi per poter casalingamente, se ho utilizzato un termine nuovo, casalingamente parlando, il tartaro tra i denti.
1: Pronto?
0: Sì, salve, supermarket. Un'informazione: lei abitualmente durante il giorno ce l'ha la pappettina tra i denti?
1: Ma lei sta scherzando? Sta prendendo in giro oppure?
0: No, è una domanda seria. Prevenzione dentale telefonica.
1: No, va bene, la ringrazio, non mi interessa. Buonasera.
2: Love starts with a toothbrush, a big razor and a Dixie cup, a little splash of aftershave before you leave for that first date.

0: Daniel.
1: E Francesca, ciao, sì, sono Daniele di Supermarket. Stiamo arrivando noi, ai 10 minuti siamo lì.
2: Ma che numero cerca? A chi cerca?
1: A Francesca, gentile, una ne conosco, ci siamo detti l'altra volta, ha parlato con mia moglie, ci veniamo a cena, veniamo su che portiamo gli arancini caldi, per quello stiamo arrivando.
2: Io non ho parlato con nessuno, né arancini caldi né arancini freddi, mi dispiace.
1: Ma scusi, e che dove andiamo adesso? Ci ha invitato a cena lei, ha detto portare le arancine che lei faceva.
2: No, non ho invitato a nessuno a cena.
1: Ma lei faceva il pane con la milza, ci ha detto, portare le arancine.
2: No, allora non sono io.
1: Ah, gentile,
2: io non
1: Francesca,
2: faccio queste cose.
1: Non mangia?
2: No, io sono un'impiegata ospedaliera, perciò non ho niente a che vedere quello che dice lei.
1: Ma scusi, noi siamo in ospedale, non si cena, non ho capito.
2: Non sono io, gentile, non sono io.
1: Ho capito, ma sia gentile, aggiunga un posto a tavola che c'è un amico in più, veniamo a cena noi.
2: Ma io vi ringrazio, ma io non ricevo nessuno. Anzi, sto chiamando a mio figlio che è un poliziotto già.
1: Quindi mangiamo sulle scale.
2: Guardi, chi è? Guardi, io non ho tempo da perdere e scherzare con lei. Sto telefonando a mio figlio, è un agente.
1: Vabbè.
2: E vediamo come va passato.
1: Al massimo andremo a cena da suo figlio se non ci ospita.
2: Guarda,
1: lei. Lo ringraziamo lo stesso.
2: Se ha voglia da scherzare, vado a cercare una scena.

0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì, salve supermarket. Mi potrebbe dire gentilmente nei prossimi giorni che tempo potrebbe fare dalle sue parti?
2: Guardi, non so lei che numero abbia fatto, ma sicuramente non è un supermarket, sicuramente non so dirle che tempo fa.
3: No, no, è un nostro rilevamento atmosferico telefonico.
2: Ho capito.
3: Ma indicativamente basandoci sulla giornata di oggi, ecco.
2: Che le devo dire? Per ora è cattivo tempo, piove in questo momento.
3: Quindi potrebbe portarsi anche per nell'arco della settimana una situazione instabile.
2: Sì, sì, come dicono un po' tutti i siti, basterebbe consultarli tutto sommato.
3: Ascolti, con le temperature come state invece? C'è un po' più, si è rinfrescata l'aria, un pochino ancora calda.
2: Senta, mi sembra una sciocchezza, non ho molto tempo da perdere. Non si è rinfrescata l'aria e la saluto. Buonasera.
3: Va bene, allora buona giornata.

0: voler bene alla natura, al mondo, può anche portare le persone a compiere gesti drastici, come ha fatto questa donna che, pensate, riduce la sua spazzatura a solo un piccolo barattolo a settimana. Tutto è nato perché ha sempre visto questa donna, suo figlio, consumare quintali forse tanto, però chilogrammi di plastica, di carta, insomma. Poi, guardando anche in giro quello che accade nel mondo, ha deciso di togliere praticamente il bidone dell'immondizia ed utilizzare un semplicissimo barattolo di vetro. In realtà sto riciclando meno, molto di meno, questo perché evito di acquistare qualsiasi cosa con gli imballaggi, specialmente quelli in plastica, questo avrebbe detto la donna. L'esperimento è iniziato ufficialmente all'inizio di quest'anno. Lei e suo figlio hanno aderito al movimento per i rifiuti zero, un'organizzazione globale impegnata a ridurre significativamente la quantità di rifiuti rimasti nella nostra società. Il gruppo si impegna ad evitare l'uso di contenitori di plastica o usa e getta, quindi che dire? Tentar non nuoce, proviamo.
1: Sì, salve supermarket, signora, una domanda. Mediamente quanta immondizia produce a settimana lei?
2: Non lo so, arrivederci.

0: gli ospiti di Supermarket, l'intervista della settimana.
1: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello, è arrivato il nostro momento, quello della promozione discografica emergente. Vi ricordo sempre la nostra pagina, che è www.supermarketradio.it. Potrete trovare in home page tutti i dati relativi agli artisti che vengono ospiti all'interno del nostro supermercato. Quest'oggi ci ha raggiunto una promessa, una sicura promessa.